0: 2022. Il dato vero è che arretra invece l'estrema destra.
1: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando. Ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%. Mentre a retra, sorpresa, la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmie Åkesson, con radici neonaziste, che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E troviamo in Italia con la politica, prove di campagna elettorale, partiti a confronto. La Russa dice si voterà a fine legislatura, mentre Tajani è sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma no al candidato imposto dal partito più forte. E il governo è al lavoro sulla manovra di bilancio 2027. Tra le proposte sul tavolo un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Allora sentiamo.
2: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
0: E la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa.
3: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averlo uccisa. È accaduto a Soanara, nel Padovano, arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E parliamo del meteo, inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre con qualche residuo piovasco nell'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesce temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella giornata, nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Prevost è stato eletto l'8 maggio del 2025, il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Chiudiamo con lo sport, il calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis. Zverev è il nuovo campione degli USA Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia, mentre per la Formula 1 Kimi Antonelli è primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Siamo anche questa domenica con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV che torna ogni lunedì a partire dalle ore 12. Entrate, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica, i primi 10 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Bruno Mars, On My Soul, in posizione numero 11. Ripartiamo oggi e scopriamo la posizione numero 10, dove c'è Summer, My Body Is Not Ready.

Posizione numero 6 è per due grossi produttori, un grande successo estivo, Merck & Cremont insieme a Serena Brancali e The Colors, Partenope.

0: Bene, mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Isoradio, sempre con la classifica, la Top 20, la classifica del vostro settimanale, il Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli, radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

Guarda, io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario.

0: ma il treno. Lei desideri, nei miei pensieri, all'incontrario, all'incontrario va.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Ha colpito un treno passeggeri senza vittime poco distante. Su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman, rappresentante l'Iran degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik, nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito dello stretto. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent a $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. L'inviata.
4: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Bloomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E veniamo a parlare delle elezioni in Svezia. È testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia, prove di campagna elettorale, partiti a confronto per il presidente La Russa, si voterà a fine legislatura, il ministro Tajani si dice invece sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma no al candidato imposto dal partito più forte. La cronaca, la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella lacuna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. e ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Silvio Ranucci, 10 ore di audizione in procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato, ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
0: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
2: Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E scuola questa settimana, lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Per il 17 invece la Puglia, in tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio del 2025, è il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport e calcio Serie A. Il Napoli trova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis, Zverev e il nuovo campione degli US Open tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, la linea torna alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. E si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, filoiraniani e l'Arabia Saudita alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porto del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. È annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI tocca quota $102,30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo di intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E parliamo delle elezioni in Svezia, perché è testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. Secondo i primi dati, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson, al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia con la politica. Il centrodestra difende la legge elettorale sul tema, ed intervento anche del presidente del Senato.
3: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra. E su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
4: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
3: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra, mentre Bonelli e Fratoiani sollecitano gli alleati a chiudere il programma. E sulle primarie Conte avverte: no alla regola egemonica del partito più forte. Intanto Elly Schlein chiude la festa dell'Unità Reggio Emilia mandando un messaggio agli alleati. Il racconto del nostro inviato.
5: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia Elly Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
6: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
5: Fallimento che significa pile salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche, aggiunge, sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma, Schlein non arretra di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca, la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano.
0: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il settantenne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza.
7: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1 su il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa, si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovoso all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario: una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma dalle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. E chiudiamo con lo sport calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli USA Open, tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia per la Formula 1. Kimi Antonelli è ancora primo in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

terra sinistra. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre

leggermente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra,

0: sinistra, destra, sinistra, basta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sikh nel sud del paese. Ma secondo la CNN, gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con Teheran, anche se l'Iran chiede prima di risolvere la questione dello stretto di Hormuz. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Allerta nella notte nel sud del paese arabo per le città di Nahiran, Khamis Mushait, Jazan e Aba. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui nello stretto. Il WTI tocca quota $102.30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica invece il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serrato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson procede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto. Per il presidente La Russa si voterà a fine legislatura. Il ministro Tajani si dice sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma non al candidato imposto dal partito più forte. E governo al lavoro sulla manovra di bilancio 2027. Tra le proposte sul tavolo un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Ma sentiamo il ministro.
3: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
1: La cronaca: ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. E la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni. Si erano sposati appena 3 mesi fa.
0: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose, è difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ritirata la patente a Daniel Maldini, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente stradale a Milano, valori doppi rispetto al limite. Il calciatore del Cagliari era in auto con altri 5 amici quando ha avuto uno scontro con un'altra vettura. Le persone coinvolte sono state medicate in ospedale con codici non gravi. Lo stesso Maldini è stato dimesso in buone condizioni. Ora si attendono i risultati del test antidroga. Inizio di settimana stabile e soleggiato, parliamo del meteo su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesce temporali a partire dalle regioni settentrionali. E questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti torneranno a sedersi in classe. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025. Il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti, il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport e calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli US Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. La linea torna alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5:32 minuti di questo lunedì 14 di settembre, iniziamo dunque la settimana. È sempre faticoso iniziare la settimana, ma ce la faremo, quindi questo è il nostro augurio di prima mattina. Pino Itri e la parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono fino alle 9 e si inizia subito dando uno sguardo al tempo. Con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno, buona settimana.
5: Grazie, buon inizio settimana a voi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
4: Allora, cosa ci aspetta dal punto di vista meteo oggi?
5: Beh, oggi sarà una giornata un po' variabile al nord, in particolare sui rilievi, ma anche in area adriatica più settentrionale, sull'Emilia Romagna, qualche piovasco in questo momento sta interessando Bologna. Insomma, una situazione variabile che però in serata tenderà tutto a migliorare ulteriormente, ma in un contesto che possiamo definire prevalentemente asciutto su tutto il paese. All'estremo sud, anche lì nel corso della giornata ci potranno essere dei piovaschi, dei temporali che interesseranno la Calabria, la Sicilia, un po' quello che è successo negli ultimi giorni, mentre invece altrove ci sarà solo esclusivamente bel tempo. Bel tempo accompagnato da temperature che ormai sono stazionarie, si stanno mantenendo con valori intorno ai 31 gradi, 30-31 gradi come picchi massimi al centro-sud, al nord arriveranno difficilmente a 30 gradi, insomma un'area sicuramente molto più mite in un contesto che possiamo definire assolutamente di bel tempo.
4: Benissimo, ne riparliamo più tardi per un altro appuntamento, quindi a dopo.
5: A dopo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

vocalizzi di Mary J. Blige ad impreziosire questo brano già stupendo degli U2, questa era One, naturalmente questa è la prima canzone che ci ha accompagnato in questi momenti e adesso andiamo subito in strada a vedere che cosa accade, perché abbiamo intanto una coda perché c'è un mezzo fermo in avaria. La coda è sulla 10, la Genova 20 miglia tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, quindi carreggiata est, un chilometro di coda praticamente tra il chilometro 36-400 e il 33. Poi abbiamo anche una coda in dogana verso la Svizzera sulla 9 tra Como Montelimpino e Chiasso, quindi carreggiata nord, e queste sono al momento le segnalazioni di traffico, mentre c'è una chiusura che riguarda la 24, la Roma Teramo, in particolare il tratto aquilano, quindi tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni fino alle 6, quindi per una ventina di minuti ancora resta chiuso questo tratto tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni.

Alex Warren, che negli ultimi mesi ha dominato le classifiche non solo americane ma insomma le classifiche internazionali, tra l'altro è stato in tour per 2 anni ed è finito questo tour in Australia all'arena di Perth, dove praticamente ha salutato il pubblico che insomma lo ha molto molto apprezzato e applaudito. Ma c'era stato anche un incidente nella data, in una delle date precedenti, sempre in Australia, quando è praticamente scivolato sul palco. Purtroppo capita sovente che tanti artisti possano scivolare, è successo a Noemi per esempio per quanto riguarda la nostra musica, ma insomma capita frequentemente perché gli incidenti sono all'ordine del giorno, con i cavi, con insomma magari salutando il pubblico, le luci che ingannano e quindi magari si mette un piede in fallo e lì che si cade, alcuni si fanno male. Lui si è rialzato subito, anche se c'è stato un grande spavento perché l'incidente era stato abbastanza clamoroso, però insomma poi alla fine si è ripreso e quindi tutto bene per Alex Warren. Adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo in strada, perché c'è invece qui un incidente sulla 1, questa è una notizia arrivata poco fa, al chilometro 63 dell'autostrada del Sole in direzione di Bologna, tra Fine Comprenare Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola, appunto questo incidente. Invito dunque alla prudenza.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

Emma con Fabri Fibra, loro antidroga. Nel frattempo arrivano aggiornamenti soprattutto per quanto riguarda la riapertura del tratto della 24 in direzione di Teramo, perché è stato riaperto il tratto tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest. Per il momento è ancora chiusa l'autostrada 24 nell'altra direzione, sempre tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte, riaprirà come previsto alle 6. Nel frattempo c'è la risoluzione dell'incidente che era stato segnalato sulla 1, un incidente tra l'altro con più mezzi, però sono stati già spostati in corsia d'emergenza, quindi situazione che praticamente viene al momento chiusa da Autostrade per l'Italia, quindi tutto regolare in direzione di Bologna tra fine Campanale di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola. Resta la coda di 1 chilometro per un mezzo fermo in avaria tra il Bisole e Celle Ligure sulla 10 in direzione Genova, e la coda in dogana a Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso sulla 9 verso la Svizzera. Tra poco, dopo le due canzoni che ascolteremo delle Spice Girls e di Lazza, avremo le notizie del GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Droni russi su un treno diretto in Polonia. Poco prima erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali. Su un altro treno l'ex direttore della CIA, Petraeus.
2: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese.

0: Il convoglio colpito viaggiava nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei. Tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi con raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli alleati dell'Iran che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Vola il petrolio nei primi scambi di questa mattina sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica e il rinvio, lo abbiamo sentito, dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Il WTI sale a $102.30 al barile, mentre il Brent raggiunge quota $107. Le elezioni in Svezia è risultato ancora incerto, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra in leggero vantaggio, 176 seggi contro 173 ottenuti dal centrodestra, ma lo spoglio continua. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Secondo il primo ministro uscente di centrodestra, Ulf Kristersson, la questione di chi governerà resta aperta, mentre la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, dichiara: siamo pronti a governare. Non ce l'ha fatta Sean Michieli, il pescatore 25enne che era ricoverato in condizioni disperate dopo lo scontro con un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Ancora senza esito le ricerche della moglie, Gabriella Quierino, 26enne di origini brasiliane. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. La morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, vicino a Roma. Oggi i PM della Procura di Velletri ascolteranno il compagno che al momento della tragedia si trovava in casa, sequestrato anche il cellulare della 35enne che dal 2018 era uscita dal programma di protezione. Come da prassi il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio. Il meteo inizio di settimana soggeleggiato su gran parte d'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì in arrivo una perturbazione atlantica con rovesci temporali a partire dalle regioni del nord. Lo sport: dal trionfo di Kimi Antonelli a Madrid nella Formula 1 alla quarta giornata di Serie A.
2: Il gol dell'ex condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Azic firma il 3-2 per il Sassuolo al 94esimo. Ai bianconeri non basta la doppietta di Zegrova. Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa. Vince anche il Lecce, 3-2 al Monza. E oggi si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18.30 e Inter Udinese alle 20.45. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid ed è in fuga per il Mondiale. Ora più 81 su Russell. Deludono le Ferrari, quarto Leclerc. Ritiro inizio gara per Hamilton. MotoGP a Misano e podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, ora leader del mondiale a pari punti con Martin. Poi il fratello Alex e Acosta. Cadute per Bezzecchi e Bagnaia. Pallavolo, terzo successo per gli azzurri agli europei. Slovacchia KO in 4-7 e ottavi già blindati con 2 turni d'anticipo. Tennis US Open a New York. Il campione è Alexander Zverev. Battuto in 4-set l'idolo di casa Ben Shelton. Emanuele Granelli, GR1.
1: Sono le 6:05. La linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Siamo sulle strade del mattino di Rise Radio, Angelo Torchetti con voi fino alle 9 insieme a Pino Itri, e questa era Mick Jagger con Just Another Night, una digressione insomma dal gruppo, quindi una produzione solista che fece praticamente nel 1985. Del resto ci sta che in una carriera così lunga insieme ai suoi compagni dei Rolling Stones, addirittura quest'anno siamo arrivati ai 62 anni di carriera, insomma abbiamo praticamente la possibilità insomma ogni tanto di prendersi una pausa dal gruppo e magari fare qualcosa di più personale, così l'aveva fatto nel 1985 Mick Jagger. Intanto torniamo al traffico e situazione assolutamente regolare, c'è un'unica coda più che altro anche fisiologica del mattino sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per la viabilità del raccordo che non riceve. Per il resto tutte le altre notizie che tra l'altro avevamo anche commentato prima non ci sono più, quindi tutto si risolve sulla 10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, la coda in dogana verso la Svizzera è terminata e in più abbiamo anche la riapertura del tratto come già previsto per le 6, infatti sono adesso le 6:12, il tratto anche di L'Aquila Ovest torna in parte in direzione Roma è stato riaperto, così come era già stato riaperto il tratto in direzione di Teramo, quindi l'unica segnalazione è appunto questa della diramazione di Roma Sud, Torre Nova, grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Rai Isoradio.

ci si ritrova al bar, quattro amici a raccontarsi la propria vita, insomma i propri ricordi. Ecco, a proposito di ricordi, questa era naturalmente Gino Paoli con Vasco Rossi in coda, ma diceva, a proposito di ricordi, oggi dobbiamo dire che si possono ricordare due programmi in televisione che forse ci sono rimasti, anzi sì, senza forse, sono rimasti nelle nostre menti, nei nostri ricordi, perché nel 1972, esattamente 54 anni fa, proprio nella giornata del 14 di settembre, debuttava sulla seconda rete della TV, quindi era il secondo canale della televisione italiana, un programma che era quello dei fumetti in TV, ovvero Gulp. Al suo interno c'era naturalmente il personaggio che tutti ricordiamo di Nick Carter, con i suoi collaboratori Patsy e Ten, e poi davano la caccia a questo terribile Stanislao Mulinski. Probabilmente vi ricordate tutti questi personaggi creati da Bombi e da Guido De Maria, che tra l'altro è anche scomparso pochi giorni fa. Erano gli autori appunto di questa trasmissione che ha fatto un po' la storia di quel periodo della televisione italiana. Mentre per quanto riguarda la televisione internazionale, ma l'abbiamo goduta anche noi perché aveva debuttato in realtà sulla ABC, sulla rete televisiva statunitense, proprio nello stesso giorno del 14 di settembre ma di 48 anni fa, la serie Mork e Mindy, che poi è stata trasmessa naturalmente anche dalla nostra TV, dalla Rai, e i protagonisti, come si ricordano, c'erano dei giovanissimi attori, uno che poi è diventato famosissimo, Robin Williams e Pam Dower, che appunto erano i protagonisti di Mork e Mindy, che interpretavano i due personaggi. Ecco, se vi ricordate qualche trasmissione alla quale siete particolarmente legati, oltre a queste che vi ho citato io naturalmente, fatecelo sapere al 348 103 1010. Nel frattempo noi torniamo alla musica e lo facciamo con Bruno Mars e Karol G.

0: Still, canzone di Bruno Mars e Carol G. Nel frattempo arrivano notizie di traffico, si movimenta il traffico intorno a Milano, infatti sulla Milano-Brescia abbiamo in direzione di Torino due code, la prima è tra Monza e Sesto San Giovanni e l'altra tra Dalmine e Trezzo, sono code tratti per traffico intenso, e poi una coda tratti anche sulla 1 in direzione nord tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud, traffico intenso anche qui, coda anche proprio sulla diramazione di Roma Sud, confermata, questa era la notizia già data, c'è un 1 chilometro di coda verso il raccordo anulare. E di nuovo gli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, quindi torna in studio il primo maresciallo Alfonso Sequino, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a lei Angelo, di nuovo buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, rinfreschiamo le informazioni per chi si fosse messo in ascolto in questi minuti.
1: Sì, dicevamo che c'era un po' di maltempo al nord, sul settore nord-orientale, in questo momento piove ancora sulle coste dell'Alto Adriatico, qualche pioggia su Bologna, ma anche tra Veneto e Trentino. Mentre invece sul resto del paese ci sono pochissime nubi. Nel corso della giornata potranno aumentare la nuvolosità, potrà aumentare sulla parte più meridionale, la parte più estrema del nostro paese, tra Sicilia e Calabria, dove ci saranno dei piovaschi associati anche a dei temporali che interesseranno appunto la parte più meridionale della Calabria, ma anche le coste orientali e meridionali della Sicilia. Saranno associate a temporali, potranno essere localmente anche intensi, ma tutti i fenomeni saranno in rapido assorbimento dalla sera. In nottata spariranno sul nostro paese, anche perché nella giornata di domani si aprirà con un tempo bellissimo, da nord a sud ci sarà il sole, resterà ancora della stabilità sempre sulla parte più meridionale, sempre tra Sicilia e Calabria, in un contesto dove le temperature risulteranno, come dicevamo anche prima, più o meno di fine estate. I valori massimi al nord raggiungeranno al più i 30 gradi, al centro-sud invece non supereranno i 31-32 gradi nelle aree più interne, quindi sarà insomma una temperatura piacevole,
0: assolutamente gradevoli. Benissimo, ne riparleremo più tardi, poco prima delle 10, con un terzo appuntamento, quindi grazie per adesso,
1: a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alle 6:40 minuti. Allora, poco fa parlavamo di questi programmi TV che insomma hanno degli anniversari proprio oggi, come Mork & Mindy, che fu trasmessa per la prima volta dalla ABC in America 48 anni fa e poi arrivò anche in Italia, quindi molti sono rimasti affezionati al personaggio di Mork, che era appunto interpretato da Robbie Williams. Ma poi c'è anche l'anniversario di Gulp, che praticamente debuttò proprio 54 anni fa, Gulp fumetti in TV sul secondo canale con il personaggio di Nick Carter, una sigla che è rimasta nella memoria di tanti, soprattutto di Maria Luisa da Roma.
1: Crush, bang, spam, Gulp fumetti in TV, fumetti in TV, come dimenticare quando la TV era ancora di qualità. Maria Luisa da Roma.
0: Beh, in effetti era veramente un ricordo così rimasto davvero impresso nella mente di Maria Luisa, che ci ha ricantato dunque la sigla. Se vi sono rimasti impressi dei programmi di quel periodo, comunque della vostra infanzia, della vostra adolescenza, fatecelo sapere al 348 113 10 10.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, la sua ultima canzone alle 6:47 minuti. Nel frattempo arriva un messaggio di Carla che ha nostalgia del suo programma preferito dell'epoca, che era Giochi Senza Frontiere. Anche insomma tantissimi sicuramente amano quel ricordo appunto di Giochi Senza Frontiere, che anticipava Schengen in tempi non sospetti, giocando tra l'altro. Adesso però andiamo al centro multimediale, perché dai ricordi ritorniamo all'attualità del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spiniello. Circolazione in aumento sulla rete, un camion fermo sulla 13 Bologna-Padova a causa un chilometro di coda tra Altedo e il Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Entrambi i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Code sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e il Bivio per la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. E in prossimità della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si segnala un chilometro di coda a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. E sulla diramazione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra via Togliatti e il bivio con la tangenziale est di Milano verso quest'ultima, ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Lucio Battisti con la sua Orgoglio e Dignità, un brano da una giornata uggiosa che era appunto l'album che lo conteneva. Intanto noi piano piano ci avviciniamo alle 7, alle 7 avremo i titoli del GR1, poi più tardi anche l'appuntamento meteo dove vanno le nuvole, quindi torneremo a parlare della situazione meteo sull'Italia. Ma nel frattempo ci sono altri messaggi. Luca, che si ricorda per esempio, era molto affezionato ad un programma musicale che era Disco Ring, aveva tantissime edizioni di quel programma dove venivano presentate le novità discografiche. Ma c'è anche chi ricorda, come Rossana, per esempio Magnum P.I., era molto affezionata alle avventure di Magnum P.I. con appunto Tom Selleck, che era il personaggio principale che interpretava appunto il protagonista. Adesso c'è Achille Lauro e poi un'altra canzone, poi i titoli del GR1.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 7.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Russia-Ucraina, guerra ai confini dell'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia. Sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, è rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione. Conseguenze sul prezzo del petrolio. Elly Schlein chiude la festa dell'unità con un messaggio chiaro. Pronti a vincere le elezioni, pronti a vincere le primarie, ma prima il programma. E oggi in Senato si riparte con la legge elettorale. Domani il voto. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17, in tutto 8 milioni di studenti. Calcio, crollo Juventus sul campo del Sassuolo, torna al successo il Napoli, oggi tocca a Como, Roma, Inter, Formula 1, Kimi Antonelli vince a Madrid e domina il Mondiale.
1: Buongiorno. Rai Isoradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando?

0: Nella nebbia, attenzione, riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

0: Phil Collins con Philip Bailey degli Earth, Wind and Fire. Phil Collins in questo caso fu anche il produttore di questo disco, appunto Easy Lover, naturalmente una canzone tratta da un album intero che fecero insieme. Siamo alle 7:07 minuti, riprendiamo dunque sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raizo Radio. E adesso torniamo prima del traffico a questo messaggio di Mirko, che praticamente commentava anche lui un ricordo in TV, ed era il suo ricordo quello dei Chips, i poliziotti in moto, un programma cult che moltissimi ricordano tra la fine anni 70 e l'inizio degli anni 80. Torniamo al traffico però, perché nel frattempo vi devo dar conto di questo incidente avvenuto sulla 3 tra via Marina Centro e San Giovanni in direzione di Salerno, quindi verso sud c'è una coda, ci sono rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno e code di 4 km sul tratto urbano della 24 tra fine Comprenare e la tangenziale est di Roma. Attenzione ad un incidente sulla 1 tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma e code a tratti tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze per traffico intenso. C'è poi un altro incidente segnalato sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Le code intorno a Milano sono sulla Milano-Brescia in entrambe le direzioni, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia e anche fino a Milano Est. Code di traffico intenso Monza, Sesto San Giovanni verso Torino, Dalmine Trezzo sempre verso Ovest, altre code per traffico intenso. Attenzione anche sulla 13 tra Altede e Bologna Interporto verso Bologna, un chilometro di coda per un mezzo in avaria.
1: Un po' di

0: Dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci all'appuntamento di Dove vanno le nuvole, Rai Meteo, Luca Ciceroni quest'oggi. Buongiorno Luca, ben arrivato.
2: Angelo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Abbiamo un'Italia ancora con temperature decisamente piacevoli, tipicamente estive, anche se in queste prime ore del mattino in alcune città scendiamo al di sotto dei 20 gradi, ma insomma d'altra parte
1: si dorme meglio.
2: Settembre, si dorme soltanto meglio.
1: Sicuramente.
2: E quindi c'è il sole sul nord Italia, il cielo è sereno a nord-ovest in particolare, quindi sulla Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta ed anche su gran parte dell'Emilia, un po' di nubi sulla Romagna ed anche sull'estremo settore nord-orientale, quindi sul Friuli, Venezia Giulia e sull'Alto Veneto. Splende il sole quindi su Torino, Milano e su Bologna, soltanto sulla parte occidentale, verso est, verso la Romagna abbiamo delle nubi, mentre le temperature sono comprese tra i 19 gradi di Bologna e i 20 gradi di Venezia, 17 gradi di Milano e i 20 gradi di Venezia. Al centro Italia qualche nube sulle Marche, un po' di nubi anche nell'entroterra toscano, mentre sull'Umbria, in particolare nel sud dell'Umbria e sul Lazio, splende il sole, così come anche sull'Abruzzo il cielo è sereno. Al sud bel tempo sulla penisola, ma sulla Sicilia, sul settore meridionale, abbiamo dei temporali a largo delle coste siracusane, quindi le nubi sono più compatte sul settore orientale. In Sardegna il cielo è sereno e forse il tempo migliore lo ritroviamo proprio in Sardegna ed anche sul nord-ovest. Sarà una giornata soleggiata e nonostante l'apertura delle scuole, il ritorno al lavoro di molte persone, si potrà godere, per chi è ancora in vacanza, di una bella giornata di sole quasi dappertutto.
1: Sì, perché insomma, a settembre insomma ancora qualcuno le vacanze le deve ancora fare.
2: Le deve ancora fare, esattamente.
1: Ci si programma a seconda delle varie esigenze, quindi naturalmente è giusto quello che dicevi, ma effettivamente oggi ci sono
2: c'è anche l'apertura delle scuole.
1: Quindi tanto il traffico, soprattutto intorno ai grandi centri urbani,
2: è aumentato.
1: Ovviamente aumenta. Grazie, grazie a Luca Ciceroni.
2: Grazie Angelo, buon proseguimento.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Let's go.

E allora, dopo Riccardo Cocciante, torniamo ad aggiornare la situazione in strada. Tante notizie che riguardano soprattutto i centri urbani, diciamo poco fa insieme a Luca Ciceroni, insomma, sono riaperte le scuole quasi ovunque, quindi praticamente il traffico cittadino si è trasformato in un traffico abbastanza tranquillo, in un traffico sicuramente a quest'ora molto complicato. Allora andiamo intanto sulla zona di Milano, dove sulla 4 a Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso, e verso Torino code per traffico tra raccordo tangenziale Est e Sesto San Giovanni, poi anche tra Dalmine e Trezzo altre code a tratti verso Ovest. Ci sono le code anche della 8 a Milano Varese verso Milano tra Bussarsizio e Legnano, traffico intenso, e questa è la situazione in Lombardia. Poi andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, qui c'è un mezzo fermo in avaria che sta provocando un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Per quanto riguarda la zona di Roma, ci sono le code in Complanare, 3 km tra il bivio del raccordo e fine Complanare in direzione della tangenziale, traffico congestionato anche proprio sul tratto urbano, quindi l'autostrada vera e propria. Abbiamo tra fine Complanare e la tangenziale Est verso la tangenziale 4 km di coda. Anche intorno a Firenze il traffico è intenso, sulla 11 verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto la code anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1. E poi c'è il traffico anche sull'autostrada del Sole, anzi qui per la verità un incidente al momento tra Ceprano e Frosinone in direzione nord verso Roma, e un altro incidente anche tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Anche a Napoli il traffico è molto vivace, soprattutto sulla tangenziale, dove ci sono code a Corso Malta in entrata tra Vomero e Capodimonte verso est, e anche tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E poi non dimentichiamo l'incidente sulla 3 tra Porto di Napoli e San Giovanni verso Salerno, una coda, e tra Via Marina Centro e San Giovanni c'è appunto l'incidente che sta provocando questa coda.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Chris Martin, quindi Coldplay con la loro In My Place alle 7:34 minuti. Allora, ancora programmi e nostalgie di programmi. Antonio ha una nostalgia e ci scrive al 348-113-10, anzi ci manda proprio un vocale, dice: io veramente ho nostalgia di un programma, Colpo Grosso. Beh, Antonio, lei è proprio un bel volpino, mi verrebbe da dire, citando un altro programma cult di quel periodo, Ezio Greggio, ve lo ricordate, no? Che diceva sempre così. Beh, insomma, sicuramente ero certo che qualcuno avrebbe scritto anche di questa trasmissione condotta, come ci ricordiamo, da Umberto Smaila, e poi ci ricordiamo tante altre cose di quella trasmissione. 7:35 minuti, adesso c'è Noemi.

Olivia Dean con la sua Baby Steps. Nel frattempo ci sono informazioni importanti che riguardano la Firenze Pisa Livorno, quindi la strada di grande comunicazione in direzione di Firenze. C'è stato un incidente per cui tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna abbiamo 5 chilometri di coda, quindi complicato arrivare a Firenze su questa superstrada. Anche sulla 11 tra l'altro ci sono code tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze, e sulla diramazione di Pisa, quindi restiamo comunque in Toscana, altri aggiornamenti, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Poi arriva un'altra notizia appena adesso che riguarda l'autostrada del Sole, siamo in un'altra zona qui perché siamo praticamente tra la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione Bologna, si è verificato un incidente, si è subito formata una coda. È il tempo di ascoltarci Samuele Bersani e poi l'appuntamento proprio con Autostrade per l'Italia, quindi riepilogo del traffico e anche i tempi di percorrenza.

0: Samuele Bersani con la sua Coccodrilli. Allora, a proposito del messaggio di Antonio di prima, che diceva di avere nostalgia tra le trasmissioni TV cult del passato, di colpo grosso, sentite questo messaggio.
1: Buongiorno Iso, giusto per far morire un po' di invidia l'ascoltatore di prima, io ho avuto la fortuna di lavorare all'interno di Colpo Grosso per la mitica ASA Television.
0: Vabbè Stefano, 2-0 per te contro Antonio. Adesso pronti per andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, c'è il riepilogo del traffico. Buongiorno.
2: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto, a quest'ora del mattino è intensa, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Si sono formate code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, in direzione di Torino tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, con tempo di percorrenza di 20 minuti, ed anche in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, dove occorrono 35 minuti. Sulla 9, Leinate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera, code si formano per operazioni doganali, mentre sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna si sono formate code a causa di un incidente nel quale è coinvolto un furgone. E per il traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso Bologna, per attraversarle servono 30 minuti. In Toscana, in direzione del capoluogo, tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, con tempi di 20 minuti, e più avanti con code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Andiamo infine anche nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra il bivio con il grande raccordo anulare e quello per la tangenziale est di Roma verso il centro città, il traffico è congestionato e ci sono 6 km di coda. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E allora questa era Nina Simone con uno dei suoi classici quindi Got Life, il brano che abbiamo ascoltato. E torniamo prima dell'aggiornamento e con le informazioni che avremo tra poco, i titoli del GR1 delle 8. Torniamo invece al traffico, insomma si diceva del traffico in aumento soprattutto nei centri urbani, la riapertura delle scuole e insomma si torna alle nostalgiche code del tratto urbano della 24 con 6 km di coda tra il raccordo anulare e la tangenziale est, e anche in complanare altri 3 km di coda a Roma sul tratto del bivio del raccordo e fine complanare sempre in direzione della città. Poi ci sono sempre per quanto riguarda la zona di Roma altre segnalazioni tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, c'era stato un incidente adesso risolto, quindi questa è una buona notizia. E poi andiamo anche sulla Toscana con le code che vi ho detto prima, quindi ve le confermo, 5 km di coda per l'incidente tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione di Firenze. Altre code comunque sulla Firenze Pisa Livorno, anche a Santa Croce sull'Arno e a Livorno Porto, e poi anche sulla 11 la Firenze Pisa Nord, code a tratti tra il chilometro 17 e il chilometro 7 tra Pistoia e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ore 8.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: La minaccia di Mosca, guerra Russia-Ucraina vicino al confine europeo, colpito da droni russi, un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia, sferrati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. La crisi degli stretti, attacchi incrociati in Yemen tra ribelli Houthi, filo iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione, conseguenze sul prezzo del petrolio. Intervento di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Servono regole globali per tutelare verità, lavoro, identità. La Premier chiede un'iniziativa europea. Al Senato si riprende oggi con la legge elettorale, domani il voto. Da Fratelli d'Italia Donzelli, vogliamo frenare le miniliste che creano solo caos. La doppia sfida di Elly Schlein alla Festa dell'Unità, vinciamo le primarie, poi battiamo il governo alle elezioni. E agli alleati il messaggio, prima il programma, il campo va allargato, non ristretto. Folla la camera ardente per Emma Bonino, volti noti e non. Il messaggio di tutti è grazie per le conquiste sui diritti. Sul feretro la bandiera dell'Europa, domani funerali di Stato laici. Scuola settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17. In tutto 8 milioni di studenti. Tante le novità, dallo psicologo ai nuovi percorsi per le superiori. Oasis Mania, attesa per l'annuncio delle date europee del Tour 2027. Ieri sera spettacolo di droni con il logo della band sullo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio per i fan italiani, i fratelli Gallagher stanno arrivando. Formula 1, Kimi Antonelli, fuga per il mondiale, trionfo a Madrid, seria ipoteca sul titolo. Calcio, cade la Juve, riparte il Napoli e stasera in campo Inter, Roma e Como.

0: radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

George Michael con la sua Amazing, e quindi abbiamo inaugurato anche l'ultima ora insieme, perché saremo insieme fino alle 9 sulle strade del mattino. Giovanna Insardi alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono. Allora riprendiamo con il traffico prima di tutto, perché l'incidente, quello segnalato già sulla 1 tra il bivio della 1 a 15 Parma La Spezia e Parma in direzione Bologna, sta provocando una coda che tra l'altro sta aumentando, perché da 1 siamo passati già a 3 km di coda, per cui c'è anche un consiglio che dà Autostrade per l'Italia. In alternativa il consiglio è quello di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia e rientrare a Parma dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. Andiamo anche in A14 nei pressi di Bologna, perché c'è un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in carreggiata nord con 1 km di coda. In questo caso sono 2 le vetture coinvolte, al chilometro 31. E poi abbiamo anche verso Ancona delle code di traffico intenso sempre a Bologna, quindi tra Bologna Borgo Panigale la 13, Bologna Padova, e sul raccordo di Casalecchio altre code in direzione sud tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14. Un'altra coda che interessa la zona di Bologna tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, quindi siamo sulla Bologna Padova 13 verso sud, code tratti per traffico intenso, il tempo di percorrenza qui è calcolato in 30 minuti. E poi c'è una notizia battuta dalle agenzie, riportata naturalmente anche dai telegiornali All News, quindi Rai News 24, ha allerta nuovamente rossa sull'Etna per questa emissione di cenere che è in corso in questo momento. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè proprio in direzione dell'aeroporto di Catania, che è stato soggetto naturalmente a restrizioni per un lungo periodo poco tempo fa, proprio per questo problema della cenere, dell'eruzione dell'Etna. Il fenomeno è stato osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica. Per ora non abbiamo notizie in merito alla percorribilità e all'operatività dell'aeroporto, però insomma attendiamo eventualmente altre informazioni.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

The Bausa in norvegesi, The Bausa con Magnetic. Intanto alle 8 e 15 minuti parliamo di compleanni di personaggi famosi. Ci sono due che in realtà non sono dei compleanni, ma comunque sono delle ricorrenze, perché oggi sarebbe stato il compleanno di Amy Winehouse, avrebbe compiuto 43 anni, ma purtroppo non è stato così, così come avrebbe compiuto 88 anni il califfo, ovvero Franco Califano, personaggio importantissimo e fondamentale della nostra musica. Ma c'è invece un compleanno molto molto molto importante, perché oggi è il compleanno del Papa, quindi di Papa Prevost, quindi praticamente Leone XIV, 267esimo Papa della Chiesa Cattolica, del secondo anno, il secondo compleanno che festeggia da Papa, e compie 71 anni, quindi naturalmente gli facciamo tantissimi auguri.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Rai su Radio.

4 minuti aggiornamenti adesso sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo, abbiamo dei rallentamenti 500 metri prima di Partinico in direzione proprio di Mazzara del Vallo, quindi dalla Sicilia poi ci spostiamo però sempre al sud, per ricordare che abbiamo la risoluzione dell'incidente della Trela Napoli-Salerno tra Porto di Napoli e San Giovanni, quindi situazione che torna diciamo regolare dal punto di vista dell'incidente, però sulla 3 sempre in direzione Napoli tra allacciamento 1 e Porto di Napoli comunque c'è una coda di traffico intenso e rallentamenti verso nord anche tra Ercolano Scavi e San Giorgio Ponticelli. A Napoli proprio sulla tangenziale ci sono ancora le code verso Pozzuoli tra Secondigliano Porto e Corso Malta, e anche verso Capo di Chino ci sono altre code tra Fuorigrotta e Capo di Monte, mentre per quanto riguarda la situazione della Firenze Pisa Livorno lì c'era stato un incidente con una coda di 5 km, l'incidente è per fortuna risolto, a questo punto restano verso Firenze delle code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, comunque una coda lunga a tratti tra il chilometro 15 e 200 e il chilometro 2 e 600, sono un po' anche le conseguenze dell'incidente precedente che comunque, come dicevo, è stato risolto, quindi i mezzi sono stati spostati, la strada è praticamente libera a parte la coda che chiaramente dovrà essere smaltita. Ci sono code anche a Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno in uscita da Firenze, poi restando sempre in Toscana parlando della diramazione di Pisa, code a tratti anche verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est.

Con Sting, All This Time. Intanto adesso andiamo nuovamente sull'autostrada del sole, perché c'è questa coda che già abbiamo detto prima, quindi una coda per un incidente tra il Bivio 1, 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Sono 4 km di coda, l'incidente è chilometro 108-800 ed è un incidente che coinvolge un furgone fuori dalla sede stradale e un camion sulla corsia di emergenza, e questo sta provocando appunto la coda di 4 km. Dunque c'è ancora il consiglio di autostrada in alternativa di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia e rientrare a Parma dopo aver percorso la via Emilia, quindi la statale 9. Questo appunto permette di bypassare tutto questo problema. Ci sono anche le code di Bologna ancora presenti, questa volta in direzione di Ancona, tra Bologna e Borgo Panigale la 13, per coda di traffico intenso, e proprio sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna altre code a tratti per traffico intenso, code che ritroviamo anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio la 14. E poi attenzione sulla 1, c'è tra la prima e la seconda corsia un materiale disperso non meglio identificato, però attenzione e prudenza tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma, chilometro 666 e 200. E a proposito di Roma, la coda è sempre molto lunga sul tratto urbano della 24, perché abbiamo 6 km di coda tra il raccordo e la tangenziale est, e anche la Complanare intasata di traffico congestionato, 3 km di coda tra il bivio del raccordo e fine Complanare.

0: 883 con Senza Averti Qui. Adesso invece le informazioni di Infomobilità. Andiamo al centro multimediale con gli aggiornamenti. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete e in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna registriamo una coda di 4 km, scesa proprio in questo momento a 3 a causa di un incidente oramai risolto. Il traffico adesso transita su tutte le corsie disponibili. Più a sud, sempre sulla 1, tra la diramazione di Capodichino ed il bivio con la 3 Napoli-Salerno verso Napoli, ci sono 3 km di coda per un altro incidente avvenuto tra più autovetture. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società. Per segnalare, tra il bivio con il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma verso il centro città, traffico congestionato e 6 km di coda. E il traffico è intenso anche in Toscana, in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Ci sono code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, si attraversano in circa 20 minuti e più avanti anche code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Code a tratti le troviamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Interporto verso Bologna, per attraversarle servono 20 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni con tempi di 15 minuti e verso Brescia tra Pero e Milano-Est dove occorrono 35 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Parlar d'amore, questo è il brano di Safe, quindi una canzone romantica sicuramente per lui, giovanissimo, che sta avendo un enorme successo, come ben sappiamo. Allora andiamo nuovamente agli aggiornamenti, le ultimissime novità anche rispetto a quello che avete sentito poco fa da Autostrade per l'Italia. Ecco, la coda per esempio della 1 tra la 15 per Malpensa e Parma si è ridotta adesso a 2 chilometri, quindi situazione che sta sicuramente migliorando, anche se c'è ancora la nota, quella che da Autostrade per l'Italia, eventualmente chi volesse bypassare la coda può uscire a Parma Ovest sulla 15 per Malpensa e rientrare a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria, quindi la statale 9, la via Emilia. We'll be right back.

0: CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City, in questa città grande, grandi città, insomma, nonostante il traffico è arrivata Monica De Angelis in studio, hai trovato problemi, buongiorno.
1: Sì, direi di sì, una bella coda stamattina.
0: Una domanda retorica, hai trovato problemi per venire al lavoro questa mattina a Roma?
1: Sì, purtroppo sì, sarà che oggi è il primo giorno di scuola, non lo so, ma devo dire che le strade erano belle intasate.
0: Direi proprio di sì, infatti ti lascio un po' di notizie che vorrei aggiornare più tardi fino a mezzogiorno, giusto? Sì.
1: Giusto.
0: Benissimo. Grazie a Giovanna Inzardi per l'apporto tecnico e regia insieme a Pino Itri e ad Angelo Torchetti, un buon proseguimento di viaggio e a tutti voi una buona giornata.

0: sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano ancora l'attenzione tra Russia ed Europa dopo che i droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava andando in Polonia, sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus, ed interviene il governo ucraino.
2: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro degli esteri ucraino Sibiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E si inasprisce anche il conflitto in Yemen. Attacchi incrociati nella notte tra gli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale, raid aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno ad Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che si riverbera sulle quotazioni del petrolio, che ha raggiunto cifre record in Asia questa notte. Si teme ora un effetto domino qui in Europa. Allora colleghiamoci subito con Milano perché i mercati si sono appena aperti. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
3: Sì, diciamo che la settimana dei mercati finanziari inizia decisamente in salita, soprattutto per il prezzo del petrolio, con l'Arabia Saudita che ha chiuso l'oleodotto est-ovest e l'incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo rinviato.

0: Il greggio adesso è scambiato oltre i 107 dollari al barile, più 2,5% in giornata, più 7% rispetto ad una settimana fa. Dall'altro però ci sono anche gli allarmi lanciati da alcune importanti aziende di intelligenza artificiale come Anthropic sui rischi di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati che pesa sui titoli tecnologici e causa un'ondata di vendite, così le borse europee hanno aperto in rosso. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa 0,5 punto percentuale in avvio di contrattazioni ed è stata una seduta in rosso anche per le piazze asiatiche. Tokyo meno 0,5%, il gruppo SoftBank ha perso fino al 13% dopo che Altman di OpenAI ha dichiarato che la società non sarà quotata in borsa quest'anno per concentrarsi sulla sicurezza. E poi anche Hong Kong ha perso oltre 3 punti percentuali. A voi.
1: Intelligenza artificiale, dopo i pesanti allarmi lanciati dai colossi del settore, sminuiti tuttavia dal presidente americano Trump, ne ha parlato anche Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito all'ultimo G7 di Evian, pubblicato oggi sulla stampa. La premier ha affrontato il tema dei possibili rischi, sottolineando la necessità di nuove regole globali. Difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso, significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vonad per l'aviazione, la nube vulcanica a un'altezza stimata di circa 4 km si sta muovendo ora verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania. Scuola dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto questa settimana. Le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti entreranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e media, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Il meteo inizia di settimana soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però torna il maltempo con piogge e temporali a partire dal nord. E chiudiamo con la musica. I fan di una delle band più amate al mondo con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour, con diverse tappe in giro per Europa, Italia compresa. Gli Oasis, secondo le iscrizioni, potrebbero esibirsi due volte a Roma, un'ipotesi che trova riscontro in un video ambientato proprio nella capitale, pubblicato sui social dalla band britannica, e in uno spettacolo di droni che ieri sera ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Mancano pochi secondi alle 9:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.

Pharrell Williams qui su Raiso Radio, 9:10. Allora, buongiorno e buon lunedì 14 settembre. Al microfono Monica D'Angelis, la parte tecnica insieme fino alle 12 con Pino Itri. E allora, siete già belli carichi o stamattina il weekend ancora non vi ha lasciato? Che siate in viaggio verso il lavoro, a casa, alle prese con la giornata o ancora in ferie, com'è andato il vostro weekend? Scrivetecelo al 348 103 10 10. E ora, per chi è in viaggio, partiamo subito con la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma, segnaliamo materiali dispersi al chilometro 666 e 2. E sono presenti tra la prima e la seconda corsia, quindi mi raccomando, moderate la velocità e prestate attenzione. Al bivio invece, con la diramazione Capodichino e la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato. Proseguiamo in A7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione di Genova abbiamo code per traffico intenso. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, al bivio fine con Planare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, abbiamo code a tratti per lavoro. Proseguiamo in A11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Est in direzione di Firenze, traffico rallentato. E traffico rallentato anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Altedo in direzione di Bologna. Continuiamo andando in A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione nord abbiamo traffico rallentato. Fumo per incendio invece tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in entrambe le direzioni, quindi prudenza e moderate la velocità. Siamo al chilometro 702 e 500. Concludiamo con la strada dei parchi, dove tra fine con Planare e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione ovest abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Rai su Radio.

Questo era Eros Ramazzotti con Più bella cosa, brano del 1996. E più bella cosa anche i vostri messaggi che ci state raccontando come è andato il vostro weekend e anche cosa state facendo. Salutiamo Luca e Silvia con le gemelle Sara e Gaia in direzione Gardaland per l'ultimo giorno di vacanza. E Gino e anche Paola che ci racconta weekend monotono in convalescenza dopo un piccolo intervento. E ora volevo condividere con voi un pensiero. Oggi venendo qui in radio riflettevo su come viaggiavamo prima che le macchine diventassero praticamente degli smartphone con le ruote. Sembra passata un'era geologica. In realtà oggi sali in auto, parte in automatico il navigatore, si collega alla playlist Bluetooth e via via. All'epoca, prima regola, staccare il frontalino dell'autoradio e infilarlo in borsa, altrimenti al ritorno c'era la sorpresa. Poi zero GPS, per cercare una via a Roma tiravi fuori il mitico tutto città e letteralmente giocavi a battaglia navale col passeggero. E se beccavi traffico? Niente vocali su WhatsApp per avvisare a casa. Partiva la caccia disperata alla cabina telefonica pregando di avere nel portafoglio una scheda prepagata con ancora un paio di scatti. E a voi capita mai di ripensare a queste cose? Scrivetecelo al 348 103 10 10.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Adesso ci spostiamo nella capitale con un consueto appuntamento con Roma Infomobilità. In collegamento con noi Paolo Petrucci. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, si registrano 6 km di code sul tronchetto urbano dell'A24 in direzione centro, forti rallentamenti sulla Flaminia, la Salaria e sulla tangenziale est in direzione stadio. La polizia locale rileva traffico diffuso sostenuto in città anche per la riapertura delle scuole. In centro, divieti di sosta e limitazioni al traffico nella zona del Campidoglio, dove anche oggi prosegue fino alle 19 la camera ardente della senatrice Emma Bonino. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Questa era Wake Up Call dei Maroon 5, praticamente la colonna sonora perfetta per chi stamattina ha bisogno di un piccolo aiuto per accendere i motori. E da qui ripartiamo con le informazioni in tempo reale per chi è in viaggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione nord abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 4 e 3. Sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo un veicolo fermo al chilometro 265 e 9. Attenzione, perché si tratta di un furgone in galleria sulla corsia di marcia, quindi prudenza e moderate la velocità. Rimaniamo sempre in A1, dove all'altezza di Frosinone segnaliamo traffico intenso in entrambe le direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Angri e la diramazione statale 268 in direzione di Napoli, traffico rallentato per un incendio, siamo intorno al chilometro 29. In A4 invece Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, un incidente accaduto al chilometro 131 che vede coinvolte due vetture. Rimaniamo in A4, dove tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino abbiamo code per traffico intenso. In A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano, coda per lavori. E sempre in A7 all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita da Genova abbiamo code per traffico. Traffico anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 3 e 500. In A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato, e traffico rallentato anche sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e la 14 Bologna-Taranto in direzione sud. Concludiamo passando in A14, dove al bivio di Ramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna abbiamo 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 50. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Raiso Radio Estate.

0: E adesso le previsioni del tempo dell'Aeronautica Militare. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Seguino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Riaggiorniamo le condizioni meteo. Poco è cambiato rispetto ai precedenti collegamenti. Stamattina pioveva un po' di più sul nord-est, adesso le piogge stanno lasciando il nostro paese. C'è qualche pioggerellina che interessa le regioni centrali, tra l'Umbria, le Marche, insomma, fenomeni veramente molto deboli. E un po' di variabilità per quanto riguarda la nuvolosità al sud, perché lì ci aspettiamo. Lo sta facendo già in questo momento, ma ci aspettiamo nel corso delle prossime ore qualche pioggia e qualche temporale, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria nel settore ionico. Ancora i residui di un sistema nuvoloso, di un vortice che si era creato nel Mediterraneo e che pian piano si sta allontanando verso Malta. Come si allontaneranno anche, scusate, le nubi dal nostro paese dalla tarda serata, lasciando un cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Però dobbiamo dire che oggi sarà una bella giornata, ecco. Sì, bene, ci saranno questi fenomeni, ma soprattutto ci sarà bel tempo, ci sarà tanto sole, aria più frizzante, più fresca la mattina, sicuramente, con temperature che nel corso della giornata diverranno via via più calde, sì, ma raggiungeranno le classiche temperature di fine estate, no? Temperature che arriveranno intorno ai 31, ma al massimo 32 gradi sulle regioni centro-meridionali. Al nord difficilmente raggiungeranno i 30 gradi, un po' per effetto dei fenomeni, ma anche un po' per il transito nuvoloso in questo momento. Altra cosa che possiamo aggiungere è che domani sarà ancora una giornata di bel tempo, mercoledì arriverà una svolta. Ci sarà un nuovo sistema nuvoloso che arriverà dall'Atlantico e porterà tra mercoledì, giovedì e venerdì maltempo proprio gradualmente sulle regioni di settentrione, del centro e poi del sud Italia, per poi tornare un nuovo fine settimana di bel tempo.
0: Ah, quindi dobbiamo aspettarci la pioggia nuovamente, sabato, sì. Spero non con la stessa intensità della volta precedente.
1: Beh, diciamo che in una prima fase, quando il sistema nuvoloso raggiunge il nostro paese, ovvero al settentrione, al nord ci saranno fenomeni intensi, con temporali anche abbastanza importanti, associati anche a delle grandinate, ma un po' in questo periodo è un po' un leitmotiv, no? Perché adesso c'è il mare che è caldo, l'aria che evapora, due masse d'aria che si scontrano, insomma, di temperature diverse, quindi diventa probabile che il temporale sia associato a delle grandinate e a dei colpi di vento.
0: Bene, ringraziamo il primo maresciallo Alfonso Seguino per essere stato qui con noi e averci aggiornato sulle condizioni del meteo, e noi continuiamo con la musica.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Zucchero con Ti farò morire, questa Gold delle 9.53 su Rai Iso Radio, e torniamo ad aggiornare la viabilità per chi è in viaggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano abbiamo una coda per un incidente. Sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 265. Ripeto, si tratta di un furgone in galleria sulla corsia di marcia, quindi moderate la velocità. Passiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino un incidente segnalato al chilometro 131. Sulla 3 Napoli-Salerno tra Angri e la diramazione statale 268 in direzione di Napoli abbiamo traffico rallentato per un incendio al chilometro 29. Continuiamo in A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano, coda per lavori. Un chilometro di coda invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia per un veicolo fermo al chilometro 3.500. Continuiamo a rimanere in A10, dove il bivio fine con Planare-Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia code a tratti per lavori. Siamo intorno al chilometro 37.800. Proseguiamo in A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna un incidente accaduto al chilometro 50 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sempre in A14 tra il bivio di diramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna invece abbiamo 2 km di coda, e 2 km di coda anche sulla strada dei parchi tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma. Morire.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lei Queen con I Want to Break Free qui su Rai Iso Radio, 10:04 minuti ed è scattata la seconda ora insieme. Torniamo ad aggiornare la viabilità e partiamo questa volta dalla Firenze Pisa Livorno, dove tra l'Astrasigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze abbiamo code a tratti, e tra lo svincolo di Empoli e San Miniato in direzione di Livorno invece traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 29.800. Un incidente sulla A30 a Caserta Salerno tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno al chilometro 37.600 che attualmente sta causando 2 chilometri di coda. Continuiamo in A16, Napoli-Canosa, dove tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa abbiamo traffico rallentato per lavori. E sulla A14, Bologna-Taranto, tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio.

Ultranate con Moving to the Sun, e diciamo che ci siamo fatti un bel pieno di energia. Adesso però torniamo con i piedi per terra, anzi sull'asfalto, perché voglio parlarvi di una notizia che sta circolando sui social. E diciamo che è una notizia, non so, tra il fake 50 e 50, perché parla dell'addio ai caselli in tutta Italia. Sarebbe bellissimo, ma restiamo appunto con i piedi attaccati alla realtà, perché la novità c'è e si chiama sistema Free Flow ed è una comodità. Niente sbarra, non ci si ferma e si tira dritti. Le telecamere leggono la targa in movimento e per chi non ha il telepedaggio si salda il conto online nei giorni successivi. Tutto fantastico, se non fosse che oggi questa tecnologia è attiva solo su pochissimi tratti tra Lombardia e Piemonte. Parliamo di 200 km scarsi su oltre 6.000 di rete autostradale nazionale. Quindi per la stragrande maggioranza dei nostri viaggi il caro vecchio casello resta esattamente dov'è, pronto ad aspettarci. E ora Loredana Bertè con Non sono una signora.

10-15 minuti e continuiamo con l'informazione, questa volta dalla nostra rete stradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, segnaliamo una coda per incidente. Continuiamo rimanendo in A1, dove tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma un altro incidente al chilometro 644 che non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano code per lavori e un incidente sulla 8 Milano-Varese al bivio con l'A9 Lainate Chiasso e Lainate in direzione di Milano. Siamo al chilometro 8 e 2. 2 chilometri di code invece per un veicolo fermo sulla A10 Genova Ventimiglia tra il bivio A7 Milano Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Si tratta di un camion sulla corsia di marcia, quindi prestate attenzione. Concludiamo con la A14 Bologna Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna segnaliamo un incidente al chilometro 50 che sta causando 4 chilometri di coda.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

un grande classico della disco funk, i Casey and the Sunshine Band con Moogie Shoes qui su Rai Isoradio. E come sappiamo, ieri si sono spenti i riflettori sulla mostra del cinema di Venezia. Il Leone d'Oro è andato a Woman No della regista Meryl Tukey, mentre la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è andata a Mathilde Arcel. E intanto c'è un dato interessante: quest'anno sono stati venduti oltre 117.000 biglietti, il 14% in più rispetto all'anno scorso. E tra i film presentati a Venezia ce n'è uno che vi ha incuriosito? Quale andrete a vedere? Fatecelo sapere al 348 103 10 10.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: come dice Chris De Sarandì, i good old days, i bei vecchi tempi, quando magari si partiva senza navigatore, senza app e senza controllare il traffico ogni 5 minuti. Oggi invece cambiano i tempi e noi cambiamo musica, lasciamo i ricordi e torniamo all'attualità, perché vediamo subito che cosa sta succedendo sulle nostre strade. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio a 11 Firenze-Pisa Nord e variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso. Traffico intenso anche tra Cormano e Milano Est, siamo sulla A4 in direzione di Brescia, e sulla A10 Genova Ventimiglia al bivio A7 Milano Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 3 e 500. Attenzione, perché si tratta di un camion sulla corsia di marcia. Passiamo ora in A14, dove al bivio tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda per un incidente ormai risolto e che era accaduto al chilometro 50. Un altro incidente segnalato tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, siamo al chilometro 85 e 2, sono coinvolte due auto e un camion. Continuiamo sempre in A14, dove tra Cesena e la diramazione Ravenna in direzione di Bologna abbiamo code a tratti, e un chilometro di coda invece tra Pescara Nord e il bivio A25 Torano Pescara in direzione di Bari per un veicolo fermo al chilometro 371 e 400. Risulta ancora attiva la notizia sempre in A14 tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione di Bari per un incendio accaduto al chilometro 702 500, quindi moderate la velocità. E concludiamo con la A30 Caserta Salerno, dove tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione di Salerno abbiamo un chilometro di coda per traffico.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: 42 minuti e per chi è in viaggio facciamo il punto sulla viabilità di questo momento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 3 km di coda tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un camion e due auto con una corsia al traffico. E a seguire sulla 14 code tra Forlì e la diramazione di Ravenna con tempi di 50 minuti. Mentre l'incidente è risolto tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro e rimangono 3 km di coda verso Bologna. Mentre per un veicolo fermo in galleria, ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord della direttissima verso Bologna, qui occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con

Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Tra l'altro, quella data non è una scelta a caso, è proprio il giorno in cui è nato Dalla. E pensate che quando la portò a Sanremo nel 1971, il testo venne modificato perché alcune frasi furono considerate troppo audaci per l'epoca. Ma nonostante la censura, arrivò terza a Sanremo e da lì iniziò la seconda vita, quella di un grande classico della musica italiana. E ora cambiamo marcia. Ogni volta che facciamo benzina ci viene voglia di piangere in corsia d'emergenza, giusto? Vi capisco. Ma se vi dicessi che in Italia c'è un posto dove un pieno costa fino a 40 euro in meno? Il paese è Livigno. E sapete perché? Livigno è isolata tra le montagne. Secoli fa, con la neve d'inverno, arrivarci era un'impresa impossibile. Così, per comodità, lo Stato ha spostato i confini delle tasse fuori dal paese. Il risultato? Livigno è rimasta in Italia, ma per lo Stato è come se non lo fosse dal punto di vista fiscale. Zero IVA e zero accise sulla benzina. Ecco perché lì il carburante costa pochissimo.

Flash History 10:54 qui su Rai Iso Radio, ancora in compagnia, in mia compagnia, Monica D'Angelis al microfono, e aggiorniamo la viabilità partendo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e il nodo con la 8 Milano-Varese in direzione di Torino abbiamo traffico rallentato. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, al bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia abbiamo 3 km di coda per il veicolo fermo al chilometro 3.500. Si tratta di un camion sulla corsia di marcia. Un chilometro di coda invece sulla A14 Bologna-Taranto al bivio di Ramazione Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna per un incidente segnalato al chilometro 50. Un altro incidente sempre in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, avvenuto al chilometro 85 e 200, che sta causando 3 km di coda. E si tratta di sono coinvolte due auto e un camion. Continuiamo con la diramazione per Ravenna, dove tra Ravenna e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione nord abbiamo code per traffico intenso.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11.04 su Rai Iso Radio e torniamo ad aggiornare la viabilità sulla 1 Milano-Napoli. Tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano abbiamo code per traffico intenso, e sempre in A1 al bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 211. Sulla A4 Torino-Trieste tra Cormano e il bivio con raccordo viale Certosa in direzione di Torino abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 127 e 300. 3 chilometri di coda invece sulla A10 Genova-Ventimiglia al bivio A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia per un veicolo fermo al chilometro 3 e 500. Una coda per incendio invece sulla A12 Genova-Roma al bivio A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione sud, siamo intorno al chilometro 4 e 200.

0: Martin Garrix e U2 con Fireflies qui su Rai Isoradio. E ora, come saprete, venerdì 11 settembre scorso sono stati presentati i nuovi palinsesti di Radio Rai e Rai Radio conferma la propria vocazione di servizio pubblico e proprio per questo guarda al futuro con una nuova strategia che coniuga innovazione, qualità editoriale e vicinanza ai cittadini. Qui in studio con noi ci ha raggiunto il direttore Marco Caputo.
1: Buongiorno intanto.
0: Buongiorno e ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti i nostri, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di Radio Rai e di Isoradio.
0: Quando si cambia un palinsesto, quanto pesa quello che chiedono gli ascoltatori e quanto invece la necessità di intercettare un pubblico nuovo?
1: Ma in realtà sono due temi che non divergono tra loro, nel senso che quello che ci chiedono gli ascoltatori ci aiuta proprio ad intercettare il pubblico nuovo. È un po' la storia, se possiamo dirlo, di Radio Rai, della radio della Rai, da quando è nata. Ha sempre avuto la capacità di innovare nei contenuti e di anticipare. Ovviamente per farlo bisogna ascoltare, certo, interagire appunto con il nostro pubblico, comprendere, è in fondo il sintomo, il riferimento più importante per capire quello che dobbiamo fare e cosa dobbiamo cercare di cambiare, in cosa dobbiamo innovare, soprattutto nei contenuti. E poi ovviamente seguire sempre il tema dell'innovazione tecnologica, che è imprescindibile oggi.
0: Infatti proprio lì volevo arrivare. Oggi la radio non si ascolta più soltanto attraverso appunto i canali FM DAB, ma abbiamo anche il Rai Play Sound, i podcast e i contenuti on demand. Quanto questo ha influenzato i nuovi palinsesti?
1: Li ha influenzati moltissimo, ovviamente non solo da quest'anno. I nostri palinsesti hanno già preso una strada di innovazione nell'ultimo periodo, già l'anno scorso, ma soprattutto la nostra attenzione rispetto alla piattaforma è fondamentale, perché la piattaforma ci dà tante possibilità. Intanto ci aiuta a far arrivare la radio intesa in senso un po' più tradizionale a tutti, perché si può ascoltare tutto quello che trasmettiamo su Rai Play Sound, si può ascoltare anche in un altro momento quando c'è più utile. Quindi la piattaforma è uno strumento intanto di diffusione di quello che facciamo, ma soprattutto poi apre a tante possibilità. Radio Rai è un po' il centro di produzione dei podcast della Rai, per noi uno strumento importantissimo. Le ultime indagini ci dicono che milioni e milioni di italiani ascoltano almeno un podcast al mese. Abbiamo un'offerta ricchissima, oltre alla nostra programmazione abbiamo più di 500 titoli originali che si trovano solo su Rai Play Sound, tanti contenuti importanti, basta scaricare l'app, collegarsi e ascoltare quando si vuole. E ovviamente si può sempre sentire Isoradio in ogni
0: certo,
1: momento.
0: Certo, se dovesse scegliere, se dovesse anticipare ai nostri radioascoltatori una delle novità dei palinsesti 2026-2027, quale sarebbe?
1: Ma le novità in realtà sono tante ed è difficile dirne una. Beh, allora, intanto sono a casa di Isoradio e voglio parlare di Isoradio. Isoradio che conferma un po' ancora di più la sua forza, la sua natura. Ci stanno ascoltando i nostri ascoltatori, essere vicino a chi viaggia, a chi si muove, musica, informazione e intrattenimento, la capacità di aiutare, di suggerire e poi appunto anche di intrattenere. Ci muoviamo tanto, è un riferimento, quindi su radio la mattina, il pomeriggio, tante cose, ma le state sentendo, no? Ci sono tante cose. Poi negli altri canali abbiamo programmi nuovi, un pomeriggio nuovo di Radio 2 con un programma nuovo che si chiama Red Carpet con Andrea De Logo, un rientro importante, tanti personaggi. Farei torto però citando in alcuni perché ne dimenticherei troppi.
0: Bene, ringraziamo Marco Caputo per la presenza e noi continuiamo con la musica.
1: Grazie a voi.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Rai Isoradio.

Questo è il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, uscito il 4 settembre 2026. E voi però non siete soli, ci sono io qui per Infomobilità News e altro e musica su Rai Isoradio. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano, abbiamo traffico intenso. 2 chilometri di code invece tra il bivio, tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna per un veicolo fermo al chilometro 211. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, segnalato al chilometro 127 e 300, che vede coinvolte due vetture. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra il bivio a 7 Milano Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia abbiamo 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 3 e 500. Code a tratti invece tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. E sulla 12 Genova Roma all'altezza di Genova Est segnaliamo un incidente che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Cesena e Forlì in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 85 e 200.

E qui facciamo un salto indietro al 1978 con una ragazza di appena 16 anni che arriva a Sanremo e fa parlare subito di sé, Anna Oxa, con Un'emozione da poco, un pezzo scritto da Ivano Fossati che arriva secondo al festival ma il singolo vola al primo posto in classifica. E oggi Anna Oxa è ancora lì sul palco, il 12 settembre sarà a Torino e poi altre date in Italia nei prossimi mesi. E ora ritorniamo ad aggiornare la viabilità e questa volta partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. E tra Cesena e Forlì, sempre in direzione di Bologna, invece 2 km di coda per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 85 e 200. Passiamo ora in A10, Genova Ventimiglia, dove tra Confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova 1 km di coda e 2 km di coda invece sulla A7 Milano-Genova, sulla A10 Genova-Ventimiglia al bivio con la A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Continuiamo con la A4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 127 e 300. Let's go.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E dopo Serenamente di Julie Bresch, adesso vi porto in un posto dove è meglio non arrivare senza invito. Parliamo dell'isola di Montecristo. Lì potreste finire in manette se solo provate a metterci piede, perché è uno dei luoghi più blindati e sorvegliati d'Europa. È una riserva naturale totale. Non si può sbarcare per nessun motivo e appena un'imbarcazione oltrepassa il limite, i controlli scattano all'istante e si viene intercettati. Ma quindi non possiamo visitarla? Beh, diciamo che la verità è che le richieste di visita guidata sono aperte, ma le liste d'attesa sono così lunghe e i posti si contano sulle dita di una mano. E allora, c'è qualcuno di voi che è riuscito davvero a metterci piede? E se fate parte di quel club rarissimo, scrivetecelo al 348 103 10 10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore qui su Rai Iso Radio. E ora nuovi aggiornamenti arrivano dalle autostrade, quindi passiamo alla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 211. Tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 591 e si tratta di uno sbandamento di una vettura. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e il bivio raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, una coda per un incidente ormai risolto accaduto al chilometro 127 e 300. Continuiamo in A4, dove all'altezza di Sesto San Giovanni abbiamo, in uscita da Brescia, abbiamo code per traffico intenso. Un chilometro di coda invece sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 6 e un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli sempre in direzione di Ventimiglia accaduto al chilometro 2 e 300. Continuiamo con la 12 Genova Roma, dove tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 15 e 400. Concludiamo con la 14 Bologna Taranto, dove tra Cesena e Forlì in direzione di Bologna 2 km di coda per traffico congestionato.

Sorriso Radio. 11:55 minuti, il mio tempo insieme a voi è terminato, continuerete il viaggio insieme a Roberto Fragomeno. Ma prima di lasciarvi, gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità da parte mia e sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio, variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, segnaliamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 211. Code a tratti invece tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna e un incidente in A1 sempre tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma, accaduto al chilometro 591. Proseguiamo in A10, Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda. E sulla A12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, code per traffico intenso. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona e code anche tra Cesena e il bivio con la diramazione Ravenna verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 10 minuti.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Ancora lontana la riapertura dello stretto di Hormuz, salta il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran, mentre lo stretto di Bab al-Mandeb, dalla parte opposta della penisola arabica, resta sotto il controllo delle milizie alleate di Teheran.
2: L'Arabia Saudita è nell'angolo con i due stretti di Hormuz e di Bab al-Mandeb chiusi al passaggio delle petroliere e con l'oleodotto est-ovest fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene. In più i sauditi si trovano a dover far fronte agli attacchi sempre più potenti da parte degli Houthi che, appoggiati dall'Iran, in Yemen combattono contro le truppe governative sostenute da Riyadh e hanno preso il controllo di altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando così il loro dominio su una cruciale rotta di navigazione marittima. Ma ormai lo scontro è diretto. Gli Houthi attaccano anche in Arabia Saudita, che risponde con decine di raid aerei. Nell'incontro programmato per oggi in Oman, saltato, i paesi del Golfo cercavano un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz. È stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio, dice Teheran. Secondo la CNN, la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma non su Hormuz, bensì sul nucleare. Intanto l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Non si ferma la corsa dei prezzi energetici a causa dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. Riflessi sul petrolio, con il Brent che ha superato i $108 al barile e WTI 103, mentre il gas è ben oltre gli €84 al megawattora, in aumento di quasi il 6%. In rialzo anche i prezzi dei carburanti. Quello della benzina al self-service sulla rete stradale è di €2,10 al litro, €2,21 per il gasolio. In autostrada invece €2,19 al litro per la benzina e €2,29 per il gasolio. Nuovi raid di Israele in Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv ha arrestato 4 palestinesi nel governatorato di Betlemme. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, aggiungendo che i soldati hanno preso d'assalto la città di Betlemme, i campi profughi di Deishe e Aida, e fatto irruzione nella città di Tubas, dove hanno perquisito numerose abitazioni. Nella notte i militari israeliani, nonostante il cessate il fuoco, hanno anche attaccato la località di Haddata, nel Libano meridionale. Una persona è morta e altre 25 risultano disperse dopo il ribaltamento di un'imbarcazione di migranti al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. 51 le persone tratte in salvo da un mercantile e da una petroliera, lo ha reso noto la guardia costiera greca. Sfida all'ultima scheda in Svezia. La coalizione di centrosinistra sarebbe in vantaggio con 176 seggi contro i 173 del centrodestra. Tuttavia lo scrutinio è al 94% e i leader dei partiti ancora non si sbilanciano. Se la vittoria del centrosinistra, guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, venisse confermata, la formazione di un governo potrebbe richiedere tempo, un vero e proprio rebus di possibili alleanze per raggiungere la maggioranza necessaria a governare. È stato arrestato ed è ora in carcere il 26enne, accusato di aver sequestrato, picchiato e violentato una ragazza appena maggiorenne a inizio agosto a Castellammare di Stabia. L'uomo avrebbe conosciuto la vittima sui social e dopo averla attratta in una cantina buia e isolata, l'avrebbe immobilizzata usando persino delle assi di legno per poi colpirla e abusare di lei. La denuncia della giovane avrebbe trovato pieno riscontro nei referti medici ospedalieri e in diverse testimonianze. Il GIP ha quindi disposto il carcere per il 26enne. È stato denunciato con immediato ritiro della patente il calciatore Daniel Maldini, figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo. Ieri mattina, alla guida della sua Porsche, ha causato un incidente.
3: Era alla guida nonostante avesse bevuto troppo e sembra avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest, effettuato subito dopo lo schianto, dovranno essere confermati dagli esami del sangue. Daniel Maldini ha 24 anni, attualmente gioca con il Cagliari, 2 gol già all'attivo in questo campionato di calcio. Ieri mattina era con 3 amici, 2 ragazzi ed una ragazza, in via Caracciolo, a pochi passi dall'Arco della Pace a Milano, quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con 2 persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Nessuno ha riportato ferite gravi.

0: Ma Maldini è stato subito sottoposto dagli agenti della polizia locale milanese agli accertamenti previsti dal codice della strada. Test che hanno segnalato il superamento della soglia di 0,50 microgrammi per litro di alcol nel sangue. Daniel Maldini ora è a casa ed è in buone condizioni di salute, ha fatto sapere il suo legale Danilo Buongiorno. A luglio era stato sentito come testimone nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort nelle notti milanesi. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, gioielliere cunese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ancora senza esito le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origine brasiliana dispersa da ieri dopo lo scontro tra due imbarcazioni al largo dell'isola di Tessera. Sull'incidente, costato la vita al marito 25enne della ragazza, è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il barchino da pesca sul quale si trovavano i neosposi si è scontrato con un taxi acquatico. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle ore 16 di oggi per le nuove eruzioni dell'Etna, lo comunica SAC, la società di gestione dello scalo siciliano. Papa Leone XIV compie 71 anni. Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri delle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni, che sui social ha ricordato il suo sprone potente a riaccendere i sogni. Ad augurare buon compleanno al Papa anche il presidente del Senato La Russa, che sottolinea l'importanza del suo richiamo alla pace in una stagione attraversata da conflitti. Sport, calcio, stasera si chiude la quarta giornata di Serie A in diretta su questa rete, come sempre, i tre posticipi alle 18.30 a Como Parma e Torino Roma, poi in serata Inter Udinese. Ieri per la Juventus è arrivata sul campo del Sassuolo la prima sconfitta stagionale. L'intervista a Luciano
2: Spalletti. La squadra
1: Spalletti
2: ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita.
3: Ho visto che ha fatto i complimenti ad Azic, ancora un giocatore vostro, è un giocatore che può rientrare nei piani della Juve.
2: Azic ha il bagaglio pieno di grandissime qualità e deve fare ancora delle conoscenze, però attraverso poi la possibilità di giocare più frequentemente come sta facendo, e sta facendo anche gol, chiaro che la maturazione poi può avvenire velocemente e diventare un giocatore importante.
3: Avete subito l'opportunità di riprendervi giovedì Europa League, c'è il NEC.
2: La possibilità di riprendere poco, perché i punti si lasciano per non ritrovarli più, quelli persi, per cui c'è un'altra partita, noi si va a giocarla tentando di vincerla, magari mantenendo la stessa voglia e la stessa volontà e qualità di vincere la partita, avendo naturalmente più equilibrio.
3: Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Sony Black Eyed Peas, Where is the Love? Questo è il brano che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio, 12:12. Buon viaggio a tutti, buon pomeriggio, siete all'ascolto di Isoradio. Salutiamo Pino Itri in console in questo momento, Roberto Fragomeno. Insieme viaggeremo nelle prossime ore fino alle 15, quindi attraverseremo le ore proprio del primissimo pomeriggio, e molti al volante in questo momento, molti prossimi alla pausa del pranzo ovviamente, e quindi tra poco magari si concederanno il giusto break al viaggio, cosa fondamentale che ovviamente è importante per la sicurezza e il traffico. Vediamo un po' le ultime notizie per cominciare, gli ultimi aggiornamenti per gli amici che sono al volante in questo momento. Partiamo dal nodo bolognese in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, Bologna Fiera, direzione sud Ancona, code per traffico intenso. Tra Cesena ed Imola, direzione nord Bologna, code a tratti, il tempo di percorrenza è 1:20 in questo momento. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, abbiamo 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo al chilometro 211, mentre sempre in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza 35 minuti. Segnaliamo un incidente sulla Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone, verso nord, verso Roma, sbandato un'automobile, siamo all'altezza del chilometro 591.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Rai Isoradio.

Sfere con Planet Funk insieme a Steve Edwards, questo è Remind My Mind, 12:24 minuti, buona giornata, buon viaggio a tutti, questa è Isoradio. Torniamo alla via Brità, in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, la 1, direzione nord verso la 1 abbiamo rallentamenti, sono dovuti al traffico intenso, ci sono code in questo momento sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14 verso la A14, code in A14 tra Cesena ed Imola, direzione nord con tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso nord verso Milano abbiamo code per incidente al chilometro 111 500, siamo proprio allo svincolo di Busalla che è stato chiuso, quindi lo svincolo di Busalla ora è chiuso in uscita da Genova per questo incidente. Questa è la situazione in A7. In A10 tra il confine e Ventimiglia verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda, un salto in A16 quindi sulla Napoli Canosa tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, rallentamenti per traffico intenso, attenzione in tangenziale a Napoli sulla corsia di marcia, c'è un mezzo fermo al chilometro 14,9 tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli.

0: Ore 12 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Fabio Rovazzi, a Risen in Danger, uno degli hit di questa estate, 12:33 minuti. Buongiorno a tutti, buon viaggio, la viabilità, gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità, alle 13 l'informazione con i titoli del GR1. Prima però ci collegheremo di nuovo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti e i tempi di percorrenza. Intanto sulla 21 tra Bronistradella e Castel San Giovanni verso Brescia abbiamo 5 km di coda. Sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, rallentamenti per un mezzo fermo dopo Nola, dopo il casello della 30 in direzione di Capua. Queste le ultime notizie che arrivano dal sud del nostro paese. Sulla statale 7 via Appia, tra il lago di San Giuliano e Matera verso Brindisi, rallentamenti per un incendio. Mentre sulla statale 16 Adriatica, Molfetta verso nord, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi.

12:41 minuti, buona giornata a tutti, buon viaggio in questo 14 settembre, oggi compleanno del Papa, infatti oggi Papa Leone XIV compie 71 anni, ovviamente gli stanno arrivando auguri da tutto il mondo, dai capi di Stato alle persone così più comuni, lanciano messaggi e auguri verso San Pietro, per lui però è una giornata di lavoro, una giornata come le altre, magari si concederà sicuramente a pranzo o a cena un momento per festeggiare. Comunque auguri anche da noi di Isoradio. Torniamo alla viabilità, torniamo alle ultime notizie, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia con gli aggiornamenti e i tempi di percorrenza. Intanto in A21 tra Bronistradella e Castel San Giovanni verso Brescia abbiamo circa 5 km di coda in questo momento. Sulla 7 segnaliamo lo svincolo di Busalla chiuso in uscita da Genova per un incidente, ci sono code per incidente tra Genova Buzzaneto e Busalla verso Milano e code per incidente, questa è un'altra situazione, sempre in A7 tra Mignolo e Borbera e Serravalle Scrivia, direzione nord Milano.

0: E alle 12.45 torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e gli aggiornamenti ai tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignallo. Circolazione in diminuzione sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un veicolo fermo si segnalano 4 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. E per un incidente che vede coinvolta un'auto, è chiusa sulla 7 Seravalle Genova la stazione di Busalla. Per chi proviene da Genova, si è formata coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla. E sempre sulla 7, per l'incidente si segnala un chilometro di coda tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per lavori è chiusa fino alle 17 la 1 panoramica fino a Rioveggio. Per chi viaggia verso Bologna, in alternativa si può percorrere la direttissima. E traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Imola verso Bologna, occorre un'ora per percorrere il tratto. Circolazione intensa sulla 1 tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di 25 minuti. E infine coda in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire da Portonaccio verso la tangenziale est di Roma. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

la grande grinta, l'energia di Irene Grandi. 12:51 minuti, andiamo in A7 perché ora il traffico è bloccato tra Vignolo e Borbera e Serra Valle Scrivia, direzione nord Milano. È venuto un incidente al chilometro 84 e 800, si sono formate delle code sempre sullo stesso tratto, ovviamente prima del blocco, quindi traffico bloccato in A7 tra Vignolo e Borbera e Serra Valle Scrivia, direzione nord Milano. Sempre in A7, altro incidente allo svincolo di Busalla. Lo svincolo Busalla è chiuso in uscita da Genova, ci sono code tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Queste le ultime notizie dalla 7. In A1 tra la variante di Varico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo in panne al chilometro 211. In A14 tra Cesena ed Imola, direzione nord, abbiamo code a tratti un'ora, il tempo di percorrenza, poi code tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione sud e rallentamenti tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 in direzione nord verso la 1. Sempre in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione nord, il tempo di percorrenza è di circa 25 minuti. Sulla Napoli Canusa in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli rallentamenti, anche tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli abbiamo rallentamenti, la ragione è sempre la stessa, lavori in corso. Alle 13 ascolteremo i titoli del GR1, noi ci risentiremo ovviamente al termine.

0: Compleanno tra preghiera e lavoro, Papa Leone compie 71 anni, gli auguri di Mattarella, dialogo, inclusione, antidoto, errori del passato, la Premier Meloni e il suo cammino al servizio dell'umanità. Sequestra e violenta per ore una ragazza, arrestato un 26enne in provincia di Napoli, si erano conosciuti sui social. L'incidente di Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari, positivo ai test di alcol e droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Primo giorno di scuola è la settimana in cui riprendono le lezioni in tutte le regioni, le novità delle guide, a cominciare dall'intelligenza artificiale. Calcio, Inter e Roma in campo nei posticipi della quarta giornata in Serie A, nerazzurri al Meazza contro l'Udinese, giallorossi in casa del Torino, anche per il Como che ospita il Parma, guarda alla testa della classifica.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

E queste Shattered Dreams, sogni infranti, Johnny S. Jets, grande successo di un bel po' di anni fa. Come sempre non mi metto a fare i conti, perché andrei a ritrovare delle situazioni, mi verrebbero delle riflessioni che non voglio fare, perché farle insieme in questa mattinata che sta diventando ormai un pomeriggio prosegue.

dritta dritta la programmazione di Isoradio. C'è Giovanni Sardi in console, Roberto Fragomeno, rimarremo insieme fino alle 15. Buttiamo lo sguardo sui nostri sistemi e vediamo un po' che succede in A7, dove abbiamo traffico ancora bloccato tra Vignole, Borbere, Sera Valle Scrivia verso Milano. Ci sono 2 chilometri di coda, questo per un incidente avvenuto al chilometro 84 800, in cui è rimasto coinvolto un camion. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbere, rientrare a Tortona dopo aver viaggiato sulla viabilità ordinaria. Altra notizia importante arriva dalla 1, tra Modena Sud e Modena Nord verso Nord Milano abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente appena avvenuto, siamo all'altezza del chilometro 158, mentre sempre in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Nord Bologna abbiamo 4 chilometri di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 211, c'è traffico in A14 tra Forlì ed Imola direzione Nord, tempo di percorrenza 1 ora.

Vasco Rossi, io no, 13 e 16 minuti, proseguiamo la nostra diretta, andiamo in A1, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in questo momento tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Nord Milano. Siamo al chilometro 158, è coinvolto un'automobile in quarta corsia, e poi la situazione in A7, traffico fermo, bloccato tra Vignole Borbera e Sera Valescrivia, direzione Nord Milano, è avvenuto un incidente al chilometro 84 e 8, il traffico è bloccato e si sono formati 3 chilometri di coda. Altro incidente in A7 a Busalla, infatti lo svincolo di Busalla è chiuso in uscita da Genova e ci sono code tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord Milano. Andiamo in A14 per segnalare uno pneumatico in terza corsia tra Cattoliche e Pesaro verso Sud Ancona al chilometro 151, e poi le code in A14 che viaggiano verso Bologna tra Forlì ed Imola con un tempo di percorrenza intorno ai 60 minuti, quindi ci vuole un'ora per attraversare questo tratto romagnolo della A14. Tra poco torniamo con gli altri aggiornamenti, ora riascoltiamo un grande artista americano, Prince.

0: cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Via Vittorio.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè, avete problemi?
5: Sempre così.
3: L'ultimo anno di scuola.
6: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
3: Prima che tutto cambi.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
3: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Questi sono i Prefer Sprout, grande band, un album dedicato a un grandissimo attore americano, Steve McQueen. L'album si intitolava Steve McQueen e dentro c'è una serie di gioiellini, tra questi Appetite, il brano che abbiamo ascoltato questo pomeriggio. Sono le 13:29 minuti, prosegue la nostra diretta. Noi andiamo un po' a vedere le ultime notizie, soprattutto dalla 1, dove tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Nord Milano, abbiamo 2 chilometri, di cui da qui è avvenuto un incidente al chilometro 158 e coinvolta un'automobile in quarta corsia. 3 chilometri un po' più a sud in A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi, sempre in carreggiata nord, quindi verso Bologna. In A14 tra Forlì ed Imola verso nord Bologna, sempre 1 ora il tempo di percorrenza, mentre rimane bloccato, fermo il traffico sulla 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, questo per un incidente avvenuto al chilometro 84,8 in cui è rimasto coinvolto un camion. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Tortona dopo aver viaggiato sulla statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze e ai camion che viaggiano verso Milano consigliamo la 26 in alternativa, appunto. Queste le ultime notizie, traffico bloccato in A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano.

Jungle con Sunshine, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 13:35 minuti qui in diretta in viaggio con Isoradio, con un bel po' di notizie, purtroppo alcuni incidenti che stanno creando dei problemi alla viabilità. Ci torniamo tra un attimo, intanto però andiamo in Appennino sulla 1, dove tra Calenzano e la variante di Vali, quindi direzione nord Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Rimane il traffico intenso in A14 tra Forlì ed Imola in carreggiata nord, migliora il tempo di percorrenza 40 minuti, poi rallentamenti tra Bologna e Borgo Panigale e la 1, sempre in direzione nord verso la 1. In A1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Nord Milano, 2 km di coda, incidente al chilometro 158, e poi il traffico bloccato sulla 7 tra Vignolo e Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, 3 km di coda per un incidente al chilometro 84-800, qui è rimasto coinvolto un camion. Sulla 16, sulla Napoli Canosa, un battistrada sulla corsia di sorpasso, occhi aperti tra Tufino e la 30 verso Napoli, siamo al chilometro 17 circa, mentre sempre in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli abbiamo rallentamenti, qui è segnalata la presenza di un cantiere di lavori e si sono appunto formati dei rallentamenti. Ricordo Siena a Bettolle in prossimità della 1 verso Siena, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Altre notizie dalla Brescia-Padova, dalla 4 tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia, ci sono circa 7 km di coda per un incidente.

è volersi bene, tenere a se stessi, losing myself, perdersi a volte, insomma, sono argomenti che ci porterebbero parecchio lontano e che soprattutto dovremmo avere così un interlocutore esperto, magari ecco, potremmo farlo, la radio adatta anche a parlare di queste cose, però noi vi stiamo raccontando in questo momento quello che succede sulle nostre strade e autostrade, ascoltando la musica, ascoltando i giornali radio della RAI. Il prossimo alle 15 poi avremo anche il collegamento col servizio meteorologico dell'aeronautica militare, importante la situazione meteorologica in queste ore perché ci saranno appunto vari cambiamenti, quindi più tardi torneremo a collegarci con l'aeronautica militare. Rivediamo la situazione traffico, rivediamo la situazione in A7, ci state scrivendo in molti dall'A7, ricordo che tra Vignole, Borbere e Serravalle Scrivia verso Milano il traffico è ancora bloccato per un incidente, siamo al chilometro 84 800, ci sono 3 chilometri di coda in questo momento, mentre sempre in A7 lo svincolo di Busalla è chiuso in uscita dalla Genova, anche qui per incidente ci sono code tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano. Incidenti in A26 ad Alessandria Sud in uscita da entrambe le direzioni, mentre in A1 confermiamo l'incidente di 2 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord direzione Nord Milano, siamo al chilometro 158. In Appennino c'è traffico, ora rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Nord, non ci sono più problemi. In A16 rimangono i rallentamenti solamente tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, sono dovuti a lavori in corso.

Ah, che bello questo titolo, FM, modulazione di frequenza, non possiamo non essere affezionati noi radiofonici a questo brano, appunto, che in qualche modo adesso non si dicono più le frequenze, quella di Isoradio, quella storica, 103.3 in autostrada, la conoscono un po' tutti, però vedete, ecco, la prima volta che la nomino dopo quasi 2 ore di diretta. Una volta si diceva continuamente modulazione di frequenza sui megahertz, si diceva addirittura anche questo termine, oramai così, anzi, non importa più niente a nessuno, visto che le radio sono automatiche, la ricerca automatica, insomma, vabbè, poi c'è ovviamente anche il discorso delle applicazioni. Ne approfitto per ricordare Rai Play Sound. Io questi giorni per il salone dell'automobile ho proprio a Torino e Isoradio l'ho ascoltata spesso dal telefono su Rai Play Sound, mi era più semplice, ci vorrà un attimo a scaricarla e vi permetterà di ascoltare non solo Isoradio ma tutte le radio Rai ovunque voi vi troviate around the world, quindi non ci saranno problemi di segnale praticamente da nessuna parte, basta che arrivi il segnale internet, a quel punto potrete ascoltare tutte le radio Rai. Torniamo alla viabilità, andiamo in A1 tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Nord Milano, 2 chilometri di coda per incidenti in A7, il tratto ora è stato chiuso, quindi attenzione, l'aggiornamento parla di tratto chiuso tra Vignole e Borbere, Sera Valle Scrivia in direzione Nord verso Milano, qui è avvenuto un incidente al chilometro 84.800, all'interno del tratto chiuso ci sono 3 chilometri di coda, a questo punto l'uscita diventa obbligatoria.

Sono le 14 da 3 minuti, sempre all'ascolto di Isoradio, insieme fino alle 15, Giovanna Insardi in console, Roberto Fragomeno. Subito le notizie per chi sta guidando, per chi magari da poco si è messo in viaggio in questo momento. Le notizie più importanti arrivano dalla 7, dove abbiamo due distinti incidenti. Il primo, quello che sta provocando le maggiori ripercussioni, e tra Vignolo e Borbera e Serra Valescrivia verso nord e verso Milano. Qui il tratto è stato chiuso per questa ragione, tra poco avremo degli approfondimenti. È coinvolto un camion in questo incidente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda, tra poco vedremo anche i percorsi alternativi. L'altro incidente invece riguarda il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, ci sono delle code, al momento lo svincolo di Busalla in assetto in uscita da Genova è chiuso proprio per questo incidente. Rimaniamo in Liguria, in A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova, abbiamo 1 km di coda per traffico intenso.

Grande successo di Giorgia di qualche tempo fa, L'amore che conta. Quando sono le 14:14 minuti, proseguiamo il nostro viaggio, la nostra diretta in questo lunedì. Sarà anche un lunedì di calcio quello che andremo a vivere, un lunedì di posticipi di campionato anche molto importanti, perché saranno in campo due squadre di altissima classifica, l'Inter a Milano, San Siro contro l'Udinese, mentre a Torino, allo stadio olimpico appunto di Torino, ci sarà il Torino contro la Roma, quindi due partite importanti che andranno in scena questa sera dopo una domenica sportiva che ha visto ancora una volta Kimi Antonelli trionfare, questa volta al Gran Premio di Spagna, trionfare non con la sua irruenza giovanile, ma anzi con una condotta di gara molto molto matura, molto molto attenta. Alla fine è riuscito a portare a casa il massimo, cioè la vittoria in un Gran Premio che forse insomma non avrebbe vinto in altre situazioni o con una condotta diversa. Quindi ci stupisce ogni giorno di più questo ragazzo giovanissimo, che oltre ad essere un grande talento, un grande driver, un grande pilota, è anche un ragazzo in gamba da un punto di vista così della strategia. Beh, non potrebbe essere altrimenti, visto che in testa la classifica del mondiale piloti. Allora, rivediamo le ultime notizie. Io immagino sempre che qualcuno si sia sintonizzato da qualche secondo, magari da qualche secondo abbia acceso l'autoradio o sia passato su Isoradio. Lo ricordiamo che chi è in viaggio sulla 7 troverà questa situazione verso Milano, tra Vignole, Borbero e Serra Valle Scrivia. C'è un tratto chiuso per un incidente, è stata disposta appunto la chiusura del tratto per questo incidente al chilometro 84,8, in cui è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. I soli veicoli leggeri diretti a Milano devono uscire obbligatoriamente a Vignole Borbera, dove si sono formati 2 km di coda, e rientrare a Tortona dopo aver viaggiato sulla statale 35 dei Giovi. Solo i mezzi leggeri, quindi moto e automobili. Per le lunghe percorrenze e camion che viaggiano verso Milano, consigliamo l'autostrada A26 in alternativa.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casatì.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Rai su Radio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Gabriel, questa è When a Woman, brano anche questo di qualche tempo fa che abbiamo ritrovato durante il nostro viaggio di questo pomeriggio, un viaggio per molti sotto il sole, purtroppo per molti è un viaggio al momento in coda, quindi mi rivolgo soprattutto a chi sta viaggiando sulla 7 dove è stato chiuso per un incidente che vede coinvolto un camion al chilometro 84-800, il tratto tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia in direzione nord Milano. Il tratto è chiuso, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono ovviamente delle code, tra poco rivedremo i percorsi alternativi. Sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord è grave Lunatoce, code per un mezzo fermo in panne, un camion fermo in galleria, siamo in prima corsia. Quindi vi invitiamo a essere molto attenti all'altezza del chilometro 59 e 500. Sulla 1 ho risolto l'incidente, ora code per traffico tra Modena Sud e la 22 in direzione nord verso Milano. Code anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord, direzione nord Bologna. Rallentamenti in A14 tra Borgo Panigale e la 1 verso nord verso la 1. Mentre tra Forlì ed Imola, direzione nord, abbiamo code a tratti. Qui il tempo di percorrenza è circa 30-35 minuti. Sulla diramazione per Ferrara, incidente tra la statale 16 Adriatica e la statale 64 Porrettana, verso la 4 Bologna-Padova. Siamo proprio all'inizio della diramazione per Ferrara. Andiamo anche a Napoli, in tangenziale, incidente tra Capodimonte e Arenella verso Pozzuoli al chilometro 16, ci sono rallentamenti tra Capodimonte e zona ospedaliera in direzione di Pozzuoli. Mentre in A3 sulla Napoli-Salerno tra Angri Sud e diramazione statale 268 verso nord verso Napoli, code, qui c'è un mezzo fermo, siamo all'altezza del chilometro 29 e 300.

Poco fa parlavamo di modulazione di frequenza, di radio, di megahertz, e un ascoltatore ci ha mandato un messaggio veramente così molto molto così suggestivo. Dice: buongiorno, sentire l'autoradio, che emozione. Mio papà Elettrauto a Milano ne ha installate a vagoni negli anni 70 e anche negli anni 80-90, cioè, l'estraibile con il frontalino, la ricordiamo tutti, cioè, è stata una grande conquista. Non dovevi più staccare tutta l'autoradio, ma bastava staccare il frontalino, era più comodo da mettere in tasca, perché sennò ogni volta che scendevi dalla macchina ti dovevi portare dietro quella radio, quell'autoradio che pesava anche parecchio. Insomma, ci ha ricordato quei momenti, lo ringraziamo, e Vanni che ci ascolta da Cremona. Io ringrazio tutti gli altri radioascoltatori che invece ci stanno scrivendo. Ecco, l'ultimo messaggio arriva da Paolo da Bergamo, che tratta l'argomento dei parcheggi, e poi insomma state scrivendo veramente in molti in questi minuti. Noi vi ringraziamo per essere sempre così presenti. Rispondiamo anche a una nostra ascoltatrice, Luisa, che ci chiede notizie della 22. Andiamo a informarci riguardo alla 22 e vediamo la situazione, perché ci sono delle code per incidente in carreggiata nord tra Mantova Sud e Nogarolo Rocca. Qui è avvenuto un incidente, al momento le code sono circa 2 km, vedremo di aggiornare anche la situazione dalla 22 del Brennero. Ora torniamo alla musica e poi di nuovo notizie, aggiornamenti qui in diretta su Isoradio.

È difficile non rimanere coinvolti su questo brano di Lucio Battisti, ovviamente Mogol Battisti. La particolarità è che questo brano non l'ha eseguito Battisti per la prima volta, era stato inciso qualche mese prima dai Rox, Io vivrò senza te versione Rox. Poi Battisti l'ha incluso nel suo quarto singolo, quarto 45 giri, che aveva però come lato A, quindi come brano principale, La mia canzone per Maria. Brano sicuramente molto bello anche quello, però Io vivrò senza te è diventato negli anni veramente un punto di riferimento nella vastissima discografia di Battisti. Perché io vi farei una domanda: ditemi il brano di Lucio Battisti che preferite. Vediamo se riuscite a tirarne fuori uno solo che svetta su tutti quanti gli altri. Io avrei tanta difficoltà. Negli anni, anche nelle varie fasi musicali di Battisti, c'è sempre qualcosa che potrei dire il mio preferito. Invece uno solo forse non riuscirei così a tirarlo, a sceglierlo. Comunque, insomma, rimane Io vivrò senza te, uno dei brani più belli, più intensi, drammatici, però insomma che trasmette tutta l'emozione anche della storia che Mogol sapientemente ha ricordato. Ecco, per chiudere questo discorso sul brano, il brano ci ha riportato al 24 ottobre del 1968, perché è stato il giorno della pubblicazione, quindi della messa no online. A quei tempi non c'era internet, andavi lì al negozio, perché c'erano dei negozi che vendevano solamente dischi, solo quello, erano negozi, tu entravi e c'erano i 45 giri e gli LP, basta, non c'era altro, ma c'era anche spesso la fila, soprattutto quando, ricordo, c'erano delle uscite annunciate importanti, ecco, come un nuovo album di Lucio Battisti, tu arrivavi lì la mattina e trovavi magari davanti a te un po' di persone che volevano subito, insomma, scartarlo e ascoltarlo a casa in tutta tranquillità. Quindi era un evento, l'uscita di un disco, di un album importante, come può essere un album appunto di Lucio Battisti e di tanti altri, ovviamente. 14:41, noi torniamo alla musica, poi gli aggiornamenti.

Speed of Sound alle 14:48 minuti sulla 22 Brennero Modena. Abbiamo ancora code per incidente tra Mantova Sud e Nogaro La Rocca in carreggiata nord. La coda è di circa 2 km in questo momento. Le code sono anche in A1 tra Calenzana e la variante di Valico direzione nord e tra Incisa e Firenze Sud direzione nord e Firenze. Rallentamenti per materiali dispersi. Incidente in A14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord direzione sud Ancona al chilometro 111 e 500. Ci sono code per traffico in A14 tra Forlì ed Imola direzione nord, 30 minuti il tempo di percorrenza. Anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14 abbiamo delle code. In A1 tra la 22 Reggio Emilia verso nord Milano, code a tratti per traffico. Arriva il traffico anche in A10 tra Genova Pedi e Genova Aeroporto verso Genova, code a Genova Aeroporto in uscita da entrambe le direzioni, e code tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova. Poi la situazione in A7 con il tratto chiuso tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, questo per un incidente, e ci sono 3 km di coda proprio in prossimità del tratto chiuso. Ora in A1 tra Fine Compranare Piacenza e diramazione per Fiorenzuola verso sud Bologna abbiamo code per materiali dispersi, siamo all'altezza del chilometro 66.

0: E quando tutti se la prendono con gli altri, lui se la prende con se stesso. Guarda che non è una cosa da poco, insomma, questo
1: Fulminacci.
0: Anche troppo se la prende Fulminacci. Con se stesso, perché maledetto me, insomma, è una frase.
2: Ma tu lo sai, Fulminacci è una, ti ricorderai, un'espressione di Braccio di Ferro.
0: Certo,
2: come Fulminacci quando prendeva gli spinaci.
0: Tu hai mai provato con gli spinaci?
2: Io divento subito Braccio di Ferro.
0: Ecco, vedi, lo immaginavo.
2: Ma a proposito di Braccio di Ferro, mai fatto Braccio di Ferro ai tempi della scuola? Sì.
0: Io sì, ma non so proprio.
2: Non
0: guarda,
2: vincevi?
0: No. No, proprio.
2: Facciamo un torneo di Braccio di Ferro a Iso Radio, potrebbe essere una buona soluzione.
0: Queste proposte non le rigetto completamente.
2: No, perché?
0: Vabbè, ma magari mi alleno, mi posso preparare piano piano. Over the Top, ricordo il film con Frank Stallone.
2: Che a un certo punto c'era il movimento della mano a coprire e vinceva il buon Sylvester.
0: Qui c'è qualcuno che è forte a Braccio di Ferro, poi ti dirò chi è. Io no.
2: Facciamo una sfida all'ultimo.
0: Potreste fare una sfida voi, io faccio il giudice, tengo le due mani, no? Come si fa? Si tengo.
2: Bene,
0: e poi...
2: Ascoltatori, faremo il video, lo pubblicheremo sui social.
0: Beh, ci mancava questo.
2: Il torneo di Braccio di Ferro.
0: Ed ora abbiamo anche tutto sui social.
2: Assolutamente.
0: Simone Mercurio, tra poco.
2: Roberto Fregomeno, finalmente tornato da Torino.
0: Sì, live from Torino, è vero. Sono tornato ieri sera, insomma, questi bei 4 giorni col salone dell'auto a Torino, in piazza. Un salone aperto a tutti, senza biglietti, quindi la gente può accedere. Poi Torino è bellissimo, te lo stavo dicendo, io ho una passione per Torino. È ancora più pedonalizzata di prima. Ora anche via Roma, che è lunghissima, è stata tutta pedonalizzata, una città dove si passeggia a
2: Tornerò
0: piedi.
2: Tornerò presto, devo andare, devo tornare, insomma, è tanto che non vado.
0: Devi andarci perché veramente.
2: Un abbraccio a Torino e ai torinesi, dunque.
0: E vi lascio con Simone Mercurio, Giovanni Insardi in console, Roberto Fregomeno. Grazie per l'ascolto. Buona serata, a domani.

Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

0: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Ore 15.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'escalation in Yemen fa schizzare le quotazioni dell'energia. L'avanzata degli Houthi all'imbocco del Mar Rosso rafforza il controllo delle milizie filo iraniane su una zona importante per le esportazioni di gas e petrolio della regione, già penalizzate dalle difficoltà per la navigazione nello stretto di Hormuz. Il greggio è sopra i $100 al barile, il metano costa più di 83 euro al megawatt ora, in aumento anche i carburanti al self su strada. La benzina, secondo l'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, oggi è in media 2,11 euro al litro, il diesel 2,22 euro. Non si fermano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, arrestati 4 palestinesi a Betlemme, lo riporta l'agenzia palestinese WAFA, aggiungendo che i soldati dello Stato ebraico hanno preso d'assalto campi profughi e città dove hanno perquisito numerose abitazioni. E nella notte i militari israeliani, nonostante il cessate il fuoco, hanno attaccato la località di Adata nel Libano meridionale. Intanto Tel Aviv si scaglia contro la proposta della Norvegia di mettere al bando il commercio con gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, infliggendo pene fino a 3 anni di carcere. Il conflitto tra Russia e Ucraina, l'attacco contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato. Così il segretario della NATO Rutte all'indomani dei raid con droni russi al treno che trasportava diplomatici e

0: Peskov ha dichiarato che le forze militari di Mosca continuano e continueranno a svolgere il loro compito in Ucraina. Ora la cronaca: nel canale che collega Venezia a Tessera sono riprese le ricerche di Gabriella Querino, la donna travolta da un taxi nautico sabato mattina mentre era a bordo di un barchino. Insieme a lei c'era anche il marito, morto il giorno dopo lo scontro. Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo.
1: La 26enne era caduta in acqua e mai più riemersa sabato mattina, in seguito al violentissimo scontro fra un taxi nautico e il motoscafo su cui lei viaggiava con il marito, Sean Michieli, morto ieri sera all'ospedale di Mestre dopo quasi due giorni passati in terapia intensiva. I due stavano attraversando il canale da parte a parte, mentre il taxi viaggiava in direzione dell'aeroporto di Venezia. Nelle prime ore dopo l'incidente, la presenza della donna a bordo era stata messa in dubbio, ma poi, sul barchino ripescato dalla laguna, i carabinieri hanno trovato la sua pochette con i documenti e alcuni effetti personali. Anche i familiari di Michieli, pescatore da generazioni, avevano detto agli inquirenti che i due erano quasi inseparabili in barca e che quasi sicuramente anche sabato mattina erano usciti assieme alla ricerca di esche, partendo dall'isola di Burano, dove vivevano. E i carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dello scontro, in attesa degli accertamenti tecnici sul barchino su cui viaggiava la coppia. Stando ai primi riscontri, il taxi che lo ha colpito stava viaggiando al doppio della velocità consentita in quel tratto di laguna. Il tassista è stato sotto posto agli esami tossicologici, mentre la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Daniele Lettig, GR1.
0: Il caso di Mario Roggero: il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, responsabili dell'assalto al suo negozio nel 2021. I legali del 72enne di Cuneo avevano chiesto il differimento in attesa della decisione del presidente Mattarella su un'ipotetica grazia in subordine ai domiciliari. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ora in Francia, dove il governo ha ultimato una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network per i minori di 15 anni, dopo che la norma precedente è stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. Il corrispondente.
2: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità, con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni, e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Rai Info Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Stiamo già ballando qui, muoviamo le nacchere con i Gypsy King Joby Joba. Si balla. 15:09 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati. Simone Mercurio al microfono. Ritroviamo il buon Emanuele Rinaudo alla parte tecnica in console. Ciao Emanuele, saremo insieme sino alle 18. Dopo il nostro Roberto Fragomeno, vi faremo compagnia per quanto riguarda ciò che è su strada, info di vario tipo, le notizie del giorno, infomobilità e naturalmente tanta musica. Subito per iniziare il 348-103-1010, che è il nostro numero, WhatsApp, SMS, raccontateci dove siete, cosa fate, dove state andando in questo lunedì 14. Oggi sono iniziate le scuole, soprattutto anche qui al centro sud, e quindi insomma tutti i nostri ragazzi hanno ricominciato, tutti noi l'abbiamo fatto probabilmente da un po'. C'è invece una piccola percentuale di persone che hanno scelto di andare in vacanza in questi giorni, e quindi se siete tra questi che avete resistito tutta l'estate al chiodo lavorando, anche questo vogliamo saperlo al 348 103 10 10.

È chiaro, nel tempo di un fiore. Angelina Mango, Marco Mengoni, 15:14. Allora andiamo su strada subito in pomeriggio, destinazione estate, versione pomeridiana di Rai su Radio. Sono tante le situazioni su strada. Allora andiamo sulla 7, Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia. C'è stato un incidente, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al chilometro 84 e 800, in cui è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso si segnalano 3 km di coda, è in atto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignole e Borbera, dove si sono formati 2 km, si può rientrare in autostrada Tortona dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze per i camion consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce. E questo per quanto riguarda la A7. Andiamo su altri tratti dove ci sono delle situazioni non critiche come in questo caso, ma sulla 13 c'è stato un incidente, coinvolta un'auto tra Padova Industriale e l'allacciamento con Padova Sud in direzione sud verso Bologna al chilometro 103 e 400. Sulla diramazione per Ferrara, tra la statale Adriatica, il bivio, e la statale 64 Porrettana, anche qui un incidente a primo chilometro, coinvolta un'autovettura e un camion in direzione ovest verso l'autostrada Bologna-Padova. Altro incidente sulla 24, la Roma Teramo in direzione est verso Tagliacozzo, tra Tagliacozzo e il bivio, A24 A25 Torano Pescara. Queste le notizie principali in questo momento. Naturalmente continueremo ad aggiornare, mentre cominciamo a salutare e a ringraziare tutti coloro che ci scrivono e che cominciano a raccontarci questo pomeriggio come lo stanno vivendo.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Ciao Esoradio, bello viaggiare con voi. Partiti da Bologna per Bari, siamo all'altezza di Pescara e tutto va bene. Viaggiare è bellissimo se non fosse per il prezzo della benzina. Ovviamente, come ci scrive la nostra ascoltatrice, siamo saliti ad accompagnare i nostri nipoti che hanno trascorso l'estate con voi. Grazie, grazie. Tanti messaggi di questo tenore. Bello viaggiare con la musica, le informazioni di Esoradio, ovviamente. Il carburante è quello che è per adesso, ai noi. Allora, dopo il tocco di Manu Chao con Viaggiando por el mundo, torniamo su strada perché c'è una situazione piuttosto critica sulla 4 Brescia-Padova nel nord, quindi sono 8 km in questo momento tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro, e poi ancora sulla 50 la tangenziale ovest tra Quinto De Stampi e l'allacciamento con la 7 verso la A8, sulla stessa A7 Milano-Genova un chilometro di coda alla barriera di Milano verso la città. Rallentamenti inoltre sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero per lavori tra Medolla e Revere verso il Brennero. Al centro rallentamenti sulla Aurelia per un veicolo fermo anche qui dopo Donoratico in direzione di Roma. Andiamo sulla statale 715 Siena Bettolle, traffico rallentato tra Sina Lunga e Foiano della Chiana e Bettolle verso Siena, e ancora al sud alla statale 691 Fondo Valle Sele segnaliamo anche qui lavori tra Sere e Scozzo. Vediamo un pochino l'aggiornamento che si è, ecco, verso Contursi Terme sono i rallentamenti. Poi in Sicilia infine rallentamenti anche qui sulla statale 514 di Chiaramonte per lavori verso la statale Ragusana. Queste le notizie per quanto riguarda i tratti non gestiti. Anche qui lavori tra Sere e Scozzo, e vediamo un pochino l'aggiornamento che si è, ecco, verso Contursi Terme sono i rallentamenti. Poi in Sicilia infine rallentamenti anche qui sulla statale 514 di Chiaramonte per lavori verso la

stop, non fermateli. Red Hot Chili Peppers alle 15.36 e non fermiamo neanche, cioè, le notizie mutevoli del meteo che sempre arrivano. Fino a qualche giorno fa c'era un caldo atroce, da 2-3 giorni anche a Roma è arrivata una temperatura aspettata per tanto tempo, di almeno 10 gradi meno, insomma si stava bene. Ieri sera era il circo massimo, c'erano quei 22-23 gradi, si stava benissimo, però sembra che insomma non cambia lentamente, anzi velocemente, la Rai News, secondo gli ultimi scenari climatici analizzati, l'Europa si appresta a vivere una stagione d'estrema variabilità a causa dei riflessi ambientali del Il Niño, si chiama così il tipo di temperatura che sta arrivando. Le ipotesi degli esperti parlano di possibili irruzioni d'aria polare capaci di travolgere il continente con cali termici repentini. In poche parole, dopo aver passato mesi con l'aria condizionata a palla per combattere l'afa, rischiamo di dover mettere non solo i cappotti ma quelli buoni, quelli da neve e riscaldamenti anche lì, insomma belli potenti, quasi dall'oggi al domani. Un'altalena termica incredibile alla quale pare che ci dovremo dare in qualche modo ragione. È così. Purtroppo il cambiamento climatico è incredibile e lo stiamo sentendo sulla nostra pelle sempre di più.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Rai Isoradio.

0: Ed eccoci qui con questa canzone di LP che si chiama Can't Stop. Prima abbiamo ascoltato Don't Stop invece dei Red Hot Chili Peppers, quasi una playlist tematica. Manca solo adesso Don't Stop Me Now dei Queen, che fermerà la musica dei Pooh magari. E dunque 15:45, siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 7 Serra Valle Genova è chiuso il tratto tra Vignola e Borbera e la Valle Scrivia verso Milano a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda ed è in atto la distribuzione di acqua. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignola e Borbera, dove si sono formati di 4 km di coda, rientrare a Tortona dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze e per i camion consigliamo di percorrere la 26 Genova-Gravellona-Toce. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. E tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Molfetta e Trani verso Pescara, 1 km di coda per un incidente con un mezzo ribaltato. E tra Forlì e Imola verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 10 Genova-Savona in uscita a Genova Aeroporto ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Si segnalano code sul tratto sia verso Savona che verso Genova. Sulla 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Iso Radio.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Uno dei più grandi successi di questa band degli anni 80 nordirlandese, si chiamavano Adventures, e questo brano, ispirato alle profonde ferite storiche e sociali dell'Irlanda del Nord, è stato anche ricantato in italiano. Forse qualcuno si ricorderà questa melodia. L'adattamento è stato cantato da Paolo Turci con il titolo Oltre le nuvole, alle 15:56 in diretta su Rai Su Radio. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, dove nel nord, soprattutto sulla 4 Brescia-Padova, permane una situazione critica con 6 km di coda tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova per un veicolo fermo. Traffico intenso e code a tratti anche sulle tangenziali di Milano, sulla 50, la tangenziale ovest in entrambe le direzioni, con rallentamenti in particolare verso la A8 tra Quinto De Stampi e Lorenteggio, e poi verso la 1 tra Settimo Milanese e Baggio Cusago. Andiamo al centro, andiamo sul grande raccordo anulare, anche qui code per un incidente prima dello svincolo di Boccea in direzione Salaria. Al sud infine rallentamenti sulla statale Fondo de Valle Sele verso Contursi Termi, e poi ancora sulla statale 12 della Betone e del Brennero. Adesso Pino Daniele e subito dopo Roma Info Mobilità. Oh yeah.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Puntuali, puntualissime alle 16:01 con Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Oggi si registra forte traffico in via Aurelia Antica, in via Boccea, in viale Vaticano e sulla circonvallazione Trionfale, in via Trionfale, in via Cassia e via Flaminia, in via del Foro Italico e in viale Pilsuschi. Forte traffico anche in via dei Monti Tiburtini, su alcuni tratti di via Tiburtina, in viale Liegi, su Corso Italia e in via Catania. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.

0: Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Hey, no, Sasha, Bill Withers, 16 e 5 minuti, ancora ben trovati, seconda ora insieme, Simone Mercurio al microfono e Emanuele Rinnau dalla parte tecnica. Allora, dopo il traffico, torniamo a parlare di cinema, di serie TV, perché Los Angeles è pronta ad accendere i riflettori sulla notte più attesa della televisione mondiale, ma per chi ama il cinema e ama le serie TV c'è anche un modo, in qualche modo, per recuperare le cose che vi siete persi. Infatti andrà in scena dal Peacock Theater la 78esima edizione del Primetime Emmy Award, anzi, come dicono quelli bravi, la cerimonia che assegna i premi più prestigiosi alla televisione, alle serie dell'ultimo anno. Tra le novità e i momenti più attesi anche le apparizioni sul palco di grandi star del cinema come Matthew McConaughey, Shelley Woodley tra i presentatori di punta di questa edizione. Ci sono già pronostici della vigilia che vedono una battaglia apertissima sia sul fronte delle serie drammatiche sia sulle commedie, titoli acclamati. Non so se voi siete spettatori di serie TV, soprattutto io sono un accanito fruitore di queste serie, mi piace spulciarle, sono più da serie distopica o crime, Breaking Bad, queste robe qui, oppure Handmaid's Tale, anche Racconti dell'Ancella, non so se l'avete visto, serie femminista distopica, dai romanzi di Margaret Atwood. Volete parlare di serie? Se avete qualcosa da suggerire, 348 103 10 10. Facciamo

0: Il dream pop dei Somber, My Body Is Ready, alle 16:12 minuti su Isoradio, e ci colleghiamo adesso un collegamento speciale con l'ingegner Matteo Maria Leone, responsabile esercizio tronco di Genova, per quanto riguarda questa situazione che c'è sulla A7 che abbiamo sentito prima anche al centro multimediale. Ancora buon pomeriggio, ci racconti insomma l'evoluzione, come sta andando? Grazie.
1: Salve, intanto buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sì, la situazione è la seguente, ci troviamo sulla A7 Milano-Genova e quello che si è verificato nel pomeriggio è stato un incidente che ha interessato la carreggiata nord, quindi la carreggiata per chi viaggia in direzione Milano. In particolare ci troviamo poco prima dell'uscita di Serravalle Scrivia, dove un mezzo pesante ha avuto un incidente autonomo che ha causato la perdita del tutto il suo carico sul manto stradale e anche, considerando che ci troviamo su un'opera, quindi su un viadotto, anche nel fiume sottostante. E il mezzo pesante in questione portava prodotti chimici, per cui diciamo, la situazione è stata piuttosto delicata fin dall'inizio, dove ovviamente il primo punto di interesse è stato appunto delimitare lo sversamento di questo prodotto all'interno del fiume. Allora, attualmente la situazione è la seguente: a seguito dell'incidente le attività ci hanno obbligato a istituire un'uscita obbligatoria al casello di Vignole, pertanto chi anche al momento viaggia verso nord sarà obbligato a uscire dall'autostrada al casello di Vignole, mentre gli utenti che si sono trovati tra il casello di Vignole e l'incidente sono stati fino ad ora bloccati a causa delle operazioni di soccorso, ma la notizia che posso dare loro in caso stesso in ascolto è che da qualche minuto abbiamo potuto liberare momentaneamente la corsia di sorpasso per garantire almeno il deflusso di questi 2 chilometri di mezzi che avevano già superato Vignole ma che si trovano comunque bloccati, certo, a causa dell'incidente. Pertanto al momento la situazione nelle prossime ore, quello che succederà è quanto segue: continueremo nell'operazione di pulizia del manto statale, che puoi immaginare tra prodotto chimico e gasolio è al momento impraticabile, per cui rimarrà in vigore l'uscita obbligatoria a Vignole. Quello che stiamo cominciando a mettere in campo è una deviazione di carreggiata che ci permetterà di far continuare il viaggio a chi viaggia verso nord, appunto in deviazione sulla carreggiata opposta. Solo che questo provvedimento posso stimare che sarà in campo fra circa 3 ore. Per cui per le prossime 3 ore si continuerà a uscire obbligatoriamente a Vignole, fra 3 ore ci potremo anche aggiornare, ma insomma quello che ci aspettiamo è di non imporre più l'uscita obbligatoria e garantire, certo, la possibilità a chi viaggia in nord di continuare. Se mi permetto un'informazione, sì, certo, importante aggiuntiva, ovviamente chi sarà forzato a uscire a Vignole potrà percorrere la viabilità esterna e potrà rientrare a Serravalle. Questa è una notizia semplicemente perché in questo periodo normalmente l'ingresso da Serravalle verso nord è inibito, è chiuso. Considerato che abbiamo questa situazione, abbiamo modificato la cantierizzazione a Serravalle, per cui eccezionalmente in questo momento si può rientrare a Serravalle in direzione Milano.
0: Bene, ingegner Matteo Maria Leone, e ovviamente siamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti più tardi. Intanto la ringraziamo.
1: Grazie a voi.

0: lunch is ready.
1: Listo en la mesa.
2: Essen ist fertig.
3: A tavolo.
1: È pronto. In tavola.
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Rai Isoradio.

Funk Roman My Mind featuring Steve Edwards. Insomma, se ci fosse già, inizierà la prossima settimana dal 21 la nostra Miriam Fecchi con Telesono con Miriam, sarebbe insomma già a ballare col cube e disannunciare come solo lei sa fare. È tutto un turbinio qui a Isoradio in questi giorni, perché dal 21 ripartirà la stagione 2026-2027 della nostra radio. Quindi abbiamo ascoltato, faccio un po' le veci, abbiamo ascoltato la nostra i nostri Planet Funk, nuovo singolo segnando un incontro al vertice con la voce appunto di Steve Edwards su Rai Isoradio. 16:25, torniamo su strada e torniamo ad aggiornare oltre la 7 di cui ci ha parlato poc'anzi l'ingegnere. Andiamo dunque sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio 14:1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada del Sole. C'è un incidente proprio all'inizio del tratto autostradale. Al momento non si sta creando particolare coda, siamo sotto al chilometro, ma noi sembrerebbe in aumento. Sempre sulla 14 tra Forlì ed Imola, in seguito a un incidente, c'è del traffico intenso in direzione nord verso Bologna. Anche sulla 14 incidente tra Molfetta e Trani in direzione nord verso Pescara. Varie situazioni di traffico intenso come quello sulla 24 tratto urbano tra via Togliatti e inizio della Complanare. Ovviamente siamo nel tratto urbano romano in direzione est verso il grande raccordo anulare. Materiali dispersi vengono segnalati, invece si tratta di sacchi in galleria sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, noda 26 A21 Torino Brescia Casale Monferrato Sud in direzione nord verso Gravellona Toce. Queste le ultime notizie.

grandi Simply Red, la voce di Mick Hucknall, Stars alle 16:34 su Raiso Radio. Allora, oggi 14 settembre, praticamente le scuole sono iniziate per tutti, tra oggi e il 16 le scuole sono iniziate, inizieranno praticamente in tutta Italia e quindi, se avete notato, soprattutto se vivete nelle grandi città, sono tornate le persone, sono tornate soprattutto le auto, il traffico. Fino a qualche giorno fa a Roma si trovava, fino a sabato praticamente, si trovava il parcheggio facilmente, tornando a casa, anche al centro, cioè riuscivi a parcheggiare persino davanti al portone di casa. Adesso niente, con le rientro a scuola ovviamente ci sono anche le fasce, perché dalle 7:30 alle 8:30 c'è la paralisi, quella reale, di tutte mamme e papà che accompagnano i figli più piccolini a scuola. Poi naturalmente ora di pranzo, quindi tra le 13, adesso stanno uscendo magari un pochino prima, tra le 12 e le 14:30 sono punti nevralgici con adiacenze dei poli scolastici, che a Roma sono davvero tante. Quindi dobbiamo fare il conto con questa nuova situazione. Se siete tra quelli che hanno accompagnato oggi i vostri bimbi, i vostri figli, sono andati a scuola, i più grandi vanno da soli, prendono la metro, prendono l'autobus, eccetera, raccontateci il primo giorno di scuola, se volete. Io, cioè, ormai è memoria molto lontana. 348 103 10

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Isoradio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Summer Funk, Francesco Gabbana, 16:47, siamo pronti per tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano dopo l'uscita obbligatoria a Vignole e Borbera, dove si sono formati 5 km di coda, rientrare a Tortona dopo aver percorso la strada statale 35 Giovi. Per le lunghe percorrenze e per i camion consigliamo di percorrere la 26 Genova Voltri Gravel Lunatoce. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova c'è un chilometro di coda per un incidente ormai risolto. Sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso la A1 2 km di coda per la caduta di una moto. Sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e la 7 verso Genova code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti e sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli un chilometro di coda per lavori in galleria con il traffico che scorre su una corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai ISO Radio, per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Il rock di Steven Tyler, Aerosmith, alle 16:53 su Raiso Radio. Bello, bello, bello quando sono questi pezzi rock. Questo arriva direttamente dagli anni 80. 16:53, tra poco andiamo alle news, andiamo al GR, ma intanto andiamo ad analizzare quelle che sono le notizie che arrivano dei tratti non gestiti da autostrade. Nel nord c'è una situazione più critica sulle tangenziali milanesi, sono 5 km di coda sulla 52 tangenziale nord per un incidente tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese verso Milano Meda. 5 km anche sulla 50 tangenziale ovest per le conseguenze di un precedente incidente tra Trezzano e Settimo Milanese verso la 8. Ancora code, traffico intenso sulla A50 tra Opera e l'allacciamento con la A7. Sulla 4 Brescia Padova anche qui situazione critica, anche se meno rispetto a prima. Adesso sono scesi a 4 km di code tra Senzano e Peschiera in direzione di Padova per un veicolo fermo. Musica e subito dopo arriveranno le news, come detto, del GR1. Intanto voi continuate a scriverci, a raccontarci il primo giorno di scuola, i primi giorni di scuola, come state il rientro dei vostri ragazzi. Raccontateci anche come insomma il traffico è aumentato nelle città, il dramma di tornare a casa e non trovare più parcheggio, così.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i $108 al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto est-ovest, colpito da un attacco con droni, è bloccato e sono stati rinviati i colloqui tra l'Iran e i paesi del Golfo sulla sicurezza della navigazione. Donald Trump torna a difendere la corsa all'intelligenza artificiale. L'unico controllo di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte come me, ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo Social Truth, criticando Dario Modei di Anthropic, che ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Se gli Stati Uniti frenano, ha dichiarato Trump, l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. La cronaca: sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, adescata sui social da un 26enne del posto.
3: In chat si raccontavano le loro vite. Il 26enne, conosciuto sui social, le aveva persino parlato di un incidente stradale costato la vita al fratello. In apparenza l'inizio di una relazione che per la ragazza si sarebbe però presto trasformata in un incubo. Il giorno del primo incontro lui l'avrebbe attirata con una scusa nella cantina di un condominio di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Con un termosifone avrebbe sbarrato l'uscita per poi toglierle il cellulare. Da quel momento botte e abusi per più di 3 ore. Prima di liberarla l'avrebbe anche abbracciata come se niente fosse, facendole promettere di non dire nulla. La ragazza però ha trovato la forza di denunciare. Ai carabinieri ha fornito una descrizione precisa dell'uomo, soprattutto dei tatuaggi sul corpo. Incensurato, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari socialmente pericoloso, dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati. Fabrizio Aralla, GR1.
2: Ancora una vittima sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Ferito anche un secondo lavoratore, che non sarebbe però in pericolo di vita. In corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono di essere convocati dal governo e hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL.

0: altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Pinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
1: Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone abroga a motu proprio le misure di contenimento salariale adottate dal suo predecessore Francesco durante il Covid. Vengono così rialzati gli stipendi, anche quelli dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%. Le misure possono ora essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, è quanto si legge nelle motivazioni della decisione. Siamo a Roma, al Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo.
2: Prosegue senza sosta il viavai di persone davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino.
3: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
2: Da dove arriva lei?
3: Dalla Sardegna.
4: Mi siamo qui perché la merita.
2: Ieri sera sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa.
5: Cara compagna, di tante battaglie, ti sia lieve la terra.
2: Sul feretro di Emma Bonino, una foto in bianco e nero sul grande monitor della sala, uno scatto che la ritrae sorridente, tanti i messaggi di cordoglio. Ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona. Così hanno scritto il Reale di Spagna, Felipe e Letizia, in un telegramma fatto recapitare ai familiari della storica leader del Partito Radicale. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

Maroon 5, c'è il nostro Gabriele Brocheri che tornerà insomma dal 21 in diretta il pomeriggio con il suo Pop and Go insieme a Pamela, insomma, che li chiama, li definisce, traduce in italiano, semplicemente in italiano, i 5 Maroni, Never Gonna Leave This Bed, alle 17:09 su Reso Radio in questa ultima ora insieme al sottoscritto. Ritroviamo Mas Gambino DJ alla parte tecnica, carissimo DJ Disc Jockey, 348 103 10 10, carissimo Max, stanno scoppiando i centralini, come si diceva una volta, scoppiando WhatsApp, che si parlava di primi giorni di scuola. Oggi, tra oggi e domani, il 16, no? Si completerà il quadro di tutta la penisola con l'inizio delle scuole, e già insomma sono le chat di classe, e ci sono il gruppo delle mamme soprattutto che sta imperversando e scoppiando, e come dicevamo il traffico, le code, è il modo, cioè il posto dell'auto che non c'è più praticamente, soprattutto davanti alle scuole, ma neanche davanti casa, soprattutto se abitate vicino a qualche scuola elementare, media, superiore, eccetera. Serena da Perugia ci scrive nella chat della classe dell'elementare: scoppiata la guerra civile già alle 8:05 del mattino, anche tardi devo dire, con foto di gruppo inviate a raffica, 140 messaggi per dire che belli, amore, cuore, io, dice Serena, cercavo solo di capire a che ora si uscirà domani. Eh sì, è che poi funziona così, no? Tutte queste buongiorno caffè, è una cosa che non si riesce a fare a meno. Io 40, 50 che usano WhatsApp, è tremendo. Loro, insomma, non parlo anche delle mamme, zie, parlo anche di me, che sono 9:50, perché poi siamo abituati a vecchi retaggi, e dunque le chat strane con tutte queste immagini di cuoricini, soprattutto, che arrivano in queste chat delle mamme per le scuole.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Su Radio.

Se vuoi, vogliamo, Cesare Cremonini, Latin Lover, Cremonini che ha annunciato per ottobre l'inizio del suo tour indoor, teatri, palazzetti, dopo il successo estivo, anche la data, Circo Massimo. Ieri c'è stato Jovanotti al Circo Massimo per la seconda data conclusiva, davvero, davvero molto bella, tantissimi ospiti anche nel backstage, c'era il sindaco Gualtieri che ha suonato la chitarra e cantato insieme a Jovanotti, c'era Fiorello, c'era Gabriele Muccino, c'era Andrea Pezzi, tantissimi ospiti, Edoardo Leo si è intravisto tra il pubblico, tra l'altro. Allora torniamo su strada, perché sulla 7 c'è ancora questo incidente a campeggiare tra Vignole Burbera e Serravalle Scrivia in direzione nord verso Milano al chilometro 84 e 800. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente, come detto, avvenuto al chilometro 84-800, in cui è rimasto coinvolto un camion. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignole Borbera, dove si sono formati 5 km di coda, si può rientrare poi in autostrada a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze e per i camion, autostrada consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri Gravellona Toce e quindi proseguire su questi itinerari. Ancora sulla 9 Lenate Como Chiasso, un altro incidente tra il bivio a 9 a 8 Milano Varese e Uboldo in direzione nord verso Como, si è creata una coda non quantificata, quindi siamo sotto al chilometro. Ancora invece code anche sulla 8 tra Lainate e il bivio Lainate Chiasso in direzione nord verso Varese. Sulla 10 Genova Ventimiglia anche qui delle code definite a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione est verso Genova. Queste le ultime aggiornamenti, le ultime notizie. Per gli amanti degli Oasis, ieri è stata una giornata finalmente dove si è sancita il ritorno del duo a Roma allo Stadio Olimpico 24 e 25 luglio. Il duo, i due fratelli coltelli come li definisce qualcuno, Noel e Liam Gallagher, hanno scelto un vero e proprio spettacolo di droni per annunciare, droni quelli buoni, quelli con le lucette, per annunciare le date romane, quindi 24-25 luglio. Sui social intanto è già guerra aperta tra chi invoca disperato un aiuto per registrarsi e comprare il biglietto, perché già insomma stanno andando tutti esauriti, e poi chi invece dice peccato avere solo due reni.

concerti romani saranno il 29 e il 30 luglio, no? Insomma, come avevamo detto, cercando di deviare l'attenzione degli ascoltatori, è il 24 e il 25, quindi i biglietti per il 29 e il 30 luglio allo Stadio Olimpico già sono in vendita, praticamente quasi sold out.

Niente meno che dal 1996 No Doubt scalavano le classifiche con questa Don't Speak, grandissimo classico, pensate, scritta da Gwen Stefani, che scrisse il testo insieme al fratello Eric subito dopo la rottura con il bassista del gruppo. E insomma, il brano in origine era una canzone d'amore allegra e spensierato. Dopo l'addio 3-2 la cantante le ha riscritto le parole, trasformandola in qualche modo in una straziante richiesta di silenzio. È una canzone che ha anche scalato le classifiche di mezzo mondo, e c'è anche un video che vi invito ad andare a ripescare per i più giovani soprattutto, che insomma tra i più premiati e iconici dell'era di MTV, quando c'era MTV che spopolava, perché non c'era altro in quell'epoca. Però soprattutto 17:38, torniamo su strada perché dobbiamo ribadire questo incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, che ormai ci accompagna, diciamo così, da tutto il pomeriggio. Siamo in direzione nord verso Milano, chilometro 84 e 800. Come dicevamo, è stata disposta la chiusura del tratto per questo incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Ancora coda per tratto chiuso tra Isola del Cantone e Vignole Borbera nel tratto in direzione nord verso Milano, quindi sono 6 i chilometri di coda. Lo dico a chi ci sta scrivendo anche al 348 103 1010, sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, anche qui code a tratti con 3 chilometri di code. Incidente anche tra Molfetta e Trani in direzione nord verso Pescara, autovettura ferma in prima corsia, battistrada sulla corsia di sorpasso. E invece la nota che accompagna la segnalazione di materiali dispersi tra Tufino e il nodo A16 a 30 Caserta Salerno, siamo appunto sulla 16 in direzione ovest verso Napoli.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

0: Lordy dee bear. Oh, let me be.
1: Oh, let him be your teddy bear.
0: I just wanna be your teddy bear. Sempre modernissimo il nostro Elvis the Pelvis. Teddy Bear alle 17:45. Siamo in diretta su Rai Su Radio. Torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 7 Serra Valle Genova è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano dopo l'uscita obbligatoria a Vignole Borbera, dove si sono formati 7 km di coda, rientrare a Tortona dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze o per i camion consigliamo di percorrere la 26 Genova Voltri Gavellona Toce. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, 1 km di coda per un incidente risolto. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E tra Bologna-San Lazzaro e la 1 Milano-Napoli verso la 1 stessa, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Su Radio, musica, news ed infomobilità.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: uscirà il 18 settembre, quindi ci siamo, 4 giorni ancora per il nuovo album di Miley Cyrus. Questo è il suo nuovo singolo, Bass Persuades. Ci piace, beat che aumentano. E qui, eccolo, abbiamo...
1: Chi è?
0: Arriva dalle 18 alle 21, sì. Il mio compagno preferito di intrecci radiofonici. Ci piace, il pirata, sì. Dobbiamo proporre una accoppiata, sì. un programma, sì. Io e te, che barba, che noia.
1: Che barba, sì. Che facciamo, Casa Mercurio?
0: A proposito di Mercury HG, no, infatti, sia la maglietta che il tote bag, sai che si chiama? Quelle borse lì che porta vinili, diciamo, di cotone, sì, quadrate. Sì. Ho scoperto che si chiamano tote bag.
1: Tote bag.
0: Scritto tote.
1: Che poi lo sai HG cosa significa? Sì.
0: È il simbolo chimico del mercurio.
1: Hydrargyrium, dal latino.
0: Secondo te, io con questo cognome, che infanzia e che anni scolastici ho vissuto?
1: Ti avranno dato del termometro.
0: HG, termometro. Qualcuno anche qui mi chiama conduttore liquido.
1: Ah, conduttore liquido.
0: Non è male, devo dire. I più colti mi chiamano Mercuzio.
1: Ah, Mercuzio, penso.
0: Shakespeare.
1: Un po'. Sì, Shakespeare,
0: quindi,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: I più colti.
1: Certo. Anche Argento Vivo potrebbero chiamarti, perché il Mercurio molti lo chiamano Argento Vivo.
0: Potremmo avere già un nome, sì, per il nostro programma.
1: Esatto. Vediamo. Argento Vivo.
0: Argento Vivo.
1: Che dà, insomma, una bella idea.
0: Argento
1: di,
0: Vivo.
1: Sì,
0: le mattine di Raiso, sì, Radio.
1: Bene, Argento Vivo. Bene.
0: C'è Mas Gambino proprio... DJ che, sì, insomma, se la ride. Vuoi fare il nostro fonico di fiducia? Preso.
1: Bene. Assunto. Benissimo. Allora io vi lascio, cioè vi lascio salutare Simone Mercurio. Ecco, salutatelo.
0: E poi arriva mio zio.
1: Mercuzio.
0: Arriva mio zio.
1: Tuo zio Mercurio.
0: C'è mio zio.
1: Mercurio,
0: c'è mio zio. Allora, Alessandro Gerardis, sì, tra poco fino alle 21. Che sì, ti ridi?
1: No, niente, Mercuzio, lo zio, vabbè. lasciamo perdere, va.
0: Ringraziamo Mas Gambino Digi alla parte tecnica, e poi Emanuele Rinaldo, prima, sì, è stato con me, da Simone, sì, Mercurio. Arriva mio zio, ciao.

James Blunt, 1973, 4 minuti dopo le 18, avete già capito che sarei arrivato io e sarò con voi per 3 ore, Max Gambino alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis con questa ultima parte del pomeriggio a ridosso della sera. Vado subito in A7 perché tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per questo incidente avvenuto al chilometro 84,8 in cui è rimasto coinvolto un camion. È in atto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda per i soli veicoli leggeri diretti a Milano dopo l'uscita obbligatoria a Vignole Borbera, dove si sono formati 7 chilometri di coda. Si può rientrare in autostrada a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze per i camion consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Vedremo poi a breve anche tutte le altre notizie, c'è molto traffico in questo momento, ma godiamoci un po' di musica con Ariete e Angelina Mango.

0: Olivia Dean con i suoi piccoli passi, baby steps. Abbiamo visto la situazione in A7, vediamo anche le altre però. In A4 tra Pera e Milano Est verso Brescia, code a tratti, anche tra il raccordo della tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni direzione Torino. Code in A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 10 verso Genova, code anche tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, sempre in direzione del capoluogo ligure. Code per incidenti ormai risolto in A8 tra Milano Nord e il Bivia 9 verso Varese, code a tratti per traffico tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Code per incidente sulla 9 tra il Bivia 8 e Uboldo verso Como, incidente risolto, ma code ancora esistenti. Code a Como Centro in uscita dalla Svizzera, rallentamenti in A10 tra il Bivia 7 e Genova Pelli verso la Francia. Code a Genova Aeroporto in uscita per entrambe le provenienze, code anche tra Genova Pra e il Bivia 7 verso Genova. 2 chilometri di coda a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia, 3 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Code in A12 tra Genova Est e il Bivia 7 sempre in direzione di Genova e poi ci spostiamo a Bologna, code a tratti in A14 tra Bologna San Lazzaro e il Bivio con la 1 in direzione nord, in A13 code tra Bologna Interporto e il Bivia 14 in direzione sud Bologna e poi varchiamo l'Appennino, arriviamo dalle parti di Firenze in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti, code di 1 chilometro con tendenza all'aumento tra Incisa Reggello e Firenze Sud direzione Firenze. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna sia verso Livorno che verso Firenze, abbiamo anche incolonnamenti alla Strassigna in uscita da Firenze, code tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. È la volta di Roma, diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda anche sulla Compranare del tratto urbano della 24 tra inizio Compranare e grande raccordo anulare, abbiamo code a tratti e code a tratti sul tratto urbano tra Via Togliatti e l'inizio della Compranare verso il grande raccordo anulare, code anche in direzione della tangenziale est tra Portonaccio e la stessa tangenziale est. Andiamo poi sulla 14, incidente tra Molfetta e Trani, autovettura ferma in prima corsia verso Pescara, chilometro 641,9, materiali dispersi in A16 tra Tufino e il nodo con la 30, c'è un battistrada di un copertone sulla corsia di sorpasso in direzione ovest Napoli al chilometro 17,2 e poi il traffico sulla tangenziale di Napoli che provoca code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Infine a 3 tra Via Marina Centro e allacciamento con la 1 verso Salerno, code dovute al traffico. Arriva Ron Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare mi direbbe tu come stai stasera.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Rai Isoradio.

Coldplay con We Pray. Vi ricordo la situazione in A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, dove è chiuso il tratto a causa di un incidente al chilometro 84,8. Un camion coinvolto, viene distribuita l'acqua agli utenti fermi in coda. Per i veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignole Borbera, dove ci sono 9 chilometri di coda, si può rientrare in autostrada a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze per i camion consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Intanto parliamo di un altro incidente in A1, coinvolte 3 auto spostate in emergenza, siamo tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, chilometro 37,5, non ci sono però ripercussioni sulla viabilità. E a breve anche le informazioni meteo.

0: Aggiornamenti meteo, in linea il tenente Viviana Cretella, buonasera.
1: Sì, buonasera a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento bel tempo al nord con qualche isolato piovasco sui settori alpini del Triveneto. Al centro-sud invece, già dal primo pomeriggio, rovesci sparsi stanno interessando Marche, Abruzzo, litorale toscano, aree interne di Lazio, Molise e Campania settentrionale. Diffusi temporali inoltre si stanno manifestando sulla Sicilia centro-orientale. In serata questi rovesci temporali si esauriranno completamente e lasceranno spazio ad ampi rasserenamenti ovunque. Il tutto accompagnato da venti deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali. Per la giornata di domani ancora rovesci temporali interesseranno le estreme regioni del sud nel pomeriggio, per poi attenuarsi nel corso della serata. Altrove invece prevarranno condizioni di tempo in prevalenza soleggiato per l'intero periodo. Concludendo inoltre con le temperature, attesi valori massimi in lieve aumento al centro, stazionari o in lieve diminuzione sulle restanti regioni. Grazie per l'attenzione, auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Sheryl Crow, un classico, questa Run Baby Run. 18:45 è il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Partendo dalla 7 Serravalle Genova, dove è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, a causa di un incidente nel quale era coinvolto un camion. Tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano segnaliamo 9 km di coda che defluiscono su una sola corsia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A26 dei trafori. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti e code a tratti anche tra la tangenziale Est e Viale Certosa verso Torino con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Code a tratti anche tra Fiera Milano e Origio Ovest verso Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e la 1 Milano-Napoli verso la 1 code per tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Bossa Nostra era la voce di Gaia. Tra poco i titoli del TG3 delle 19. Nel frattempo è stato riaperto in A7 il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Ci sono ancora 9 chilometri tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, sebbene siano in diminuzione. L'incidente al chilometro 84 e 800 è rimasto coinvolto, ricordiamo, un camion in questo incidente. Code a tratti in A4, siamo tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Attenzione al chilometro 141 dell'A4, c'è un camion fermo sulla prima corsia, può essere pericoloso, tra il raccordo tangenziale est e Monza in direzione di Milano. Poi incidente in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo e tra Lodi, allacciamento con la tangenziale est esterna di Milano verso Milano, coda per la presenza di materiali dispersi. Ci ritroviamo tra qualche minuto dopo i titoli del TG3. Yeah.

0: Mosca e Kiev ok allo stop dei raid sulle raffinerie. L'aumento dei prezzi non dipende dalla guerra in Iran, ma da quella in Ucraina. Zelensky pronti a sospendere gli attacchi se la Russia fa altrettanto. Le tensioni in Medio Oriente, lo stop all'oleodotto saudita fanno impennare i prezzi dei prodotti energetici. Il petrolio sfiora i $110, gas ai massimi dal 2022, borse in rosso. Verso il via libera del Senato alla riforma elettorale, approvata la norma sui capilista bloccati e quella sulla raccolta delle firme. Proteste delle opposizioni, legge incostituzionale. Sugli stipendi di cardinali e dirigenti vaticani, Papa Leone cancella i tagli decisi all'epoca del Covid da Bergoglio. Il pontefice, emergenza superata, altri strumenti per garantire la sostenibilità. No al differimento della pena, resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. I giudici, vicenda divisiva, attendere l'esito della richiesta di grazia. Oasis, dopo gli indizi, l'ufficialità. Saranno due le date italiane del tour della band dei fratelli Gallagher, unica tappa allo Stadio Olimpico di Roma, il 29 e il 30 luglio del prossimo anno.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

la voce di David Bowie. Ci ritroviamo dopo i titoli del TG3. Max Gambino alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 21, e migliora pian piano la situazione in A7 tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Ci sono ancora 8 km di coda, ma in diminuzione. La causa è un incidente con un camion coinvolto al chilometro 84,8. Il traffico adesso defluisce sulla corsia di sorpasso, ma comunque per le lunghe percorrenze consigliamo ancora di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Vi ricordo anche che abbiamo le problematiche dovute all'incidente che è registrato in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna al chilometro 37,5, coinvolte 3 auto spostate in emergenza, e ricordiamo tra Lodi e la tangenziale est esterna di Milano la coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla 8 risolte le code tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Ricordiamo anche in A1 materiali dispersi tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord verso Firenze. Ci sono anche delle code per un mezzo fermo, siamo in prossimità del chilometro 531,6. C'è tra l'altro dell'olio in terza corsia, quindi veramente fate veramente molta attenzione. Incidenti in A14 tra Senigallia e Montemarciano verso Ancona, poi code sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto in direzione di Firenze. Alfa e Gigi D'Alessio, vale a dire Genova e Napoli.

Il mio amico Daniele Silvestri con questo campionamento degli Inti Illimani, Alturas, uno dei brani più famosi degli Inti Illimani. Tra l'altro fu anche una sigla di un programma radiofonico della RAI negli anni 70 che trattava di musica folk etnica, L'altro suono. Mi ricordo era presentato da Anna Melato e Antonio De Robertis. Tra l'altro Antonio abbiamo avuto modo di averlo anche noi anni fa qui su RAI Isoradio. Bene, vecchi ricordi ormai di oltre 50 anni fa. Allora andiamo sulla 1 tra Guidonia, Monte Celio e la diramazione Roma Nord verso Firenze, materiali dispersi, c'è dell'olio in terza corsia, attenzione. Code poi per questo mezzo fermo, che sicuramente è il mezzo che ha perso appunto l'olio, tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord verso Firenze. E a proposito di Firenze, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicce e la Strassigna, sia verso Livorno che verso Firenze abbiamo code a tratti, incoronamenti anche alla Strassigna in uscita da Firenze, code tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno e code anche a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze.

0: serve.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatino.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Rai Radio.

0: Ordinary Day, Dolores Riordan, 19:28, il ritmo della sera continua e vi ricordo in A1 l'incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo direzione Bologna, code a tratti in A4 tra Pere Milano Est verso Brescia, code a tratti anche tra raccordo tangenziale Est e raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Anche la tangenziale Nord di Milano non è esente da traffico, infatti vede code tra la A7 e l'accesso Est delle merci della Fiera di Milano in direzione nord verso la provinciale 44 Milano Meda. Zona di Bologna tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in A14, code a tratti le troviamo anche in A13 tra Bologna Interporto e il bivio A14 direzione sud Bologna. Ricordiamo anche le code per il mezzo fermo e l'olio disperso in A1 tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord verso Firenze all'altezza del chilometro 531 e 600. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Arenella, rimangono delle code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code sulla tangenziale anche tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Olivia Rodrigo con Stupid Song, quando una canzone sembra quasi prendersi poco sul serio, ma poi finisce per raccontare emozioni verissime, fresca, diretta, con quella sua inconfondibile energia, Olivia Rodrigo. Bene, allora abbiamo visto un po' di situazioni, torniamo in area fiorentina, code a trattina 1 tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico in direzione di Bologna, sulla Firenze-Pisa-Livorno tutto risolto, non ci sono più problemi, andiamo direttamente a Roma, dove invece qualche problema ancora c'è, perché abbiamo un chilometro di coda per incidente tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze, incidente al chilometro 533, il traffico è bloccato in carreggiata nord. Sempre in zona tra Torre Nova e il grande raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud, code per traffico, questa è la situazione a Roma. Non c'è più la presenza di code in A10 tra Pietra Ligure fino alle Ligure, però ne abbiamo tra Orco Feglino e fino alle Ligure in direzione di Ventimiglia. Non c'è più la segnalazione di pedoni a Bologna San Lazzaro in uscita ad Ancona, abbiamo ancora code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 direzione nord, e code anche in A13 la Bologna Padova tra Bologna Interporto e il Bivio A14 direzione sud direzione di Bologna. Bruno Risas, per due che come noi.

0: L'ultimo singolo di Another, Emily Warren, insieme con Silver Lines, queste linee, queste strisce di argento. Siamo ancora noi, questo è il ritmo della sera su Raiso Radio, Alessandro Gerardis, Emanuele Rinaudo la parte tecnica in questo momento, e parliamo degli Oasis che saranno allo Stadio Olimpico a Roma il 29 e il 30 luglio del prossimo anno. Annuncio ufficiale sui social della band britannica, gli Oasis a Roma. Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo. Così sui social l'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato, ufficializzando il fatto di fatto dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, l'arrivo nella capitale della band di Manchester. Si legge ancora nel post: secondo il calendario provvisorio pubblicato dai media britannici, gli Oasis si esibiranno in due concerti allo Stadio Olimpico il 24 e il 25 luglio 2027. Iniziano i festeggiamenti dopo un periodo di riflessione. La forza culturale pop più distruttiva nella storia britannica recente si è dichiarata idonea allo scopo e tornerà ancora una volta a risollevare lo spirito del popolo. Venite a controllare, sarà uno spettacolo da vedere, con un post che è già un programma. Gli Oasis, dopo giorni di indizi e spoiler, annunciano quindi ufficialmente sui loro social il tour 2027 che farà tappa nel Regno Unito, in Europa con Roma, unica data italiana, Stati Uniti e Irlanda. E la band fa sapere che non ci sarà una vendita ufficiale, che per avere la possibilità di acquistare i biglietti bisognerà registrarsi entro il 17 settembre. E allora a questo punto linea alla regia.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
2: Ci fa qualche esempio?
3: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili, e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
2: Per info conai.org.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Raiso Radio.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana, o se preferite Costiera Amalfitana, dice Nino D'Angelo. Beh, rimaniamo in zona comunque, perché andiamo a Napoli, dove parliamo di traffico intenso sulla tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli, e allo svincolo di Capo di Monte incidente, attenzione, in entrata in entrambe le direzioni. Altro incidente lo segnaliamo in A14 tra Senigallia e Monte Marciano direzione Ancona. Il tempo di ascoltare Christopher Cross, Never Be the Same, poi i titoli del TG1.

0: calano i prezzi di petrolio e gas. Trump colpa della guerra tra Russia e Ucraina. Poi l'annuncio: Kiev e Mosca hanno accettato lo stop dei raid sulle raffinerie. Maggioranza e manovra priorità famiglie e imprese, opposizione in sit-in contro la legge elettorale, governo dimentica emergenze economiche. Il capo della Casa Bianca contro l'intelligenza artificiale, c'è una cospirazione, Mattarella da nuove tecnologie e rischi per la centralità dell'uomo. Auguri da tutto il mondo per il Papa che oggi compie 71 anni, Leone alza gli stipendi ai cardinali, stoppa i tagli voluti da Francesco. A Castellammare di Stabia sequestra in cantina e abusa per ore di una giovane che aveva adescato, arrestato un 26enne. Il gioielliere Rogero resta in carcere, no al differimento della pena in attesa della grazia, uccise due persone che lo avevano rapinato. Rientro a scuola per i 4 studenti sopravvissuti al rogo di Cran Montana, viviamo anche per gli altri ragazzi che non ci sono più. Oasis, ecco le date, la reunion dei fratelli Gallagher arriva finalmente in Italia, a Roma il 29 e il 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico, che intanto si illumina con i droni e già parte la caccia al biglietto, aperte fino a giovedì 17 le registrazioni online. Buonasera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

You are so beautiful, Joe Cocker, questa voce ruvida, inconfondibile per una dichiarazione d'amore di una semplicità disarmante. Sei così bella per me. A volte non servono grandi discorsi, bastano poche parole quando arrivano dritte dal cuore. E noi andiamo dritti ad aggiornare la situazione sulla tangenziale nord di Milano. Non ci sono più le code tra la 7 e l'accesso est delle merci alla fiera di Milano. Abbiamo ancora questa situazione relativa alla 7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano, dove i chilometri di coda sono 5, la tendenza all'ulteriore diminuzione per questo incidente è avvenuto al chilometro 84,8 in cui è rimasto coinvolto un camion, traffico che scorre solo sulla corsia di sorpasso. Per le lunghe percorrenze ancora consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Poi andiamo nella zona di Bologna per confermare le code a Trattina 14 tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 in direzione nord, code anche in A13 tra Bologna Interporto e il Bivio A14 verso Bologna. A tratti troviamo code in A1 tra Firenze e Imprunete e la variante di Valico verso Bologna, 1 ora e 20 il tempo di percorrenza. E poi queste code per la presenza di olio in A1 tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. C'è dell'olio in terza corsia, quindi fate attenzione all'altezza del chilometro 531 e 600. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Still, Karol G, Bruno Mars insieme per questa bellissima canzone. E torno ancora ad aggiornare la situazione intorno a Firenze. Sulla 1 tra Firenze e Imprunete, la variante di Valico, occorre 1 ora e 20 per percorrere questo tratto di circa 20 chilometri, quindi si viaggia veramente molto lentamente. Ci sono infatti delle code a tratti. Coda anche in A13 tra Bologna e Interporto e il bivio A14 verso Bologna, e in A14 le troviamo a tratti tra

Castel San Pietro, il bivio con la 1 in direzione nord. Rimangono ancora di 5 km le code in A7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per l'incidente con il camion coinvolto, e rallentamenti per l'incidente invece in A14 tra Senigallia e Montemarciano verso Ancona. Traffico in seconda corsia, coinvolte due auto. Siamo all'altezza del chilometro 200 e 500. Si continua in musica. Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti.

0: antica.
1: Elisa con Kintsugi, questo titolo richiama l'antica arte giapponese di riparare ciò che si è spezzato, mettendo in evidenza le fratture anziché nasconderle, e forse è proprio questo il messaggio più bello, no? Le nostre ferite non cancellano ciò che siamo, possono diventare però parte della nostra bellezza. E allora la bellezza è che in questo momento stanno diminuendo un po' di notizie in nostro possesso. Sono terminate le code in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, terminate anche quelle in A13 tra Bologna Interporto e il Bivio A14, e terminati i rallentamenti per l'incidente ormai risolto in A14 tra Senigallia e Monte Marciano. Le situazioni più importanti rimangono ancora quelle relative alla 7, dove abbiamo 5 km di coda per un incidente comunque ormai risolto, la coda in diminuzione tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano al chilometro 84 e 8, code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 in direzione nord, a tratti le troviamo anche tra Firenze e Impruneta, la variante di Valico sulla 1 in direzione di Bologna con un tempo di 1 ora e 20, e poi la coda di 1 km per i materiali dispersi in A1 tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord. Incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare 1 km, e l'incidente a Capodimonte senza ripercussioni sulla viabilità. Siamo sulla tangenziale di Napoli in entrata in entrambi i sensi. Billie Eilish, Birds of a Feather.

Aaron con Not For The Lack Of Trying, un titolo che potremmo tradurre con non certo per mancanza di impegno, perché a volte ci proviamo davvero a impegnarci fino in fondo anche quando le cose non vanno come vorremmo, e forse conta anche questo, sapere comunque di avercela messa tutta, come si suol dire, la coscienza almeno quella ce l'abbiamo a posto. Allora parliamo ancora di traffico, sebbene sia in notevole diminuzione rispetto a prima, abbiamo solamente la segnalazione della 7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano, 5 km per il ripristino incidente, le code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione nord, le code a tratti in A1 tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico 1 ora e 20 in direzione di Bologna. Queste le poche notizie attive al momento, e quindi godiamoci la musica. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Bellissima questa canzone degli Eagles, Desperado. Siamo arrivati alle 20:32, ultimi chilometri da trascorrere insieme per quanto mi riguarda, poi ci sarà Davide Santirocchi a seguirvi per le ultime ore della giornata. Intanto segnaliamo pioggia tra Anagni e Ceprano sulla 1, sta piovendo anche in A25 tra Scafalanno e il bivio con la 14, quindi siamo tra Scafalanno e Pescara. Sono segnalati pedoni sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. Attenzione. Arriva Beyoncé con Cuff It.

0: Tocherà.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Rai Su Radio.

33 anni dal 1950, era infatti il 1983 quando Amy Dominghi presentò questa canzone al Festival di Sanremo. Adesso ne sono passati 43 da quel tempo. Questa canzone che sembra una vecchia fotografia, Roma, il dopoguerra, un amore raccontato con delicatezza e quella malinconia che appartiene ai ricordi, è una pagina tra le più eleganti della musica italiana, firmata appunto da Amedeo Minghi. Ultimissimi chilometri insieme, e parliamo di Isola del Cantone, Serra Valle Scrivia, questo tratto che è stato un po' il protagonista di tutto il mio spazio in direzione di Milano. Adesso le code sono scese a 2 chilometri, si sta lavorando per ripristinare la situazione a seguito dell'incidente che ha visto un camion coinvolto. Non ci sono più i pedoni sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, materiali dispersi adesso, c'è del gasolio sulla Complanare del tratto urbano della 24 tra Sette Camini e il bivio con il Grande Raccordo Anulare in direzione ovest, non piove più in A25 tra Scafalanno e Pescara, piove ancora in A1 tra Nanni e Ceprano. Situazione ancora di lunghe code tra Firenze in Prunete e la variante di Valico sulla 1, sono code a tratti 1 ora e 20 il tempo di percorrenza in carreggiata nord per percorrere circa 20 chilometri. Arriva Audrey Hobart con Sue Me.

Siumi Audrey Hobart, un titolo che richiama subito fascino, stile ed eleganza senza tempo, prendendo in prestito il nome di una delle icone più amate del grande schermo. Atmosfere raffinate e contemporanee per Siumi. Bene, allora, nel frattempo è iniziato il posticipo di Serie A Inter-Udinese, siamo sullo 0-0, siamo al quarto minuto del primo tempo. Facciamo rapidamente un riepilogo. Incidente in A7 tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano, code di 2 chilometri per ripristino incidente, la tendenza comunque è alla diminuzione. Nel frattempo sulla 26 si è verificato un altro incidente, siamo al chilometro 76 e 700, all'altezza dell'area di servizio Rio Anda Est in direzione di Gravellona Toce. Code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 in direzione nord, code a tratti in A1 tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico con ore 20 verso Bologna, e poi pioggia tra Nagni e Ceprano sulla 1, materiali dispersi sulla complanare del tratto urbano a Roma tra Sette Camini e il Grande Raccordo Anulare, si tratta di gasolio a chilometro 0 e 600. Arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, tra poco con voi Davide Santirocchio. Ringrazio Max Gambino per la collaborazione tecnica, insieme a Emanuele Rinaudo vi auguro un buon proseguimento di ascolto e una buona serata. Vi lascio con Ultimo Acquario.

Bob Marley, questa la sua Is This Love, 4 minuti dopo le 21. Buonasera, buon viaggio. Dopo Alessandro De Gerardis, Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questa sera con novità importanti e con già le prime chiusure, nonostante appunto siano soltanto le 9 della sera. Allora andiamo subito sulla 8, la Milano Varese. È stato chiuso lo svincolo Lago di Varese in uscita provenendo da Milano, riapre alle 5. Anche in A4 abbiamo lo svincolo di Bergamo chiuso in uscita provenendo da Milano e anche in questo caso la riapertura prevista per le 5. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Il tratto rimane chiuso anche qui fino alle 5 di domattina. Come sulla 1 San Giuliano, anche questa entrata dello svincolo di San Giuliano viene

in entrata per ogni direzione. Poi ricordo sulla A7 la Milano-Genova, lo svincolo di Serra Valle Scrivia che è chiuso in entrata in direzione di Milano. Ricordo che si è verificato un gravissimo incidente e Serra Valle Scrivia è stato necessario riaprirla con un senso unico alternato per entrambe le provenienze, quindi c'è ancora questa coda di 2 chilometri tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione Milano, ripristino a seguito di questo grave incidente di cui poi torneremo a parlare con appunto ancora delle ripercussioni. Code sulla 1 tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico, e qui resta ancora segnalato il traffico particolarmente intenso per lavori. Invece sulla 4 tra la tangenziale Est e Monza in direzione Milano ci sono code dovute a lavori. Un'occhiata anche alla 14, anche qui il traffico rimane abbastanza vivace con code a tratti tra Castel San Pietro e il Bivio per la 1 verso nord, motivate anche queste code a tratti dal traffico intenso. Un cinghiale, attenti sulla 24 l'Aquila Est a Sergi, su questo tratto non è chiaro quale sia appunto la carreggiata, perché è segnalata su entrambe le carreggiate la presenza di questo cinghiale, siate molto molto cauti. E un invito alla cautela anche per chi viaggia sulla complanare del tratto urbano della 24 tra Sette Camini ed il Grande Raccordo Anulare, è segnalato verso il raccordo anulare del gasolio più o meno al chilometro 0600, quindi anche qui una certa cautela. C'è una partita in corso, la seguiremo, ed è un risultato abbastanza imprevisto, almeno per i tifosi dell'Inter, perché l'Udinese in casa dell'Inter ha siglato 2 gol, il primo di Abancua al 9° minuto e al 16° e Kellenkamp ha bissato il doppio vantaggio, quindi Udinese 2 Inter 0 quando si gioca il 21° minuto del primo tempo.

È il nuovo di James Blunt, questa Tastes Like Summer, brano che alle 21:15 minuti ci ha raccontato appunto delle ultime gesta di questo cantautore. Allora, torno sulla 1 per la fine delle code tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico verso Bologna. Il traffico qui è tornato finalmente regolare, abbiamo notizie di chiusure, ne abbiamo già diramate alcune. Intanto l'Inter ha accorciato le distanze con Carlos Augusto al 26esimo, quindi l'Inter 1, l'Udinese 2 al 29esimo del primo tempo. Dicevamo delle chiusure, sono già numerose, allora ripartiamo proprio da queste chiusure. Abbiamo un tratto della 1 dove c'è una scorta veicoli, quindi non è un tratto chiuso, però vi metto al corrente di questo rallentamento possibile tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Qui verso Firenze segnaliamo dei materiali dispersi e questa scorta veicoli per poterli recuperare in sicurezza. Poi sulla 8, la Milano-Varese, è stato chiuso lo svincolo di immissione in A4 provenendo da Varese. Sulla 14 invece chiuso lo svincolo di immissione in A13 per entrambe le provenienze. Chi arriva da nord, anche coloro che arrivano da sud, troveranno questo svincolo chiuso. Ripeto, dalla A14 non ci si può immettere in A13 per questo cantiere di lavoro, almeno fino alle 5 di domani mattina. E anche la A13 è stata chiusa, il tratto chiuso, quello compreso tra il bivio per la A14 e Bologna Arcoveggio, chiuso verso Padova fino alle 5.

Il titolo è Joy per questa grande interprete Rai, e non sola, perché insieme a due sorelle, Amma e Absolutely, queste sono appunto le compagne di viaggio di Rai per questo nuovo lavoro. Allora andiamo sulla A7, perché finalmente possiamo dire che l'incidente è risolto del tutto e le code verso Milano tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia sono terminate. È un'ottima notizia, perché già nel corso del pomeriggio sono stati veramente numerosi i disagi creati da questo auto articolato che trasportava fusti di vernice sulla A7 in direzione di Milano e ha urtato il ponte prima dell'uscita di Serravalle Scrivia, ribaltandosi. Parte del carico è finita sulla carreggiata, ma una trentina di contenitori, ciascuno di 20 litri, è caduta nel torrente Scrivia. L'autista è rimasto lievemente ferito, sono intervenuti i vigili del fuoco e sono state allertate prefettura, ARPA e la società che gestisce l'acquedotto che serve i comuni della zona. Il tratto autostradale è stato anche chiuso per diverse ore. Adesso finalmente possiamo mettere il punto definitivo a questa situazione. Si è rischiato anche un problema ambientale importante proprio per questi fusti che sono caduti nel torrente Scrivia e che potevano inquinare, invece insomma sono stati evidentemente recuperati in tutta sicurezza. Quindi finalmente possiamo dare la fine delle code. In questo momento abbiamo soltanto sulla A4 le code tra la tangenziale est di Milano e Monza, e sulla A14 dei rallentamenti tra Castel San Pietro e l'innesto con la 1 in direzione nord. Abbiamo detto dei materiali dispersi sulla complanare del tratto urbano della 24, quindi prudenti, tra Sette Camini e Raccordo Anulare al chilometro 0 e 600 è segnalato questo gasolio sull'asfalto, rende naturalmente viscida la strada, il manto stradale, e quindi va bisogna transitare con molta cautela. Poi ci sono i vostri messaggi al 348 103 1010, ma c'è anche il pareggio dell'Inter, è arrivato proprio adesso, credo sia Barella ad aver siglato il secondo gol per l'Inter, quindi al 39esimo minuto del primo tempo siamo 2-2 dopo il doppio vantaggio dell'Udinese nei primi 15 minuti. È arrivato il doppio vantaggio, o meglio il doppio gol dell'Inter, e quindi siamo pari. Tra non molto le notizie meteo e poi avremo anche il GR1 proprio durante l'intervallo tra Inter e Udinese.

che rimaniamo più umani.

0: alle 9:30 della sera, come sempre facciamo, abbiamo le notizie meteo. Buonasera a Gianfranco Spensieri di Rai Meteo.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. L'alta pressione delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte d'Italia. Tuttavia avremo una maggiore variabilità nella giornata di domani sul versante adriatico, con possibilità di brevi rovesci. Rovesci sempre nella giornata di domani che, specie al mattino, si attarderanno anche sulle estreme regioni meridionali. Per quanto riguarda la parte previsionale, domani al settentrione giornata nel complesso soleggiata, con il transito però di velature e qualche addensamento sui rilievi. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sulle Alpi, soprattutto sui settori orientali, con possibili rovesci locali temporali in estensione isolata alle pianure del Triveneto e dell'Emilia Romagna. In serata generale miglioramento. Al centro e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato sul versante tirrenico in Sardegna, mentre, come già preannunciato, aumenterà la nuvolosità sulle aree interne e adriatiche. Possibili rovesci al mattino lungo le coste meridionali delle Marche e dell'Abruzzo, in miglioramento nel pomeriggio, mentre nel pomeriggio qualche rovescio e qualche temporale tenderà a manifestarsi nelle zone interne appenniniche. Al sud e sulla Sicilia irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali al mattino sulla Calabria occidentale, sulla Sicilia, sul Molise orientale, sul Salento. Nel pomeriggio fenomeni più probabili nelle zone interne, in particolare di Basilicata, Calabria e Sicilia. Tendenza poi al miglioramento nel corso della sera. Per quanto riguarda l'aspetto termico, i valori minimi saranno in calo al nord e più debolmente sulle regioni centrali e sulla Campania. Tenderanno invece ad aumentare, seppur localmente, sulla Sicilia orientale. Per quanto riguarda invece i valori massimi, sono attesi in aumento al nord e soprattutto sul settore occidentale e sulla Toscana settentrionale, mentre diminuiranno lungo il versante adriatico del centro e del sud. Nel complesso, tuttavia, avremo ancora valori tipici di fine estate, con tendenza poi ad un rialzo nella giornata di mercoledì al centro e al sud. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. A preoccupare il capo della Casa Bianca l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, che dice è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Il Brent sfiora i $110 al barile. Zelensky resta cauto e fonti vicine al Cremlino confermano che un'intesa è in discussione, precisando però al Financial Times che il presidente russo è riluttante ad un accordo prima dell'inverno. La crisi mediorientale si sposta nel Mar Rosso, salta il vertice in Oman per riaprire lo stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio, come abbiamo sentito, vola. L'Arabia Saudita ora è alle prese con i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, che intensificano l'offensiva contro Riyadh.
2: Due stretti, Bab el Mandeb e Hormuz, una sola crisi e il rischio che il Mar Rosso diventi la nuova frontiera della guerra regionale. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riyadh sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane non confermate riportano che Riyadh avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello. A pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riyadh di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha duramente criticato i registi del documentario NASA premiato al Festival di Venezia, definendo intollerabile che l'istigazione all'antisemitismo provenga dall'interno del paese. Nel film, basato su testimonianze anonime di soldati e intelligence, le forze armate israeliane vengono accusate di aver ucciso deliberatamente civili palestinesi a Gaza. In risposta, lo Stato ebraico ha aperto un'indagine interna per identificare le fonti che hanno collaborato alla realizzazione della pellicola. Torniamo in Italia con la cronaca. A Venezia ancora senza esito le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni.
3: Dopo 3 giorni di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato soltanto la borsetta di Gabriella Querino. Le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia all'aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo della 26enne brasiliana, mentre su quello del marito, Sean Micheli, morto dopo 2 giorni d'agonia, la procura ha ordinato l'autopsia. I periti dovranno analizzare i resti del barchino della coppia, affondato dopo lo scontro con un taxi acqueo. Va ricostruita la dinamica dell'impatto avvenuta all'alba di sabato, in un tratto a percorrenza veloce senza telecamere. Da stabilire anche il senso di marcia e la velocità delle imbarcazioni. Nell'inchiesta per omicidio nautico il tassista resta l'unico indagato. Le vittime erano partite da Burano verso le 5 del mattino. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la donna arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. I due si erano sposati a giugno. La sorella di lei ha lanciato una raccolta fondi per permettere ai genitori di venire in Italia ad assistere alle ricerche. Simone Zazzera, GR1.
1: Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduta a Castellammare di Stabia. Una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta, è stato sentito oggi dal PM di Velletri come persona informata sui fatti il compagno di Denise. L'uomo era l'unico presente nell'abitazione di Ariccia quando la 35enne si è lanciata dal terzo piano. Nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, intanto sono stati avviati accertamenti sui 2 telefoni cellulari trovati in casa. Al Campidoglio la veglia civile per Emma Bonino, in piazza politici, amici e personalità della cultura e dello spettacolo ricordano la leader radicale. Per noi in diretta c'è Federico Mello.
0: Sì, sono ancora in corso gli interventi per questa veglia civile che è cominciata alle 20, subito dopo la chiusura della camera ardente visitata da migliaia di persone, tra cui molte donne. Appena ha finito di parlare Francesco Rutelli, prima di lui Luciana Castellina, Roberto Saviano, Luigi Manconi, Concita De Gregorio, un commosso Marco Cappato, i leader del centro-sinistra. Vengono ricordati aneddoti personali, le tante battaglie, da quella contro le mutilazioni femminili alla lotta per la Corte Penale Internazionale. Alcune centinaia le persone presenti, alcuni hanno portato delle rose rosse, altri delle bandiere dell'Europa. Dallo schermo una lunga e commovente carrellata di immagini della leader radicale che si chiude proprio con le sue parole: a me hanno sempre detto che ero troppo, diceva Bonino, troppo giovane, troppo donna, troppo vecchia, siate troppo. L'appello ai giovani e non solo, suggellato da un applauso. Per ora da Piazza del Campidoglio tutto, linea allo studio.
1: Grazie Mello. È morto 87 anni Bob Mackie, costumista americano soprannominato il sultano delle paillette. Per oltre mezzo secolo ha firmato alcuni dei look più celebri dello spettacolo, vestendo star come Cher, Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Liza Minnelli e Julie Garner. Maestro degli abiti spettacolari tra piume, strass e appunto paillette, Mackie ha vinto 9 Emmy e ottenuto 3 nomination agli Oscar. Era l'ultima notizia, la linea torna al calcio, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Colliders, questa There is no way that I'll stop loving you, non c'è nessun modo per cui io smetta ad amarti, e non siamo troppo sicuri di questa cosa, perché qualche volta quelli troppo convinti del proprio amore non tengono conto del magari disamore dell'altro o dell'altra. C'è Maximilian Gambino alla parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, un veicolo fermo sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, è fermo al chilometro 268 e ci sono dei rallentamenti formatisi proprio verso nord a causa di questa situazione. Restano le code sulla 4 tangenziale est di Milano Monza verso Milano per lavori, abbiamo notizie ancora di rallentamenti sulla A14, anche se la situazione sta migliorando tra Castel San Pietro e l'innesto con la 1, questi rallentamenti in direzione nord. Pedoni vengono invece segnalati sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Fuorigrotta Prudenti, se viaggiate verso Pozzuoli più o meno al chilometro 10 è segnalato questo pedone, speriamo abbia il giubbino ad alta visibilità indossato. Anche la A35, la Brebemi, vede un tratto chiuso fino alle 5 di domani mattina, resta chiuso il tratto compreso tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni. Questa è l'ultima notizia giunta in merito alle chiusure di questa notte, il traffico è abbastanza regolare un po' ovunque, poi ci sono i vostri messaggi al 348 103 1010, salutiamo Marino che in questo momento sulla 1 ci racconta appunto di un traffico regolare verso Firenze, lui è dalle parti di Bologna, quindi ha ancora qualche chilometro da percorrere in direzione di Firenze e lo farà in nostra compagnia, e noi lo faremo con Fabrizio e Andrea.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Il rock, e anche lui, Filippo Graziani, si esprime con questa forma musicale. Panico Punk 77, nuovo lavoro per lui, figlio d'arte del grande Ivan. Mancano 7 minuti alle 22, siete su Raiso Radio. Salutiamo anche il nostro Emanuele Rinaudo che sta curando ora la parte tecnica. Riprese le ostilità tra Inter e Udinese, siamo sul 2-2, si giocano i primi minuti del secondo tempo. Dopo un doppio vantaggio dell'Udinese, la rimonta dell'Inter. Intanto abbiamo altre chiusure di cui darvi conto. È stato chiuso un tratto della 1, quello compreso tra Reggio Emilia e il bivio per la 22, chiuso in direzione sud verso Bologna, con riapertura prevista domattina alle 5. Anche sulla 13 abbiamo detto c'è un tratto chiuso, lo ribadiamo, quello compreso tra il bivio per la 14 e Bologna Arcoveggio, chiuso in direzione Padova. Anche il tratto compreso tra Boare e Monselice è chiuso verso Padova. In entrambi i casi riapriranno alle 5 di domani mattina. In A8, la Milano-Varese, è stato chiuso il tratto Castronno-Solbiate, chiuso verso sud, anche qui la riapertura prevista per le 5. Ricordo anche la A14 che è stata chiusa tra Bologna-Borgo Panigale ed il raccordo di Casalecchio. Anche qui siamo in carreggiata sud, in direzione di Ancona, il tratto chiuso fino alle 5 di domani mattina. Per la A14 abbiamo già segnalato appunto uno svincolo importante che è stato chiuso, quello che immette sulla A13 per entrambe le provenienze. Questo tratto, questo svincolo rimane chiuso in direzione, anzi provenendo da Ancona come provenendo dalla 1, fino alle 5 di domani mattina. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti sul fronte delle chiusure. Non per il momento. Abbiamo invece un rallentamento sulla 1 dovuto ad un veicolo fermo tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, veicolo fermo al chilometro 268. Torno in A14 perché sono formati rallentamenti per lavori tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la A13, lì dove abbiamo detto ci sono i cantieri in atto. Si è formato questo rallentamento verso nord in direzione della 1. E ritroviamo anche una delle voci più belle del panorama internazionale, una certa Annie Lennox.

il 1979 quando i Pink Floyd escono con The Wall. All'interno di quell'album c'è anche questa Hey You. 4 minuti dopo le 22 torniamo a parlare di viabilità, perché c'è una novità. Dalla 1 si è formata una coda di 1 chilometro tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione sud, quindi verso Bologna, a causa del tratto successivo che è chiuso. Abbiamo dato poco fa la notizia, ribadiamo che il tratto della 1, quello compreso tra Reggio Emilia ed il bivio per la 22, resta chiuso fino alle 5 di domani mattina in direzione di Bologna, e quindi si è formata questa coda conseguenza del tratto chiuso. Anche code all'uscita di Reggio Emilia provenendo da Bologna. Confermiamo i rallentamenti Calenzano variante di Valico verso nord per un veicolo in avaria, e sulla A14 ora abbiamo rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la A13 in direzione nord, anche qui per un cantiere di lavoro. Aggiungiamo anche le statali, la statale 18 in particolare, la Tirrena inferiore, dove per lavori tra Capaccio Rocca d'Aspide e la variante di Capitello ci sono rallentamenti in direzione sud, in direzione di Reggio Calabria. Abbiamo altre chiusure, diamo subito conto del tratto della A26 che è stato chiuso tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno. Questo tratto resta chiuso fino alle 6 di domattina in direzione Genova. Sulla 16 lo svincolo di Lacedonia chiuso in uscita provenendo da Canosa. Poi abbiamo anche notizie che ci portano sulla diramazione per Ravenna, all'entrata dello svincolo Fornace Zarattini chiusa per chi viaggia in direzione della A14. Poi torno sulla 1 a San Vittore, lì l'entrata è chiusa verso Roma. Sulla 10 tratto chiuso

vincolo di Angri, che è chiuso in uscita provenendo da Napoli. Il tratto della A14 Val di Sangro Vasto Nord è anch'esso chiuso verso Bari in direzione sud fino alle 6 di domani mattina. Ancora notizie dalla 30, questa volta alla Caserta Salerno, dove troviamo lo svincolo di immissione sul raccordo Salerno-Avellino, che è chiuso per chi arriva da Caserta. Diramazione Roma Sud, l'entrata dello svincolo di San Cesario è chiusa in direzione della 1. Sulla 24 l'uscita di Valvomano è chiusa per chi arriva da Teramo. Di nuovo sulla 1 Colleferro chiuso in uscita provenendo da Roma. Un altro tratto della 1 è stato chiuso, quello compreso tra lo svincolo per Capodichino e l'allacciamento con il ramo C in direzione Napoli. Questo tratto resta chiuso appunto verso sud fino alle 6. Della diramazione Roma Sud abbiamo detto San Cesario, è chiuso ora anche in uscita per chi proviene dal grande raccordo anulare. Diramazione Predosa Bettole, tratto Novi Ligure Bivio a 26, chiuso in direzione della 26 fino alle 6. Sulla 30, la Caserta Salerno, è anche chiuso lo svincolo di immissione in A1 provenendo da Salerno. Una chiusura anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Aosta Ovest e la statale 26. Diramazione per la Valle d'Aosta, il tratto è chiuso in direzione del Monte Bianco. Riaprirà alle 5, chiusa anche la stazione di Aosta Ovest in entrata in direzione del Monte Bianco. Infine, ma almeno per il momento, sulla 24 è stato chiuso il tratto compreso tra Sergi e San Gabriele Colledara, chiuso in direzione Teramo con riapertura prevista domattina alle 6. Yeah!

Sienna Spyro, una voce splendida con la sua nuova canzone Great Expectation. 13 minuti dopo le 22, finalmente bonificato quel tratto della Complanare, del tratto urbano della 24, dove segnalavamo gasolio tra Sette Camini ed il grande raccordo anulare. Allora, parliamo di intelligenza artificiale perché c'è un'ansa battuta nel pomeriggio che ci parla appunto degli studenti, di un'indagine che è stata fatta. Circa il 44% degli studenti che usano frequentemente l'intelligenza artificiale per la matematica, per l'italiano, per gli esercizi in genere, il 44% di loro teme che l'intelligenza artificiale possa portarlo a pensare meno con la propria testa. E infatti il 26% indica nella perdita del senso critico uno dei principali rischi per il futuro, e il 54% degli studenti chiede che l'intelligenza artificiale rimanga sotto il controllo umano. L'indagine Io e l'intelligenza artificiale ha coinvolto 5.342 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutto il territorio nazionale. I ragazzi hanno ormai in tasca l'accesso pressoché istantaneo a tutto lo scibile umano. Si apre per loro un oceano di possibilità straordinarie, ma se non imparano a navigare e non hanno una barca solida rischiano di affondare. La riflessione proposta da Mauro Magatti, professore ordinario di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuto questa mattina nella sala Nasseria del Senato della Repubblica alla presentazione di questa indagine. Di fronte alla velocità siderale della trasformazione tecnologica non possiamo pensare che bastino le norme, ha proseguito Magatti. Dobbiamo ridefinire obiettivi etici e pedagogici chiari e poi avere il coraggio di sperimentare dal basso, provare, sbagliare, correggere e soprattutto mettere in circolo le esperienze migliori. Serve anche una scelta politica, come nell'Ottocento si ebbe il coraggio di investire nella scuola pubblica mentre la rivoluzione industriale cambiava la società. Oggi dobbiamo decidere di immettere risorse massicce nell'educazione. Questa è una grande sfida di civiltà. E poi c'è l'altro fattore, appunto, dell'intelligenza artificiale che si auto in qualche modo esercita e si insegna in qualche modo, e quindi potrebbe prendere il controllo della rete. Ne parlavano appunto alcuni importanti scienziati in qualche modo rispetto a quello che appunto potrebbe capitare in un futuro anche abbastanza prossimo. Ne parliamo ancora perché è abbastanza affascinante e in qualche modo anche inquietante questa nuova presenza di cui evidentemente non possiamo fare a meno. Almeno fino adesso non l'abbiamo fatto, ma insomma, sembra che non se ne possa più fare a meno. È un po' come quando a scuola, e quindi parlo degli anni 70, arrivarono le macchinette calcolatrici che uno poteva portare a scuola e quindi fare dei calcoli velocemente anziché mettersi lì a ragionare con la propria testa. È chiaro che quelle macchinette hanno in qualche modo sollecitato molti bei voti e sicuramente sono state molto utili, però ci hanno lasciato in qualche modo una parte della nostra mente senza l'allenamento che invece è fondamentale per il nostro cervello. Questa è la situazione. Cioè, abbiamo l'intelligenza artificiale, dobbiamo cercare di capire come usarla in maniera magari intelligente.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Rai Isoradio.

quando mancano una manciata di giorni alla fine dell'estate, Charlotte AC continua con la sua Star of Summer all'inizio dell'estate. Salutiamo Claudio che ci ricorda, e lo facciamo immediatamente, che anche il traforo del Monte Bianco è stato chiuso e resta chiuso l'intera notte. Abbiamo notizie anche di altri tratti chiusi, traforo del Monte Bianco importantissimo. Sulla 24 il tratto a Sergi San Gabriele Colle d'Ara chiuso in direzione Teramo, come abbiamo detto. Sulla 1 di nuovo per il tratto chiusi Fabbro, che è chiuso in direzione sud fino alle 5 di domani mattina. Chiuso anche sulla 9 il tratto Lago di Como Como Centro verso Lainate, quindi in carreggiata sud. Qui la riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, tratto chiuso tra Carnia e Gemona Osoppo, chiuso verso sud fino alle 6. E poi sulla 25, dove troviamo invece lo svincolo di immissione in A14, chiuso provenendo dalla Roma L'Aquila Teramo, quindi dalla 24. Anche sulla 7, la Milano-Genova, è stato chiuso il tratto compreso tra Busalla e Roncoscrivia. Chiuso, completamente riaperta la partita per l'Inter, perché dopo il pareggio e del secondo tempo non abbiamo ancora parlato. Thuram ha siglato il 3-2, ma poi anche Esposito si è distinto al 67esimo con un altro gol, e quindi abbiamo questo risultato. E Bonny, che appunto ha siglato il quinto gol, quindi siamo 5-2 quando si giocano gli ultimi 8 minuti del tempo regolamentare tra Inter e Udinese. L'Udinese che era partita bene, appunto, con un doppio vantaggio nel primo tempo, poi subito rimontata con due gol di Carlos Augusto e di Barella dall'Inter. Tutto questo appunto quando mancano pochi minuti. Allora, c'è un incidente, attenzione, sulla 1 nel tratto Ponte Corvo Ceprano. Si è verificato questo incidente al chilometro 653. Attenti, perché la situazione non è affatto buona, il traffico è momentaneamente bloccato e la coda che si è sviluppata è già lunga 3 km e sta aumentando ulteriormente. Quindi ripeto, Ponte Corvo Ceprano in carreggiata nord, a causa di un incidente c'è una coda di 3 km, il traffico momentaneamente bloccato in carreggiata nord in direzione Roma. Ricordo, sulla 1 i rallentamenti Calenzano, variante di valico verso Bologna per un veicolo in avaria, non è ancora stato spostato, ed il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegini e Reggio Emilia, chiuso verso, scusate, non chiuso ma con code in direzione sud verso Bologna, code lunghe 1 km, code anche all'uscita di Reggio Emilia provenendo da Bologna. Stai

Emma insieme a Fabri Fibre a questa antidroga 36 minuti dopo le 22 e non si arrende l'Udinese perché ha accorciato le distanze nonostante appunto i 5 gol dell'Inter. Il gol di Gouillet, non dico che la rimetta in partita, ma insomma ha accorciato le distanze. Si giocano i minuti di recupero di questo match tra Inter e Udinese ora sul 5-3. Abbiamo notizie di chiusure segnalate anche su un'altra autostrada. Stiamo parlando della A4, è chiuso lo svincolo di Missioni in A13, la Bologna-Padova, sia per chi arriva da Venezia sia per chi invece arriva da Brescia. Sulla 10 è stato chiuso un altro tratto, quello compreso tra Savona e Albisola, chiuso verso Genova, e anche lo svincolo sulla 30 di Nocera Pagani è chiuso in entrata in direzione di Caserta. Sono già molto numerose le notizie di chiusure, quindi dopo il GR1 delle 23 daremo nuovamente conto di tutti i tratti chiusi e lo faremo in maniera non temporale ma geografica. Fino adesso abbiamo dato man mano che arrivavano appunto notizie di chiusure questi tratti chiusi e questi svincoli anche che sono stati chiusi. Non ci sono più le code sulla 1 tra Terra di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna. Anche a Reggio Emilia le code in uscita sono terminate. Invece è ancora bloccato il traffico tra Ponte Corvo e Ceprano verso nord e la coda ora è lunga 4 km per questo incidente che è avvenuto al chilometro 653. Sulla 4 migliora un po' la situazione, per lavori avevamo segnalato code che diventano rallentamenti, siamo tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, i lavori appunto anche inerenti le chiusure. Sulla 14 restano i rallentamenti anche questi per lavori tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la 13 in carreggiata nord in direzione appunto della 1. E poi abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, dell'uso che se ne fa in questo periodo, in alcuni casi smodato, e dei rischi che appunto questa nuova forza incredibile che abbiamo in qualche modo creato potrebbe nuocerci. Sembrerebbe di sì, non è così d'accordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché appunto ha detto l'unico controllo o argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato, e gli Stati Uniti ne hanno uno, e come? Ecco, ogni riferimento a Donald Trump è assolutamente in qualche modo inutile. Lo afferma appunto sui social il presidente degli Stati Uniti, sottolineando che l'amministrazione Trump ha impedito a certi personaggi di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che è stato uno dei primi a segnalare appunto il rischio che si corre con l'intelligenza artificiale che appunto impara da sé, e chissà quanto impara e soprattutto quanto velocemente impara. Appunto dice: continueremo ad essere assolutamente pro intelligenza artificiale, è in atto una cospirazione malata contro appunto l'IA e i data center, e l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Teorici del complotto, state in guardia, ha detto Trump, definendo l'intelligenza artificiale il più grande motore di sviluppo economico della storia.

Annalisa insieme a Marco Mengoni qualche mese fa, diciamo lo scorso anno, firmava questa Piazza San Marco, bella questa canzone ritrovata in viaggio insieme. Siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Emanuele Rinnaudo alla parte tecnica, in arrivo anche il GR1 delle 23. Aggiorniamo le condizioni delle autostrade, soprattutto le chiusure sulla 24. È stato chiuso lo svincolo di Teramo Est in uscita e anche in entrata, quindi del tutto chiuso fino alle 6 di domani mattina questo svincolo sulla A24. Non ci sono più rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Quel veicolo fermo al chilometro 268 è stato spostato e quindi i rallentamenti si sono subito dissolti. Il problema importante sulla 1 è tra Ponte Corvo e Ceprano. Qui il traffico bloccato per un incidente e la coda di 4 km segnalata in ulteriore aumento. Ricordo che anche sulla statale 18 Tirrenia Inferiore abbiamo rallentamenti per lavori tra Capaccio Rocca d'Aspide e la variante di Capitello in direzione sud. Ora vengono segnalati anche difficoltà sulla statale Melfi Potenza, la statale 658, viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Madonna Laudata, quindi verso Potenza si sono formati questi rallentamenti segnalati in questo momento sulla statale 658 Melfi Potenza. Queste le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti. I vostri messaggi al 348 103 1010 ci renderà tutti citrulli, ci dice Cristiano, che è in viaggio in questo momento, non sono alla guida e quindi posso scrivere tranquillamente. La riflessione evidentemente sull'IA e su questo uso insomma smodato che alcune persone fanno di questo quasi giocattolo, che però insomma ha delle conseguenze importanti. Abbiamo sentito anche i data center, sembra che appunto abbiano uno spreco d'acqua e di energia veramente incredibile, e quindi bisognerà capire quanto sia sostenibile riuscire ad avere appunto a disposizione questa intelligenza artificiale. Ritroviamo anche Olivia Rodrigo, anche per lei il secondo estratto dall'ultimo album, questa Stupid Sun.

Un'emozione inaspettata per Raff, un'emozione inaspettata anche per quelli che improvvisamente allo stadio Meazza hanno potuto assistere a ben 8 gol, perché questo è lo score. 5-3 è terminato il match tra Inter e Udinese, l'Inter ha raggiunto la Roma che si era appunto distinta in serata con una vittoria. Quindi al momento la classifica vede Roma-Inter a 12 punti, il Como e la Lazio a 10, il Cagliari a 9 lanciatissimo, Milan a 8 punti e poi a 7 punti troviamo Frosinone, Juventus, Sassuolo, il Napoli con l'Atalanta e il Lecce a 6 punti, i 4 punti dell'Udinese e poi i 3 del Torino e della Fiorentina, seguono Bologna, Parma, Monza, Genoa con 1 punto ed il Venezia con 4 sconfitte, quindi con 0 punti. Questa al momento la situazione in Serie A dopo la fine della quarta giornata. Torno a parlare di viabilità, lo faccio perché il traffico finalmente è sbloccato tra Ponte Corvo e Ceprano. È vero che la coda ha raggiunto la lunghezza di 5 km, quindi verso nord tra Ponte Corvo e Ceprano la situazione non è affatto buona per chi transita in carreggiata nord, però appunto il traffico non è più bloccato. L'incidente non è del tutto risolto, quindi al chilometro 653 si lavora ancora per poter rimettere in sicurezza il tratto, però ripeto, è stato dato traffico e quindi la coda che si è sviluppata fino adesso dovrebbe evidentemente riuscire a smaltirsi, vedremo, speriamo velocemente. Poi sulla 4 restano i rallentamenti tra la tangenziale est e Monza verso Milano per lavori, e anche in A14 continuano ad essere segnalati i rallentamenti per lavori tra Bologna, San Lazzaro e l'innesto con la A13 in carreggiata nord. Un'occhiata anche alla Sicilia, perché sulla statale 385 di Palagonia, a causa di una frana, abbiamo rallentamenti tra Mineo e Gran Michele in entrambe le direzioni. Da poco stiamo segnalando anche sulla Tirrenia inferiore per lavori rallentamenti tra Capaccio e Rocca d'Aspide, variante di Capitello verso sud, e sulla Melfi Potenza alberi segnalati in carreggiata all'altezza di Madonna Laudata con rallentamenti segnalati in direzione di Potenza. Questi gli ultimi aggiornamenti giunti sui nostri sistemi, appunto abbiamo poche notizie di traffico, beh insomma si viaggia abbastanza agevolmente. Dopo il GR1 daremo conto di tutte le chiusure, e sono davvero numerose, che vengono segnalate questa notte sui tratti autostradali. Arriviamo all'appuntamento con le notizie del GR1 grazie ai Sixpence, Noon, The Richer e la loro Kiss Me.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, dice, sono in vantaggio sulla Cina e non bisogna uccidere la gallina dalle uova d'oro. Pechino invita a evitare allarmismi, ma la sua intelligence avverte sui rischi per la sicurezza nazionale. Intanto emerge un incontro segreto tra Trump e il capo di OpenAI, Sam Altman. Nei prossimi giorni il presidente vedrà i vertici delle principali aziende del settore. Medio Oriente, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso, a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo su Hormuz, dove una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina iraniana. Gli Stati Uniti escludono intanto Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. Le tensioni sulle rotte energetiche spingono il petrolio, che a New York chiude a $101.39 al barile, in rialzo dell'1,34%. Il Regno Unito, o almeno questo auspicherebbero i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che hanno firmato un documento comune invocando il diritto all'autodeterminazione in contrasto con il governo centrale britannico. Da Londra, Natalia Augias.
3: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rhina Pirouette e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale. Il più enfatico, lo scozzese Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa, a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea e lì che vedono il futuro dei propri paesi, quell'Unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa e ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una 22enne sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli, dopo un mese di indagini, arrestato il presunto aggressore.
4: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, lui la invita a un incontro dal vivo, lei accetta e la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso si incontrano, l'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo a Castellammare di Stabia, sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare, le dice: questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido, la prende a botte, costringendola a subire per ore una violenza sessuale. I carabinieri di Sant'Antonio Abate, dopo un mese di indagini, arrestano il presunto stupratore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del presunto stupratore, il concreto rischio di reiterazione di reati dello stesso tipo. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima trovano riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici e nelle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta liberatasi da quell'incubo di violenze. Vincenzo Perone, GR1.
2: Una donna è stata ferita da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nello stesso tratto di strada, indagano i carabinieri. Scuola, settimana di ritorno tra i banchi in tutta Italia. Domani riprendono le lezioni in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Qui in un liceo di San Sepolcro in provincia di Arezzo la prima campanella riserverà una sorpresa.
5: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio,
0: ma solo un profin panda sono io.
5: Sono alcuni dei versi della canzone che ha scritto per dare il benvenuto ai suoi allievi del liceo scientifico di Sansepolcro. Lui è Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino, conosciuto anche come DJ Prof per la sua attività artistica.
6: Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie.
5: E così nel suo brano intitolato 200-900 attraversa 9 secoli con i grandi della storia della letteratura italiana, da San Francesco a Cecco Angiolieri, da Dante a Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Le parole dei poeti si intrecciano con le sue per far incontrare i classici con la musica trap.
6: Nel mezzo dei cammini di vita mia, un giorno venne a me malinconia.
5: Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, spiega DJ Prof.
0: La scuola italiana deve nutrirsi di nuove strategie didattiche. Questo non vuol dire svilire gli argomenti, anzi vuol dire arrivare dritti al cuore di ragazze e ragazzi.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: In chiusura lo sport, calcio, l'Inter ha battuto l'Udinese 5-3 nel posticipo serale di Serie A. Nel pomeriggio Roma vittoriosa in trasferta col Torino 2-0, mentre il Como ha vinto in casa col Parma 2-1. Era l'ultima notizia, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.
7: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Radio.

0: Knocking on Heaven's Door, brano dei Guns N' Roses, non loro, ma questa è la loro versione. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Ci chiedete conto di Napoli e in effetti abbiamo delle chiusure, sono arrivate proprio durante il GR delle 23. È stato chiuso il tratto della tangenziale di Napoli, quello compreso tra Capodichino e la fine della tangenziale di Napoli verso Capodichino. Anche il tratto Arco Felice Agnano è stato chiuso verso Capodichino, chiuse anche via Campana in entrata verso Capodichino, Arco Felice con la stessa modalità in entrata verso Capodichino, e Corso Malta che invece è chiuso in uscita provenendo da Pozzuoli. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure. Anche sulla A14 è stato ribadito che lo svincolo di immissione in A13 è stato chiuso e resta chiuso fino alle 5 di domani mattina, sia per chi arriva da Ancona sia per chi arriva dalla 1. Tra poco, come promesso, daremo conto di tutte le chiusure che nel corso di questa serata ci sono state segnalate. Intanto diamo conto della fine dei rallentamenti sulla A14 tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo per la A13, la Bologna-Padova. Tratto senza più rallentamenti dovuti a lavori prima segnalati verso nord. Anche sulla A4 avevamo dei rallentamenti, quelli tra la tangenziale est di Milano e Monza, e anche questi in direzione Milano sono terminati. Resta una importante notizia in merito alla 1, Ponte Corvo-Ceprano. Qui la coda, nonostante lo sblocco del traffico, è ancora lunga 5 km in carreggiata nord. L'incidente è al chilometro 653, non è ancora del tutto risolto. Fino a poco fa il traffico era bloccato, adesso aspettiamo che questa coda in qualche modo defluisca, ma non si è mossa ad un millimetro finora, quindi speriamo che nei prossimi minuti vi si possa dare delle buone notizie. Poi c'è il numero per i vostri messaggi, 348 103 1010. Salutiamo Carla, ma anche Daniele e Luigi che è in viaggio in questo momento con noi dalle parti di Bologna. Salutiamo anche Miriam che invece ci ascolta stanziale, ha apprezzato il pezzo dei Guns N' Roses, questa Knocking on Heaven's Door che abbiamo appena ritrovato. Ed è tornato anche Ernia col nuovo disco, si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

il nuovo di Sombra, questa sua My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. Noi invece siamo molto pronti a dar conto della soluzione definitiva dell'incidente tra Ponte Corvo e Ceprano, quindi è proprio del tutto risolto. Infatti la coda finalmente inizia a defluire, non più 5 ora 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano verso nord. L'incidente, ribadisco, del tutto risolto. Veniamo alle chiusure. Allora, intanto sulla 15 la Parma La Spezia, da qualche minuto è chiuso lo svincolo di immissione in A12 a Genova Rosignano in direzione Parma. C'è questa chiusura fino alle 5 di domattina. Anche sulla tangenziale nord di Milano è stato chiuso il tratto compreso tra la statale 36 del Lago di Como e la strada provinciale 131 Nova Milanese. Questo tratto resta chiuso fino alle 5 in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. E abbiamo anche la Brebe Mi, la 35, che è chiusa tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni fino alle 5. Il tratto resta chiuso. E poi abbiamo dato conto di tutte le chiusure, ripartiamo con questo elenco cominciando dalla 1, vediamo quali sono le notizie che riguardano appunto questi tratti dell'Autosole. Reggio Emilia, Bivio A22, questo tratto è chiuso verso Bologna fino alle 5. San Giuliano, sempre in A1, chiusa in entrata verso Milano. Poi Barberino di Mugello, chiusa in entrata verso Firenze. Firenze in Pruneta, chiusa in uscita provenendo da Bologna. Il tratto Chiusi Fabbro, chiuso in direzione sud fino alle 5 di domattina. Colleferro, chiusa in uscita da Roma. Frosinone, chiusa in entrata verso Napoli. E lo svincolo di San Vittore, chiuso in entrata in direzione della capitale. Ancora sulla 1 c'è un altro tratto chiuso, quello compreso tra il Bivio per la diramazione di Capodichino e Napoli centro direzionale. In direzione Napoli, tratto chiuso anche qui verso sud fino alle 6 di domani mattina. Anche il tratto compreso tra Capodichino e l'allacciamento con il ramo C, siamo in direzione Napoli, quindi ancora in carreggiata sud, anche questo tratto è chiuso e resta chiuso fino alle 6. E questa era soltanto la 1. Diramazione Roma Sud, San Cesario, chiuso in entrata verso la 1 e in uscita dal grande raccordo anulare. Sulla 3, la Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Torre del Greco ed Ercolano Scavi in direzione Napoli, la riapertura prevista per le 6. Anche lo svincolo di Angri è chiuso in uscita provenendo da Napoli. Sulla 4 abbiamo lo svincolo di immissione in A13, chiuso sia per chi arriva da Venezia sia per chi arriva da Brescia, riaprirà domattina alle 6. Anche lo svincolo di Bergamo sulla A4 è chiuso in uscita provenendo da Milano, in questo caso la riapertura prevista alle 5. E poi andiamo sulla A5, la Aosta Torino-Montebianco, Torino-Aosta-Montebianco, tra Aosta Ovest e la Statale 26, il tratto è chiuso in direzione del Montebianco e ricordo che anche lo stesso Montebianco resta chiuso tutta la notte in entrambe le direzioni. Dicevamo della A5, oltre al tratto chiuso, Aosta Ovest e Statale 26, chiusa anche la stazione di Aosta Ovest in entrata in direzione del Montebianco. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova. Il tratto compreso tra Busalla e Roncoscrivia è chiuso in direzione Milano fino alle 6, anche lo svincolo di Roncoscrivia chiuso in entrata in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso tra Castronno e Sulbiate in direzione Milano, la riapertura prevista per le 5, è chiuso anche lo svincolo di immissione in A4 provenendo da Varese ed è chiuso anche lo svincolo Lago Varese provenendo da Milano, chiuso in uscita. Qui la riapertura prevista per le 5. Diramazione Gallarate Gatti col tratto Sesto Calende Besnate, chiuso in direzione sud fino alle 5, anche Sesto Calende chiusa in entrata per entrambe le direzioni. Sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso sud in direzione di Lainate, la riapertura prevista per le 5 di domani mattina. Tra poco ci occuperemo di tutte le altre notizie ripartendo dalla Liguria e quindi dalla 10, dalla 12, insomma. Tra poco vi daremo il quadro completo, intanto ritroviamo la musica di Giovannotti, abbastanza spensierata, con Ragazzo Fortunato.

il nuovo DLP, questa Don't Stop, come dice lei, 23-34 minuti, riprendiamo questo lungo elenco che ci porta a parlare di chiusure, ma sono fondamentali per voi che viaggiate in questa notte. Allora, eravamo rimasti in Liguria, anzi stavamo per entrare in Liguria, quindi sulla A10 tra il bivio per la 26 a Renzano, tratto chiuso in direzione Ventimiglia, anche verso Genova, tratto chiuso tra Savona e Albisola, verso Genova anche il tratto precedente tra Spotorno e Savona è stato chiuso in direzione di Genova, le riaperture alle 6 di domani mattina. Aggiungiamo anche Finale Ligure che è chiuso in entrata in direzione di Genova. Sulla 11 Prato Est e Prato Ovest questo tratto è chiuso verso Pisa fino alle 6 e poi sulla 12 la Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno il tratto resta chiuso fino alle 6. Chiavari chiusa sia in uscita che in entrata e questo è il quadro della 12. Sulla 13 invece abbiamo il tratto Boara-Monselice chiuso verso Padova, anche quello compreso tra il bivio per la 14 Bologna-Arcoveggio è stato chiuso in direzione nord verso Padova, le riaperture alle 5 questi due tratti. In direzione Bologna, quindi in carreggiata sud, abbiamo invece il tratto compreso tra il bivio per la 4 e Padova Industriale che resta chiuso e verrà riaperto domattina alle 6. A 14 è chiuso lo svincolo di Missione in A13 per entrambe le provenienze, chiuso anche il tratto Bologna-Borgo Panigale raccordo di Casalecchio, questo verso sud in direzione di Ancona. Questo tratto e lo svincolo di Missione in A13 riapriranno alle 5 di domattina. Altro tratto della 14 chiuso, quello compreso tra Val di Sangro e Vasto Nord, chiuso verso sud, verso Bari fino alle 6, e il tratto Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, chiuso in carreggiata nord, e anche qui la riapertura prevista per le 6. Avremo finito con la 14? No, perché è chiuso anche il tratto Mottola-Taranto Nord, chiuso in direzione sud verso Taranto, anche qui la riapertura prevista per le 6. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso Fornace-Zarattini, statale 16 Adriatica verso Ravenna, la riapertura alle 5 anche Fornace e Zarattini chiusa in entrata in direzione della A14. Ci spostiamo sulla 16, l'unica notizia riguarda Lacedonia, questo svincolo è chiuso in uscita provenendo da Canosa fino alle 6, le prossime che vi do di chiusure verranno dismesse domattina alle 6, quindi sulla 23 il tratto Carnia Gimonosoppo chiuso in direzione sud, sulla 24 a Sergi, San Gabriele Colledara chiuso verso Teramo carreggiata est, anche Valvo chiuso in uscita da Teramo, Teramo Est chiuso sia in uscita che in entrata e questo è il quadro della 24. Sulla 25 è chiuso lo svincolo di Missione in A14 provenendo dalla Roma L'Aquila Teramo, quindi c'è questa chiusura anche qui, la riapertura prevista per le 6. A26 Genova Voltri Gravellona Toce, tratto chiuso tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno e poi diramazione per Dosabetto, le tratto chiuso Novi Ligure bivio A26. Ci mancano alcune notizie, tra poco vedremo le ultime chiusure, intanto Geolier insieme a Achille Lauro.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Rai Isoradio.

Conipolis e la loro Walking on the Moon. Fino a pochi minuti dalla mezzanotte, quindi dal giornale della mezzanotte, andiamo subito a vedere le ultime notizie, gli ultimi, diciamo, chiusi, gli ultimi cantieri con le chiusure. Sulla 30 lo svincolo di Nocera Pagani chiuso in entrata verso Caserta. È chiuso anche lo svincolo di immissione sul raccordo Salerno-Avellino provenendo da Caserta ed è chiuso anche lo svincolo di immissione in A1 provenendo da Salerno. In tutti e due questi casi, anzi no, la riapertura per l'immissione sul raccordo Salerno-Avellino è prevista per le 2 di questa notte, quindi evidentemente è una chiusura diciamo breve, e invece il Nocera Pagani e l'innesto con la 1 verranno riaperti domattina alle 6. Tangenziale di Napoli, abbiamo il tratto compreso tra Capo di Chino e la fine della tangenziale di Napoli chiuso verso Capo di Chino, anche il tratto Arco Felice Agnano chiuso verso Capo di Chino e poi Via Campana chiusa in entrata verso Capo di Chino, Arco Felice chiusa in entrata verso Capo di Chino, Corso Malta chiusa in uscita provenendo da Pozzuoli. Questi gli ultimi aggiornamenti, ribadisco che il traforo del Monte Bianco resta chiuso tutta la notte anche qui per lavori. Le notizie, c'è una novità però: San Vittore, che abbiamo detto essere chiusa in entrata verso Roma, è stata già riaperta, quindi è stata con largo anticipo riaperta questa stazione della 1.

0: Nothing But Tears, il nuovo lavoro, questa Different Kind of Happiness, un diverso tipo di felicità. Beh, per noi la felicità in qualche modo è darvi fine coda tra Pontecorvo e Ceprano, ecco, questa pure è una piccola soddisfazione. Sono terminate le code in direzione nord sulla 1 per quell'incidente che nel pomeriggio ha creato difficoltà importanti, anzi in serata. C'è un incidente però sulla 14 tra Bologna Fiera e il bivio per la 13 verso nord, prudenza al chilometro 15, è in atto una scorta veicoli, ci sentiamo dopo il GR.
1: Opa, sa-

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev e lancia la sfida sull'intelligenza artificiale. Come argine al suo sviluppo ci sono io. L'incontro segreto con Altman di OpenAI, anche Pechino, niente allarmismi. Fiamme a Hormuz, petroliere esplode urtando una mina. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio, borse europee in rosso. Basta austerity. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV cancella il taglio del 10% agli stipendi dei cardinali. Era stato disposto dal suo predecessore Francesco per la pandemia. Rose rosse, bandiere dell'Europa, in Campidoglio, la veglia civile in ricordo di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato laici con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Castellammare di Stabia, sequestrata in cantina, immobilizzata con travi di legno e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social, l'Aguzzino, un 26enne, arrestato. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. Kandinsky torna nella capitale dopo 25 anni. Il colore diventa musica nella grande mostra a Palazzo Bonaparte. Oltre 70 le opere esposte provenienti dal Centre Pompidou di Parigi. Sport, calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma, 2-0 al Torino, vince anche il Como. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, l'inviata a New York.
3: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: La guerra russo-ucraina e l'allargamento del conflitto all'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
4: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo le misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Callas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture strutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Medio Oriente, una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i pass d'Aran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, verso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.
5: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni, ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Djibouti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
6: La crisi energetica torna a scuotere i mercati e a preoccupare imprese e famiglie. Il Brent, di nuovo intorno a quota $110 al barile, risente dell'attacco all'oleodotto saudita est-ovest. L'infrastruttura fondamentale per portare il greggio verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz, resterà in gran parte ferma per diverse settimane per riparazioni. Il rialzo del greggio porta

0: L'energia preoccupa gli industriali che temono un ulteriore aumento dei costi di produzione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sollecita il governo a varare rapidamente il decreto bollette. Il ministro dell'economia Giorgetti promette misure per famiglie e imprese, settore pubblico e mobilità con l'obiettivo di rafforzare la sovranità energetica e la tecnologia del paese. Amalia Carosi, GR1.
1: In Israele il film NASA, il documentario premiato al Festival di Venezia sull'operato dei soldati israeliani a Gaza, irrompe nella campagna per le elezioni di ottobre.
2: Un'intollerabile istigazione antisemita. Così il premier Netanyahu descrive NASA, unendosi al coro di critiche che ha portato il ministro della cultura a chiedere la revoca della cittadinanza dei due registi ebrei israeliani del documentario, etichettandoli traditori dello Stato. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Una controversia cinematografica diventa così una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione che ha definito un bene l'esistenza di critiche alla condotta dell'esercito. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Attesa per i risultati definitivi del voto in Svezia, il centrosinistra di Magdalena Andersson è avanti di appena 3 seggi e si dice pronto a governare. Mercoledì il conteggio dei voti dall'estero. Frenano i democratici svedesi, l'ultradestra anti-immigrazione, mentre il premier uscente Ulf Kristersson non riconosce ancora la vittoria degli avversari. Il 71esimo compleanno del Papa. Gli auguri a Leone XIV dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nello stesso giorno il Pontefice rialza gli stipendi di cardinali, vescovi e dipendenti.
3: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano, è costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi infatti avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede del Governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Legge elettorale. Concluso al Senato l'esame degli emendamenti. In mattinata il voto. Il testo dovrà tornare alla Camera e il confronto tra i partiti resta aperto.
4: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani. Questa legge fa chiarezza. Si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
4: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
6: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
4: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella. Insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Mercoledì a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2.500 lavoratori dell'indotto. 2018 e la conferma da parte della Corte d'Appello

0: di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante.
1: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, arrestato un 26enne.
2: Un mese di indagini, poi la svolta, è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. A Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Micheli di 25 anni. La procura che indaga per omicidio nautico ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colato a picco dopo la collisione. Unico indagato l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021.
3: La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Torino. No al differimento, ovvero il rinvio della pena, chiesto dalla difesa di Mario Roggero, che si trova in carcere dove sconta 14 anni e 9 mesi. Subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, uccise due malviventi e ne ferì un terzo. La richiesta di differimento era stata presentata in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. Dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Con l'inizio del nuovo anno scolastico sono tornati tra i banchi del liceo Virgilio di Milano Sofia, Ken, Leo e Francesca, quattro dei ragazzi rimasti gravemente feriti nella strage di Crans-Montana in Svizzera, dove a Capodanno l'incendio in un locale notturno provocò 41 morti. Dopo lunghi mesi trascorsi tra ospedale, interventi e cure, per loro il ritorno in classe è stato carico di emozione. La scuola non è mai stata così bella, hanno raccontato. Nel Regno Unito un uomo di 60 anni confessa di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello della francese Giselle Pellicot.
4: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
0: Il presidente lituano rende noto che i caccia della NATO hanno battuto un drone nello spazio aereo del paese. I militari della NATO erano stati chiamati in supporto all'avvistamento nei pressi della capitale Vilnius. È vitale per la nostra regione, ha affermato insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania, ha affermato il presidente, insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Rose rosse e bandiere dell'Europa. In piazza del Campidoglio la veglia civile in ricordo di Emma Bonino, con militanti radicali, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, persone comuni. Nelle scorse ore il saluto di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi i funerali di Stato.
5: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
6: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
5: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
7: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
5: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi, alle 12.30, i funerali di Stato laici, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: Il meteo ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte dell'Italia. Da giovedì in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
8: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
0: 70 dipinti di Kandinsky, pittore amato dal grande pubblico, in mostra a Roma, Palazzo Bonaparte. Sono dipinti che vengono dalla grande collezione di opere dell'artista russo, custodita dal Centre Pompidou di Parigi.
9: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
10: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
9: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
10: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
9: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
10: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
9: Federico Pietranera, GR1.
0: Riccardo Cocciante chiude il tour estivo 2026, partito a giugno da Pordenone all'Arena di Verona il 27 settembre.

0: cose. Il teatro all'aperto più grande del mondo, pochi giorni dopo, dall'1 al 4 ottobre, tornerà a ospitare Notre Dame de Paris, opera di grandissimo successo con più di 500.000 biglietti venduti e un tour da oltre 200 repliche, un doppio appuntamento nella città scaligera, nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio.
1: Perché questa lunga notte...
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. In primo piano i posticipi di campionato, botta e risposta, vincono Roma e Como, risponde l'Inter. Partiamo proprio dalla beniamata, una serata da Zeemanlandia, Inter Udinese 5-3, il nostro inviato.
4: Un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato, così Cristian Chivu.
5: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
4: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runajic, da rivedere la squadra bianconera friulana. Riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Echelecamp 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyot. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: Inter in testa a punteggio pieno con 12 punti e come la Roma, vittoriosa a Torino sabato sera allo Stadio Olimpico, scherzi del calendario, Roma-Inter, la sfida tra le capoliste. Dicevamo Torino-Roma 0-2, il nostro inviato.
6: Un gol per tempo, segnando nei finali di frazione tra sofferenze inattese e occasioni mancate. La Roma scatta in vetta a punteggio pieno, 4 su 4 la firma che apre del solito Malen, quota 6 che qui segnò l'esordio 8 mesi fa. Lanciato da Dybala, tocca in porta da terra dopo un primo tentativo neutralizzato da Perri. Sigillo su un primo tempo giallorosso. Calo nella ripresa, cambi e maggiore equilibrio nel recupero, e Pisilli in diagonale a capitalizzare un gran lavoro sulla fascia di Mancini. Gasperini.
7: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante. Secondo tempo è stato molto più combattuto.
6: I Granata tengono botta e crescono alla distanza, soprattutto con Simeone che impegna Svilar, un toro vivo, secondo mister Abate.
8: È un peccato perché poi contro queste grandi squadre, quando ti capitano quelle due o tre occasioni, bisogna metterla dentro.
6: Con Alberto Gaetano da Torino, Diego Carmignani, GR1.
3: Un lunedì con la Serie A stile Premier League, chiudiamo il trittico delle partite, i posticipi della quarta giornata, con il 2-1 del Como sul Parma, un altro dei nostri inviati.
9: Primo tempo sostanzialmente dominato, il gol di Ramon e tante occasioni, il Parma fa fatica, palla al piede, a uscire dalla propria metà campo. Nella ripresa però la storia cambia, il Como fisiologicamente abbassa i ritmi e il Parma sale di tono, l'ingresso di Romero dà vivacità all'attacco e proprio lo stesso Romero prende anche un palo sull'1-0. L'impeto gialloblu viene spezzato dal gol di Caichi che in mischia raddoppia per il Como, Romero la riapre col 2-1 nel recupero, ma non basta. Vincono i dariani, Fabregas è soddisfatto, anche se non del tutto.
10: Sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre, come succede in tutto il campionato del mondo, una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
9: Fa buon viso a cattivo gioco questa, bene la reazione del suo Parma nella ripresa dopo un primo tempo complicato, ma la classifica dice un solo punto in 4 partite.
11: Ci sono degli aspetti positivi nella qualità del gioco e anche come sempre nello spirito.
9: Como, Manuel Codignoni, GR1.
3: L'attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, con un post fa sapere di non essere stato trovato positivo a droghe dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto nella periferia di Milano. Milano nella notte tra sabato e domenica, dopo aver segnato il gol decisivo nella vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Ieri il figlio di Paolo Maldini si è allenato regolarmente in gruppo con la squadra. Infine calcio e politica, il procuratore generale dello sport presso il CONI, Ugo Taucher, ha archiviato la posizione di Giovanni Malagò per il mancato tesseramento FIGC prima dell'elezione alla presidenza della Federcalcio, argomento di cui si discute da giorni. Contestualmente però Taucher ha trasmesso gli atti al segretario generale del CONI, Carlo Mornati, perché verifichi se vi siano profili di inosservanza dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali. Staremo a vedere. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
12: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Ci fu il tripudio per questo film Flashdance Iron Care, l'abbiamo ritrovata con la title track nell'album, ma comunque col titolo intero Flashdance, What a Feeling, ritrovata in viaggio su Raizo Radio quando sono passate le 24 da 32 minuti, quindi mezzanotte 32, Raizo Radio con Davide Santirocchi, gli ultimi aggiornamenti con Maximilian Gambino che sta smontando, come si dice in termini militari, e invece il nostro Frank Pantaleo che invece monta, nel senso che sarà lui a condurci durante la notte con i vari GR. Allora, abbiamo delle novità rispetto alle chiusure, perché sulla tangenziale di Bologna è stato chiuso il tratto compreso tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 3 ramo verde. Questo tratto è chiuso verso nord fino alle 5 di questa mattina. Aggiungiamo sulla tangenziale di Napoli Secondigliano aeroporto, che è stata chiusa in uscita provenendo da Capodichino, e anche sulla 14 c'è uno svincolo che è stato chiuso, quello di Cerignola Est è chiuso in uscita provenendo da Pescara. È stato chiuso nuovamente, era stato riaperto ma evidentemente era una falsa notizia, e quindi diamo questa errata corrige. San Vittore chiusa in uscita provenendo da Roma per questo cantiere di lavoro fino alle 6 di questa mattina. Cosa rimane in strada? Allora, l'incidente che abbiamo segnalato in A14 tra Bologna Fiera e l'innesto con l'A13 verso nord, lo segnaliamo al chilometro 15, non ci sono conseguenze almeno per il momento. Un secondo incidente sempre in A14, ancora in carreggiata nord, si è verificato tra Forlì e Faenza, quindi se viaggiate verso Bologna anche al chilometro 81 la giusta cautela. Per le statali, la 18 Tirrenia Inferiore con possibili rallentamenti per lavori tra Capaccio, Rocca d'Aspide e la variante di Capitello verso sud, sulla statale 658 Melfi Potenza, per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Madonna Laudata ci sono possibili rallentamenti anche qui in direzione Potenza. Sulla statale 385 di Palagonia invece il rallentamento tra Mineo e Gran Michele, prima segnalato per una frana, non è più segnalato, quindi questa la possiamo archiviare. Queste al momento le notizie, le chiusure sono molte, abbiamo fatto un lungo riepilogo nel corso dell'ultima ora insieme. Vi lascio con la musica di Malika Ayane, la sua nuova canzone intitolata Detto tra noi, da Davide Santirocchi, l'augurio di un buon viaggio.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Intanto il petrolio arriva a sfiorare i $110 al barile. Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir e due registi definiti una vergogna per il popolo israeliano. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. Notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne appena conosciuto sui social. Dopo essere stata liberata, la giovane ha sporto denuncia, l'uomo è stato arrestato. Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.

0: Trenta i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mentre in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Ben trovati da Pier Francesco Pezzosi in apertura. La doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni anche il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquista altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio ieri borse europee in rosso. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista, bloccati la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver, ma il confronto tra i partiti resta aperto.
2: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza. Si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
3: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
2: Una legge che